0: Stadio Neri potrebbe finire a colpi di carta bollata. Col privato rappresentato da Aurora Immobiliare da una parte e il pubblico, ovvero Palazzo Garampi, dall'altra. Il 28 agosto, sottolinea l'amministrazione comunale, è giunta agli uffici comunali la nota di Aurora Immobiliare, inviata via PEC, in cui stringi si chiedono ulteriori 90 giorni per integrare la documentazione richiesta dalla commissione tecnica del comune. Ma non solo, aggiunge l'amministrazione. Nella nota Aurora si riserva, nel caso venisse respinta questa ulteriore richiesta di proroga e quindi diventasse definitiva la procedura di preavviso di rigetto avviata lo scorso 18 agosto, di chiedere risarcimento per i soldi investiti nel progetto. Insomma, un percorso sempre più irto di ostacoli, quello che dovrebbe condurre la società romana, la stessa che ha costruito lo stadio Stirpe di Frosinone, a realizzare la nuova casa biancorossa. Un impianto all'inglese da 12.000 posti, dotato di ristoranti, bar, negozi, palestre e perfino un museo, uno store biancorosso e un parking multipiano che, oltre a ospitare le partite casalinghe del Rimini Calcio, della Nazionale o gare amichevoli di squadre di Serie A, potrebbe anche fungere da contenitore per grandi concerti musicali. Cesenatico, ha rubato una bicicletta da corsa a un ragazzino di 13 anni, ma le immagini del furto diffuse sui social hanno permesso alla polizia di identificarlo. È accaduto a Gattivamare, dove nel pomeriggio di domenica 23 agosto è stata sottratta una bianchi, rossa e nera utilizzata dal giovane, tesserato per il gruppo sportivo Fausto Coppi. Le telecamere di un esercizio commerciale vicino al luogo del furto hanno ripreso l'intera scena. Nel filmato si vede un uomo che osserva la bicicletta, si avvicina e la porta via con disinvoltura. Le immagini sono state successivamente condivise sui social, contribuendo alle ricerche. Nei giorni successivi al furto erano arrivate al presidio di polizia di Cesenatico alcune segnalazioni sulla presenza di un uomo somigliante al presunto autore nella spiaggia libera della zona Cesarini a Villa Marina. Nei giorni scorsi nuove segnalazioni hanno consentito agli agenti di rintracciarlo. L'uomo, un trentenne egiziano residente nel milanese e con precedenti per reati contro il patrimonio, era privo di documenti. È stato quindi identificato attraverso i rilievi fotodattiloscopici. Il confronto con le immagini delle telecamere ha evidenziato una marcata somiglianza con l'autore del furto, tanto da portare gli investigatori a ritenerlo la stessa persona. Il trentenne è stato denunciato per furto aggravato. Secondo quanto riferito dalla polizia, non avrebbe contestato l'accusa. Sogliana Rubicone, corso finanziato dal comune di Sogliano e da Appennino Lube per preservare l'antica arte di fare le teglie come una volta. Partito lo scorso weekend, proseguirà nei prossimi 4 con 6 corsisti. La piadina romagnola, fin dai tempi dei romani, veniva cotta su un piatto di terracotta chiamata teglia e in dialetto detta teggia. I segreti della creazione di una teglia sono stati per secoli gelosamente tramandati di padre in figlio, con famiglie che trovavano sostentamento da questa attività nel borgo di Montetiffi. Poi, agli inizi degli anni 90, gli ultimi 2 tegliai della Valle Uso hanno chiuso bottega e un mestiere che era un'arte rischiò di andare perso, ma i coniugi Maurizio Camilletti e Sabrina Reali hanno deciso di aprire un laboratorio dove si può assistere alle varie fasi di produzione dei diversi formati, più grandi per il camino o la stufa, più piccoli per i fornelli a gas. L'argilla viene ancora raccolta a mano, così come il minerale di calcite. Una volta raccolta viene messa ad asciugare e selezionata a mano, quando si secca viene frantumata in polvere e l'impasto viene lavorato con tornio a pedale per essere plasmato. Facendo girare il tornio col movimento delle mani si crea l'orlo e si leviga la teglia. Una volta essiccate le teglie vengono fatte cuocere alla temperatura di 700-800 gradi. Infine tenute in osservazione un paio di giorni per verificare che non ci siano crepe o fratture. Il prodotto ottenuto è un piccolo capolavoro e su di esso viene posto un timbro che certifica la provenienza. Teglie di Montetiffi. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione. Buon ascolto.
1: Back to Summers. Su Radio Record, ora una canzone delle tue estati da ricordare.

forse è Dio che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone, sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore, un senso di rivoluzione, un go-

0: Radio Record News.
1: A tutti voi benvenuti all'edizione notturna dell'informazione locale. Rimini, la vicenda del nuovo stadio Neri

0: Nel progetto. Insomma, un percorso sempre più irto di ostacoli, quello che dovrebbe condurre la società romana, la stessa che ha costruito lo stadio Stirpe di Frosinone, a realizzare la nuova casa biancorossa, un impianto all'inglese da 12.000 posti, dotato di ristoranti, bar, negozi, palestre e perfino un museo, uno store biancorosso e un parking multipiano che, oltre a ospitare le partite casalinghe del Rimini Calcio, della Nazionale o gare amichevoli di squadre di Serie A, potrebbe anche fungere da contenitore per grandi concerti musicali. Cesenatico ha rubato una bicicletta da corsa a un ragazzino di 13 anni, ma le immagini del furto diffuse sui social hanno permesso alla polizia di identificarlo. È accaduto a Gattivamare, dove nel pomeriggio di domenica 23 agosto è stata sottratta una bianchi, rossa e nera utilizzata dal giovane, tesserato per il gruppo sportivo Fausto Coppi. Le telecamere di un esercizio commerciale vicino al luogo del furto hanno ripreso l'intera scena. Nel filmato si vede un uomo che osserva la bicicletta, si avvicina e la porta via con disinvoltura. Le immagini sono state successivamente condivise sui social, contribuendo alle ricerche. Nei giorni successivi al furto erano arrivate al presidio di polizia di Cesenatico alcune segnalazioni sulla presenza di un uomo somigliante al presunto autore nella spiaggia libera della zona Cesarini a Villa Marina. Nei giorni scorsi nuove segnalazioni hanno consentito agli agenti di rintracciarlo. L'uomo, un trentenne egiziano residente nel milanese e con precedenti per reati contro il patrimonio, era privo di documenti. È stato quindi identificato attraverso i rilievi fotodattiloscopici. Il confronto con le immagini delle telecamere ha evidenziato una marcata somiglianza con l'autore del furto, tanto da portare gli investigatori a ritenerlo la stessa persona. Il trentenne è stato denunciato per furto aggravato. Secondo quanto riferito dalla polizia, non avrebbe contestato l'accusa. Sogliana Rubicone, corso finanziato dal comune di Sogliano e da Appennino Lube per preservare l'antica arte di fare le teglie come una volta. Partito lo scorso weekend, proseguirà nei prossimi 4 con 6 corsisti. La piadina romagnola, fin dai tempi dei Romani, veniva cotta su un piatto di terracotta chiamata teglia e in dialetto detta teggia. I segreti della creazione di una teglia sono stati per secoli gelosamente tramandati di padre in figlio, con famiglie che trovavano sostentamento da questa attività nel borgo di Montetì. Poi, agli inizi degli anni 90, gli ultimi due tegliai della Valle Uso hanno chiuso bottega e un mestiere che era un'arte rischiò di andare perso, ma i coniugi Maurizio Camilletti e Sabrina Reali hanno deciso di aprire un laboratorio dove si può assistere alle varie fasi di produzione dei diversi formati, più grandi per il camino o la stufa, più piccoli per i fornelli a gas. L'argilla viene ancora raccolta a mano, così come il minerale di calcite. Una volta raccolta viene messa ad asciugare e selezionata a mano, quando si secca viene frantumata in polvere e l'impasto viene lavorato con tornio a pedale per essere plasmato. Facendo girare il tornio col movimento delle mani si crea l'orlo e si leviga la teglia. Una volta essiccate le teglie vengono fatte cuocere alla temperatura di 700-800 gradi, infine tenute in osservazione un paio di giorni per verificare che non ci siano crepe o fratture. Il prodotto ottenuto è un piccolo capolavoro e su di esso viene posto un timbro che certifica la provenienza. Teglie di Montetiffi. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione. Buon ascolto.
1: Back to Summers. Su Radio Record, ora una canzone delle tue estati da ricordare.

0: buongiorno e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di oggi, mercoledì 2 settembre. Avremo cielo generalmente nuvoloso sulle aree appenniniche e aree pedecollinari, poco nuvoloso sul resto del territorio. Attività temporalesca ad evoluzione diurna in formazione nelle ore centrali della giornata su rilievi e impossibile successiva estensione anche all'area di pianura del settore centro-orientale. Esaurimento dei fenomeni dalla serata con tendenza a schiarite. Temperature senza variazioni di rilievo con valori minimi che su pianura e costa si attesteranno attorno a 20-21 gradi, massime di circa 31-33 gradi sulla pianura e 29-32 gradi sulla costa. Venti inizialmente deboli e settentrionali nell'entroterra tendenti a divenire variabili in giornata, orientali sul settore costiero e sulla pianura orientale dal pomeriggio, raffiche associate ai fenomeni temporaleschi, mare poco mosso. Domani, giovedì 3, avremo cielo sereno poco nuvoloso salvo modeste addensamenti ad evoluzione diurna lungo i rilievi che non dovrebbero tuttavia dar luogo a precipitazioni. Temperature senza variazioni di rilievo nei valori minimi che su pianura e costa si attesteranno attorno a 19-22 gradi, massime generalmente stazionarie con valori attorno a 32-33 gradi della pianura e 29-31 gradi della costa. Venti inizialmente deboli o moderati settentrionali con tendenza a divenire ovunque deboli variabili. Mare poco mosso. Vediamo la tendenza del tempo da venerdì 4 a lunedì 7 settembre. Il periodo sarà caratterizzato da una risalita del campo barico con tempo stabile e rialzo termico. Temperature nuovamente abbondantemente al di sopra della media climatica del periodo a partire dalla giornata di venerdì. Per questo appuntamento è tutto, grazie per l'attenzione e buon ascolto.
1: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
2: Radio Record.
1: Radio Record.

0: Radio Record News.
1: A tutti voi benvenuti all'edizione notturna dell'informazione locale. Rimini, la vicenda del nuovo stadio Neri potrebbe finire a colpi di carta bollata. Col privato rappresentato da Aurora Immobiliare da una parte e il pubblico, ovvero Palazzo Garampi, dall'altra. Il 28 agosto, sottolinea l'amministrazione comunale, è giunta agli uffici comunali la nota di Aurora Immobiliare, inviata via PEC, in cui stringi si chiedono ulteriori 90 giorni per integrare la documentazione richiesta dalla commissione tecnica del comune. Ma non solo, aggiunge l'amministrazione. Nella nota Aurora si riserva, nel caso venisse respinta questa ulteriore richiesta di proroga e quindi diventasse solo, aggiunge l'amministrazione, avviso dirigente.

0: Immagini del furto diffuse sui social hanno permesso alla polizia di identificarlo. È accaduto a Gatteo a Mare, dove nel pomeriggio di domenica 23 agosto è stata sottratta una bianchi, rossa e nera utilizzata dal giovane, tesserato per il gruppo sportivo Fausto Coppi. Le telecamere di un esercizio commerciale vicino al luogo del furto hanno ripreso l'intera scena. Nel filmato si vede un uomo che osserva la bicicletta, si avvicina e la porta via con disinvoltura. Le immagini sono state successivamente condivise sui social, contribuendo alle ricerche. Nei giorni successivi al furto erano arrivate al presidio di polizia di Cesenatico alcune segnalazioni sulla presenza di un uomo somigliante al presunto autore nella spiaggia libera della zona Cesarini a Villa Marina. Nei giorni scorsi nuove segnalazioni hanno consentito agli agenti di rintracciarlo. L'uomo, un trentenne egiziano residente nel milanese e con precedenti per reati contro il patrimonio, era privo di documenti, è stato quindi identificato attraverso i rilievi fotodattiloscopici. Il confronto con le immagini delle telecamere evidenziato una marcata somiglianza con l'autore del furto, tanto da portare gli investigatori a ritenerlo la stessa persona. Il trentenne è stato denunciato per furto aggravato. Secondo quanto riferito dalla polizia, non avrebbe contestato l'accusa. Sogliana Rubicone, corso finanziato dal comune di Sogliano e da Appennino Lub per preservare l'antica arte di fare le teglie come una volta. Partito lo scorso weekend, proseguirà nei prossimi 4 con 6 corsisti. La piadina romagnola fin dai tempi dei Romani veniva cotta su un piatto di terracotta chiamata teglia e in dialetto detta teggia. I segreti della creazione di una teglia sono stati per secoli gelosamente tramandati di padre in figlio, con famiglie che trovavano sostentamento da questa attività nel borgo di Montetiffi. Poi, agli inizi degli anni 90, gli ultimi 2 tegliai della Valle Uso hanno chiuso bottega e un mestiere che era un'arte rischiò di andare perso, ma i coniugi Maurizio Camilletti e Sabrina Reali hanno deciso di aprire un laboratorio dove si può assistere alle varie fasi di produzione dei diversi formati, più grandi per il camino o la stufa, più piccoli per i fornelli a gas. L'argilla viene ancora raccolta a mano, così come il minerale di calcite. Una volta raccolta viene messa ad asciugare e selezionata a mano, quando si secca viene frantumata in polvere e l'impasto viene lavorato con tornio a pedale per essere plasmato. Facendo girare il tornio col movimento delle mani si crea l'orlo e si leviga la teglia. Una volta essiccate le teglie vengono fatte cuocere alla temperatura di 700-800 gradi. Infine tenute in osservazione un paio di giorni per verificare che non ci siano crepe o fratture. Il prodotto ottenuto è un piccolo capolavoro e su di esso viene posto un timbro che certifica la provenienza. Teglie di Montetiffi. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione. Buon ascolto.
1: Back to Summers. Su Radio Record ora una canzone delle tue estati da ricordare.

0: buongiorno e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di oggi, mercoledì 2 settembre. Avremo cielo generalmente nuvoloso sulle aree appenniniche e aree pedecollinari, poco nuvoloso sul resto del territorio. Attività temporalesca ad evoluzione diurna in formazione nelle ore centrali della giornata sui rilievi e impossibile successiva estensione anche all'area di pianura del settore centro-orientale. Esaurimento dei fenomeni dalla serata con tendenza a schiarite. Temperature senza variazioni di rilievo con valori minimi che su pianura e costa si attesteranno attorno a 20-21 gradi, massime di circa 31-33 gradi sulla pianura e 29-32 gradi sulla costa. Venti inizialmente deboli settentrionali nell'entroterra tendenti a divenire variabili in giornata, orientali sul settore costiero e sulla pianura orientale dal pomeriggio, raffiche associate ai fenomeni temporaleschi, mare poco mosso. Domani, giovedì 3, avremo cielo sereno poco nuvoloso salvo modeste densamente ad evoluzione diurna lungo i rilievi che non dovrebbero tuttavia dar luogo a precipitazioni. Temperature senza variazioni di rilievo nei valori minimi che su pianura e costa si attesteranno attorno a 19-22 gradi, massime generalmente stazionarie con valori attorno a 32-33 gradi della pianura e 29-31 gradi della costa. Venti inizialmente deboli o moderati settentrionali con tendenza a divenire ovunque deboli variabili. Mare poco mosso. Vediamo la tendenza del tempo da venerdì 4 a lunedì 7 settembre. Il periodo sarà caratterizzato da una risalita del campo barico con tempo stabile e rialzo termico. Temperature nuovamente abbondantemente al di sopra della media climatica del periodo a partire dalla giornata di venerdì. Per questo appuntamento è tutto, grazie per l'attenzione e buon ascolto.
1: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
2: Passato, presente, futuro. La musica di tutti i tempi passa su Radio Record.

0: tribunali la nota di Aurora Immobiliare, inviata via PEC, in cui stringi si chiedono ulteriori 90 giorni per integrare la documentazione richiesta dalla commissione tecnica del comune. Ma non solo, aggiunge l'amministrazione. Nella nota Aurora si riserva, nel caso venisse respinta questa ulteriore richiesta di proroga e quindi diventasse definitiva la procedura di preavviso di rigetto avviata lo scorso 18 agosto, di chiedere risarcimento per i soldi investiti nel progetto. Insomma, un percorso sempre più irto di ostacoli, quello che dovrebbe condurre la società romana, la stessa che ha costruito lo stadio Stirpe di Frosinone, a realizzare la nuova casa biancorossa. Un impianto all'inglese da 12.000 posti, dotato di ristoranti, bar, negozi, palestre e perfino un museo, uno store biancorosso e un parking multipiano che, oltre a ospitare le partite casalinghe del Rimini Calcio, della Nazionale o gare amichevoli di squadre di Serie A, potrebbe anche fungere da contenitore per grandi concerti musicali. Cesenatico ha rubato una bicicletta da corsa a un ragazzino di 13 anni, ma le immagini del furto diffuse sui social hanno permesso alla polizia di identificarlo. È accaduto a Gattivamare, dove nel pomeriggio di domenica 23 agosto è stata sottratta una Bianchi rossa e nera utilizzata dal giovane, tesserato per il gruppo sportivo Fausto Coppi. Le telecamere di un esercizio commerciale vicino al luogo del furto hanno ripreso l'intera scena. Nel filmato si vede un uomo che osserva la bicicletta, si avvicina e la porta via con disinvoltura. Le immagini sono state successivamente condivise sui social, contribuendo alle ricerche. Nei giorni successivi al furto erano arrivate al presidio di polizia di Cesenatico alcune segnalazioni sulla presenza di un uomo somigliante al presunto autore nella spiaggia libera della zona Cesarini a Villa Marina. Nei giorni scorsi nuove segnalazioni hanno consentito agli agenti di rintracciarlo. L'uomo, un trentenne egiziano residente nel milanese e con precedenti per reati contro il patrimonio, era privo di documenti. È stato quindi identificato attraverso i rilievi fotodattiloscopici. Il confronto con le immagini delle telecamere ha evidenziato una marcata somiglianza con l'autore del furto, tanto da portare gli investigatori a ritenerlo la stessa persona. Il trentenne è stato denunciato per furto aggravato. Secondo quanto riferito dalla polizia, non avrebbe contestato l'accusa. Sogliana Rubicone, corso finanziato dal comune di Sogliano e da Appennino Lub per preservare l'antica arte di fare le teglie come una volta. Partito lo scorso weekend, proseguirà nei prossimi 4 con 6 corsisti. La piadina romagnola fin dai tempi dei Romani veniva cotta su un piatto di terracotta chiamata teglia e in dialetto detta teggia. I segreti della creazione di una teglia sono stati per secoli gelosamente tramandati di padre in figlio, con famiglie che trovavano sostentamento da questa attività nel borgo di Montetì. Poi, agli inizi degli anni 90, gli ultimi due tegliai della Valle Uso hanno chiuso bottega e un mestiere che era un'arte rischiò di andare perso, ma i coniugi Maurizio Camilletti e Sabrina Reali hanno deciso di aprire un laboratorio dove si può assistere alle varie fasi di produzione dei diversi formati, più grandi per il camino o la stufa, più piccoli per i fornelli a gas. L'argilla viene ancora raccolta a mano, così come il minerale di calcite. Una volta raccolta viene messa ad asciugare e selezionata a mano, quando si secca viene frantumata in polvere e l'impasto viene lavorato con tornio a pedale per essere plasmato. Facendo girare il tornio col movimento delle mani si crea l'orlo e si leviga la teglia. Una volta essiccate le teglie vengono fatte cuocere alla temperatura di 700-800 gradi. Infine tenute in osservazione un paio di giorni per verificare che non ci siano crepe o fratture. Il prodotto ottenuto è un piccolo capolavoro e su di esso viene posto un timbro che certifica la provenienza. Teglie di Montetiffi. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione. Buon ascolto.
1: Back to Summers. Su Radio Record, ora una canzone delle tue estati da ricordare.

0: Radio Record.
1: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
2: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini.
1: Ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
2: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
1: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
2: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
1: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
3: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
4: Da Romagna Pneus è iniziata la promozione autunno caldo. Compri 4, paghi 2. 4 gomme invernali o 4 stagioni a partire da 250 euro, compreso montaggio e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi di Marche. Provare per credere. Chiamaci per un preventivo telefonico allo 0547 58 113. Romagna Pneus. Gambettola, via Luciano Lama 70. 0547 58 113.
5: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
6: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
5: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
6: Ma amore, anch'io!
7: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
8: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
9: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
10: Quando la tua passione sono la montagna e la vita all'aria aperta, il punto di riferimento è Mountain Experience. Da noi trovi tutta l'attrezzatura di qualità per vivere l'avventura, il campeggio e il viaggio. Non perdere l'appuntamento con il risparmio. In questo periodo è in corso una vendita promozionale con sconti fino al 50% su abbigliamento e calzature. Mountain Experience, Savignano sul Rubicone, zona via Emilia Est. Info 0541 94 35 63. Mountain Experience. La nostra esperienza per la tua voglia di montagna.
11: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
12: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
13: E qui?
12: Alle terme!
13: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
12: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati. Mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
14: Sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.

0: specialità tipiche.
1: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
0: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
1: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
2: Da Gardini per Arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
3: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
2: Gardini per Arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
4: Per la tua pubblicità su Radio Record, 0541 62 07 70.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
3: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente.
4: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
3: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
5: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato AcquaShop!
6: Hai sentito? Ma che cos'è?
7: È il nuovo distributore automatico di acqua!
6: Sai che novità?
7: Certo che è una novità! AcquaShop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
6: Ah, però!
7: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi! Ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
6: Sali, andiamo subito da AcquaShop.
5: AcquaShop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
8: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 3 155 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
9: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. ElectroStar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
8: Festa del miele nel borgo di Montebello a Toriana. Sabato 5 settembre dalle ore 16:30 lungo le vie del borgo, mercatino di miele, smielatura, laboratori, passeggiata al tramonto e spettacolo musicale serale. Domenica 6 settembre alle ore 10, camminata. Nel pomeriggio, preparazione e consumazione del torrone, assaggi di mieli e smielatura. Pranzo e cena negli stand gastronomici. Festa del miele, 5 e 6 settembre, nel borgo di Montebello di Toriana.
0: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
10: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
0: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
11: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria d'alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle. Segna la data. L'outlet riaprirà lunedì 7 settembre.
12: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria. Via Montilgallo 53, Longiano. 0547 66 5959.
13: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regalano.
1: regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
13: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
14: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di oggi, mercoledì 2 settembre. Avremo cielo generalmente nuvoloso sulle aree appenniniche e aree pedecollinari, poco nuvoloso sul resto del territorio. Attività temporalesca ad evoluzione diurna in formazione nelle ore centrali della giornata sui rilievi e impossibile successiva estensione anche alle aree di pianura del settore centro-orientale. Esaurimento dei fenomeni dalla serata con tendenza a schiarite. Temperature senza variazioni di rilievo con valori minimi che su pianura e costa si attesteranno attorno a 20-21 gradi, massime di circa 31-33 gradi sulla pianura e 29-32 gradi sulla costa. Venti inizialmente deboli e settentrionali nell'entroterra tendenti a divenire variabili in giornata, orientali sul settore costiero e sulla pianura orientale dal pomeriggio, raffiche associate ai fenomeni temporaleschi, mare poco mosso. Domani, giovedì 3, avremo cielo sereno poco nuvoloso salvo modeste addensamenti ad evoluzione diurna lungo i rilievi che non dovrebbero tuttavia dar luogo a precipitazioni. Temperature senza variazioni di rilievo nei valori minimi che su pianura e costa si attesteranno attorno a 19-22 gradi, massime generalmente stazionarie con valori attorno a 32-33 gradi della pianura e 29-31 gradi della costa. Venti inizialmente deboli o moderati settentrionali con tendenza a divenire ovunque deboli variabili. Mare poco mosso. Vediamo la tendenza del tempo da venerdì 4 a lunedì 7 settembre. Il periodo sarà caratterizzato da una risalita del campo barico con tempo stabile e rialzo termico. Temperature nuovamente abbondantemente al di sopra della media climatica del periodo a partire dalla giornata di venerdì. Per questo appuntamento è tutto, grazie per l'attenzione e buon ascolto.
15: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
16: Radio Record, estate. Un mare di ricordi.

0: Radio Record. Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
1: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Antichemacine.it.
0: Antiche Macine, la

0: Il risparmio. In questo periodo è in corso una vendita promozionale con sconti fino al 50% su abbigliamento e calzature. Mountain Experience, Savignano sul Rubicone, zona via Emilia Est. Info 0541 94 35 63. Mountainexperience.it. La nostra esperienza per la tua voglia di montagna.
1: L'11, il 12 e il 13 settembre nel favoloso borgo di Verucchio torna la Fiera di Quatorge, l'antica fiera di Santa Croce. Venerdì 11, Live Revolution Band. Sabato 12, Orchestra La Storia di Romagna. Domenica 13, DJ Set. Le giornate saranno caratterizzate da buon cibo e divertimento con giochi della tradizione e animali da cortile. Fiera di Quatorge 2026. Non mancare! Servizio navetta da Ponte e Villa Verucchio.
2: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
3: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
4: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
5: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
6: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto I size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
7: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
8: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia, 0547 666 101.
7: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
9: Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
10: Back to Summers. Su Radio Record, ora una canzone delle tue estati da ricordare.

0: Nella pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
1: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
2: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
3: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
4: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
5: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
4: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
5: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
4: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
6: Ci sono sguardi che parlano senza dire una parola. Ci sono dettagli che rendono un momento davvero speciale. E poi ci sono attimi che se non li vedi bene, semplicemente li perdi. Da anni Ottica Fantini si prende cura della tua vista con attenzione, competenza e passione. Ogni istante merita di essere visto davvero. Ottica Fantini, Cesena e Cesenatico. Perché vedere bene cambia tutto.
7: Da Gardini per Arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
8: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
7: Gardini per Arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
9: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
10: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
9: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
10: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
9: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
10: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
9: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
11: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
12: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
13: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa. La carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul. Diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
14: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp. 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività. Incontro con le stelle.
15: Radio Record presenta l'oroscopo.
16: Buon mercoledì 2 settembre a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno agli Elpidio e Zenone all'ascolto e non. Sono invece nati in data 2 settembre Giovanni Verga, l'attore Giuliano Gemma, Vanna Marchi, Pippo Franco e l'attrice Salma Hayek. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto l'undicesimo grado della Vergine, possiedi una personalità brillante e sei dotato di una grande forza di volontà. Il successo nella vita è assicurato e nell'età matura avrai onori, ricchezze, completa indipendenza. Sei sensitivo, impulsivo e tale caratteristiche le estrinsechi soprattutto nell'arte e nell'amore. Avendo il tuo temperamento una smisurata necessità di passione, non cercare di comprimere eccessivamente i tuoi impulsi. E chiediamo invece alle stelle come sarà questa giornata per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. Giove in Trigono aiuta a rendere concreti i pensieri e a trovare le parole giuste per spiegare ciò che vogliamo. Le aspettative crescono molto in fretta, ma ci conviene restare su quello che è alla nostra portata adesso. Toro, il sole in sintonia con la luna nel segno dona un momento sereno e produttivo. Organizziamo, progettiamo e concretizziamo con efficacia. La comunicazione è chiara e diretta, facciamo valere le nostre idee. Gemelli, oggi riusciamo a conciliare i doveri con qualche ora di svago e questa volta senza troppi sensi di colpa. Scriviamo quella mail che rimandiamo da giorni, ci vengono le parole giuste e il tono è quello appropriato, approfittiamone. Cancro, aleggia un'atmosfera dolce e distesa, perfetta per coltivare i legami che contano davvero nella nostra vita. Coccoliamo le persone care con piccoli gesti, una telefonata, un messaggio affettuoso fanno la differenza. Leone, Giove è alleato, mentre la luna quadrata sfida l'orgoglio. Qualcuno mette in discussione le nostre capacità, ma sappiamo esattamente quanto valiamo. Non sprechiamo le parole in battibecchi inutili. Vergine, oggi trasmettiamo una fiducia che spalanca le porte blindate e conquista anche i cuori più ostinati. Proponiamo un cambio di rotta o una miglioria tecnica nel lavoro. La nostra lungimiranza sarà premiata. Bilancia, il nostro senso della giustizia porta equilibrio dove gli altri vedono solo scontro. Fase stabile, buona per costruire qualcosa di duraturo. In amore andiamo al massimo, non aspettiamo, prendiamo l'iniziativa e proponiamo qualcosa di insolito. Scorpione, l'opposizione della luna in toro non ci spaventa. Siamo fatti per stare dentro le tensioni e trasformarle in forza. Sul fronte economico qualcosa chiede una verifica. Solo un numero che non torna, troviamolo e sistemiamolo. Sagittario, il sole frena e la luna non ci favorisce. Ma Giove è un grande punto fermo. Costruiamo su quello pur sapendo che condizioni migliori non arriveranno ora. Chi ci è vicino oggi sente la differenza tra chi c'è davvero e chi fa finta. Scegliamo da che parte stare. Capricorno, una situazione ci mette al centro di uno scambio o di una decisione. Se restiamo lineari, la nostra posizione verrà compresa senza lungaggini. Qualcuno controlla come ci muoviamo e ciò che diciamo, un'occasione per mostrare competenza nei fatti. Acquario, collaboriamo con chi ha una visione diversa dalla nostra. Il confronto non è una perdita di tempo, ma un modo per ottimizzare le risorse. Un'idea nata quasi per caso riesce a risolvere un intoppo meccanico o logistico piuttosto complesso. Pesci, la luna in sestile dal toro ci sorride oggi e porta stabilità dove ieri non c'era. Appoggiamoci senza vergogna. Una questione economica che pareva complicata mostra invece una via d'uscita pratica. Seguiamola. E per chiudere, come sempre, una citazione, quell'odierna è la seguente. Ciò che non si può trasformare in qualcosa di meraviglioso, bisogna lasciarlo andare. Anais Nin.
17: L'oroscopo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni, Rimini. Meteorviaggi.it.
15: Radio Record ha presentato l'oroscopo.
18: Radio Record, Summer Vibe.

0: Ora esatta. Sono le 7:00. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Buongiorno dalla redazione. Berlino accusa Mosca di essere responsabile del tentato attacco con un drone bomba all'aeroporto di Lipsia il 4 agosto e chiude il consolato russo a Bonn. Ursula von der Leyen sente il cancelliere Merz e annuncia risposte dall'Unione Europea. Putin replica: ci accusano per ragioni di politica interna. Tensione altissima anche in Medio Oriente. Gli Stati Uniti tornano ad attaccare in Iran, fanno 4 morti, tra cui un bambino, e circa 50 feriti, come affermano i media israeliani. Teheran risponde con raid di rappresaglia contro basi e interessi statunitensi, mentre il presidente Trump minaccia di annientare il paese. La cronaca: Bivona, in provincia di Agrigento, un uomo di 53 anni è morto ieri mentre stava eseguendo dei lavori all'interno di un'abitazione. Un muro si è sbriciolato e lo ha travolto, coinvolto anche il figlio 24enne che è rimasto ferito. Alessandro Di Battista tornerà in Italia venerdì 4 settembre, lo ha annunciato lui stesso sui social a pochi giorni dal malore che lo ha costretto al ricovero a Cuba dal 28 agosto. Oggi mi sento meglio, sono stati giorni difficili e allo stesso tempo sono ottimista e cerco sempre di vedere il positivo in tutto, ha così scritto l'ex deputato del Movimento 5 Stelle. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata alle 2:40 nel nord della Toscana, al confine con l'Emilia. Non si segnalano danni a persone o cose. Lo sport con il tennis: Flavio Cobolli esce dall'abisso di una clamorosa eliminazione al debutto agli US Open. Il romano batte in rimonta Francisco Comesagna dopo una lotta durata ben 4 ore sotto il tetto chiuso del Louis Armstrong. Avanza anche Lorenzo Musetti, che vince contro il britannico Arthur Fairey. Buona la prima per Mattia Bellucci, che supera nettamente l'ungherese Piros. La pioggia ferma invece il match di Francesco Passaro. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Record.
4: Corpolò si prepara a 4 giorni di festa. Dal 3 al 6 settembre, in Piazza del Tituccio, torna la 24esima Sagra del Tituccio. Giovedì 3 alle 21:30, Filippo Malatesta in concerto da Caperdicchi. Venerdì 4 dalle 20:45, Bob Marley Tribute con Marley's Legend e RGB Afro Staff. Sabato 5 alle 21:30, la Show Band Area 80 con il format 80-90. E domenica 6 dalle 20, Mirko Gramellini. E a seguire lo spettacolare show Acqua, Aria e Fuoco alla Fontana del Tituccio. 3, 4, 5 e 6 settembre. Vi aspettiamo a Corpolò alla Sagra del Tituccio.
5: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
6: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
7: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti,
6: passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
7: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
6: 0541 62 66 46, praticheautomoto.com.
8: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
9: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
8: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
9: Ma amore, anch'io!
8: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
9: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
8: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
10: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
9: Hai sentito? Ma che cos'è?
8: È il nuovo distributore automatico di acqua.
9: Sai che novità?
8: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
9: Ah, però...
8: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
9: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
10: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
11: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
12: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
13: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
14: Fatti stupire da Popi.
15: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire, Alexa, apri Radio Record.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record. Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
2: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
1: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
2: Ma amore, anch'io!
1: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
3: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
1: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
4: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
5: E qui?
4: Alle terme!
5: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
4: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino, 62. Su internet meteorviaggi.it.
6: Guarda che se ti prendo.
7: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
8: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano. A Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17. Telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
9: Festa del miele nel borgo di Montebello a Toriana. Sabato 5 settembre dalle ore 16.30 lungo le vie del borgo, mercatino di miele, smielatura, laboratori, passeggiata al tramonto e spettacolo musicale serale. Domenica 6 settembre alle ore 10, camminata. Nel pomeriggio, preparazione e consumazione del torrone, assaggi di mieli e smielatura. Pranzo e cena negli stand gastronomici. Festa del miele, 5 e 6 settembre, nel borgo di Montebello di Toriana.
0: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
10: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
0: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
11: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
12: Da oggi La Cappa è un locale Sky dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
13: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
14: Da Romagna Pneus è iniziata la promozione autunno caldo. Compri 4, paghi 2. 4 gomme invernali o 4 stagioni a partire da 250 euro, compreso montaggio e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Provare per credere. Chiamaci per un preventivo telefonico allo 0547 58 113. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70. 0547 58 113.
15: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
16: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia-Romagna. In auto, scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record, in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà.
17: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di oggi, mercoledì 2 settembre. Avremo cielo generalmente nuvoloso sulle aree appenniniche e aree pedecollinari, poco nuvoloso sul resto del territorio. Attività temporalesca ad evoluzione diurna in formazione nelle ore centrali della giornata sui rilievi e impossibile successiva estensione anche alle aree di pianura del settore centro-orientale. Esaurimento dei fenomeni dalla serata con tendenza a schiarite. Temperature senza variazioni di rilievo con valori minimi che su pianura e costa si attesteranno attorno a 20-21 gradi, massime di circa 31-33 gradi sulla pianura e 29-32 gradi sulla costa. Venti inizialmente deboli e settentrionali nell'entroterra tendenti a divenire variabili in giornata, orientali sul settore costiero e sulla pianura orientale dal pomeriggio, raffiche associate ai fenomeni temporaleschi, mare poco mosso. Domani, giovedì 3, avremo cielo sereno poco nuvoloso salvo modeste addensamenti ad evoluzione diurna lungo i rilievi che non dovrebbero tuttavia dar luogo a precipitazioni. Temperature senza variazioni di rilievo nei valori minimi che su pianura e costa si attesteranno attorno a 19-22 gradi, massime generalmente stazionarie con valori attorno a 32-33 gradi della pianura e 29-31 gradi della costa. Venti inizialmente deboli o moderati settentrionali con tendenza a divenire ovunque deboli variabili. Mare poco mosso. Vediamo la tendenza del tempo da venerdì 4 a lunedì 7 settembre. Il periodo sarà caratterizzato da una risalita del campo barico con tempo stabile e rialzo termico. Temperature nuovamente abbondantemente al di sopra della media climatica del periodo a partire dalla giornata di venerdì. Per questo appuntamento è tutto, grazie per l'attenzione e buon ascolto.
18: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it

0: Radio Record.
1: Quando la tua passione sono la montagna e la vita all'aria aperta, il punto di riferimento è Mountain Experience. Da noi trovi tutta l'attrezzatura di qualità per vivere l'avventura, il campeggio e il viaggio. Non perdere l'appuntamento con il risparmio. In questo periodo è in corso una vendita promozionale con sconti fino al 50% su abbigliamento e calzature. Mountain Experience, Savignano sul Rubicone, zona Via Emilia Est. Info 0541 94 35 63. Mountain Experience. La nostra esperienza per la tua voglia di montagna.
2: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
3: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
2: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
4: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
5: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
6: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 33 1008 su Facebook Griglia d'Oro.
5: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
7: Da Gardini per arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
8: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
7: Gardini per arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
9: Corpolò si prepara a 4 giorni di festa. Dal 3 al 6 settembre in Piazza del Tituccio torna la 24esima Sagra del Tituccio. Giovedì 3 alle 21.30 Filippo Malatesta in concerto da Caperdicchi. Venerdì 4 dalle 20.45 Bob Marley Tribute con Marley's Legend

0: record senza tempo che aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del Maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle. Segna la data, l'outlet riaprirà lunedì 7 settembre.
1: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
2: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto i-size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
3: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
4: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
5: Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi.
6: Back to Summers. Su Radio Record, ora una canzone delle tue estati da ricordare.

0: Radio Record.
1: Voglia di un break in ufficio?
2: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
3: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 30 155 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
4: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
5: L'isola del tesoro, lo scrigno dei desideri. Ci sono sere romantiche, momenti allegri e informali, incontri brillanti, occasioni speciali. C'è sempre l'isola del tesoro. L'isola del tesoro, bottega di abiti, uomo, donna.
6: L'11, il 12 e il 13 settembre nel favoloso borgo di Verucchio torna la Fiera di Quatorge, l'antica fiera di Santa Croce. Venerdì 11, Live Revolution Band. Sabato 12, Orchestra La Storia di Romagna. Domenica 13, DJ Set. Le giornate saranno caratterizzate da buon cibo e divertimento con giochi della tradizione e animali da cortile. Fiera di Quatorge 2026, non mancare. Servizio navetta da Ponte e Villa Verucchio.
7: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
8: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
7: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
9: Ma sciorbole, ma socme, ma ciò!
10: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese, a Poggio Berni. Info 0541 61 81 80.
11: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
12: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
13: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
14: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
15: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
7: Per la tua pubblicità su Radio Record 0541 62 07 70.
16: Incontro con le stelle. Radio Record presenta l'oroscopo.
0: Buon mercoledì 2 settembre a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno agli Elpidio e Zenone all'ascolto e non. Sono invece nati in data 2 settembre Giovanni Verga, l'attore Giuliano Gemma, Vanna Marchi, Pippo Franco e l'attrice Salma Hayek. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto l'undicesimo grado della Vergine, possiedi una personalità brillante e sei dotato di una grande forza di volontà. Il successo nella vita è assicurato e nell'età matura avrai onori, ricchezze, completa indipendenza. Sei sensitivo, impulsivo e tale caratteristiche le estrinsechi soprattutto nell'arte e nell'amore. Avendo il tuo temperamento una smisurata necessità di passione, non cercare di comprimere eccessivamente i tuoi impulsi. E chiediamo invece alle stelle come sarà questa giornata per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. Giove in Trigono aiuta a rendere concreti i pensieri e a trovare le parole giuste per spiegare ciò che vogliamo. Le aspettative crescono molto in fretta, ma ci conviene restare su quello che è alla nostra portata adesso. Toro. Il sole in sintonia con la luna nel segno dona un momento sereno e produttivo. Organizziamo, progettiamo e concretizziamo con efficacia. La comunicazione è chiara e diretta, facciamo valere le nostre idee. Gemelli, oggi riusciamo a conciliare i doveri con qualche ora di svago e questa volta senza troppi sensi di colpa. Scriviamo quella mail che rimandiamo da giorni, ci vengono le parole giuste e il tono è quello appropriato, approfittiamone. Cancro, aleggia un'atmosfera dolce e distesa, perfetta per coltivare i legami che contano davvero nella nostra vita. Coccoliamo le persone care con piccoli gesti, una telefonata, un messaggio affettuoso fanno la differenza. Leone, Giove è alleato, mentre la luna quadrata sfida l'orgoglio. Qualcuno mette in discussione le nostre capacità, ma sappiamo esattamente quanto valiamo. Non sprechiamo le parole in battibecchi inutili. Vergine, oggi trasmettiamo una fiducia che spalanca le porte blindate e conquista anche i cuori più ostinati. Proponiamo un cambio di rotta o una miglioria tecnica nel lavoro. La nostra lungimiranza sarà premiata. Bilancia, il nostro senso della giustizia porta equilibrio dove gli altri vedono solo scontro. Fase stabile, buona per costruire qualcosa di duraturo. In amore andiamo al massimo, non aspettiamo, prendiamo l'iniziativa e proponiamo qualcosa di insolito. Scorpione, l'opposizione della luna in toro non ci spaventa. Siamo fatti per stare dentro le tensioni e trasformarle in forza. Sul fronte economico qualcosa chiede una verifica. Solo un numero che non torna, troviamolo e sistemiamolo. Sagittario, il sole frena e la luna non ci favorisce. Ma Giove è un grande punto fermo. Costruiamo su quello pur sapendo che condizioni migliori non arriveranno ora. Chi ci è vicino oggi sente la differenza tra chi c'è davvero e chi fa finta. Scegliamo da che parte stare. Capricorno, una situazione ci mette al centro di uno scambio o di una decisione. Se restiamo lineari, la nostra posizione verrà compresa senza lungaggini. Qualcuno controlla come ci muoviamo e ciò che diciamo, un'occasione per mostrare competenza nei fatti. Acquario, collaboriamo con chi ha una visione diversa dalla nostra. Il confronto non è una perdita di tempo, ma un modo per ottimizzare le risorse. Un'idea nata quasi per caso riesce a risolvere un intoppo meccanico o logistico piuttosto complesso. Pesci, la luna in sestile dal toro ci sorride oggi e porta stabilità dove ieri non c'era. Appoggiamoci senza vergogna. Una questione economica che pareva complicata mostra invece una via d'uscita pratica. Seguiamola. E per chiudere, come sempre, una citazione, quell'odierna è la seguente. Ciò che non si può trasformare in qualcosa di meraviglioso, bisogna lasciarlo andare. Anais Nin.
16: L'oroscopo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni, Rimini. Meteorviaggi.it.
17: Radio Record ha presentato l'oroscopo.
18: L'estate di Radio Record accende le emozioni.

0: Ora esatta. Sono le 7:59. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In primo piano gli esteri, tensione altissima in Medio Oriente, sono almeno 11 le vittime dei raid statunitensi condotti nella notte in Iran. Teheran risponde con raid di rappresaglia contro basi e interessi americani. Gli Stati Uniti non intendono forzare l'Iran al tavolo del negoziato, lo ha messo nero su bianco proprio Donald Trump su Truth, sottolineando di preferire di gran lunga lo status quo. Abbiamo un controllo quasi totale dello stretto di Hormuz e la loro economia è al collasso, scrive il Tycoon.
2: Berlino accusa Mosca di essere responsabile del tentato attacco con un drone bomba all'aeroporto di Lipsia il 4 agosto e chiude il consolato russo a Bonn, replica il presidente Putin in una conferenza stampa notturna. Le accuse della Germania alla Russia di guerra ibrida in relazione ai droni all'aeroporto di Lipsia, dichiara il capo del Cremlino, sono dovute alla situazione politica interna che vede il cancelliere Merz in difficoltà a causa del malcontento della popolazione.
3: Una frana di vaste proporzioni si è staccata nella serata di lunedì dal Monviso, interessando l'area nei pressi del rifugio Quintino Sella e una parte del sentiero che conduce verso Pian del Re, dove sorge il Po. È stato segnalato il mancato rientro di un escursionista di nazionalità straniera. Sono in corso accertamenti per verificare la sua posizione e l'eventuale collegamento con la frana, anche se al momento non risultano elementi per stabilire se qualcuno sia rimasto effettivamente coinvolto nel distacco.
2: Alessandro Di Battista tornerà in Italia venerdì, lo ha annunciato lo stesso sui social pochi giorni dal malore che lo ha costretto al ricovero a Cuba dal 28 agosto. Oggi mi sento meglio, sono stati giorni difficili e allo stesso tempo sono ottimista e cerco sempre di vedere il positivo in tutto, ha scritto l'ex deputato del Movimento 5 Stelle.
3: Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata alle 2.40 nel nord della Toscana, al confine con l'Emilia. Non si segnalano danni a persone o cose.
2: Lo sport, Gianmarco Tamberi completa il suo palmarès con l'oro nel salto in alto ai giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. L'azzurro si impone con 2,25 m alla prima prova, misura sufficiente per precedere il greco Antonios Merlos, argento a 2,19 e l'altro italiano Christian Falocchi, bronzo a 2,15. Mi mancava questa medaglia, ma sono venuto per tutti coloro che mi hanno scritto, ha spiegato Gimbo, sottolineando il valore emotivo di un successo costruito davanti al pubblico tarantino.
3: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
0: Radio Record.
4: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
5: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
6: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
7: Fatti stupire da Popi. Villa Labor. Quest'estate ti cambia la vita.
8: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
7: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
8: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
7: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel Grottino.
8: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
7: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
9: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
10: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
11: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
10: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
11: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
10: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
12: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
13: E qui?
12: Alle terme!
13: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
12: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, Strada Consolare San Marino 62. Su internet meteorviaggi.it.
14: Alla Pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
15: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
16: Buona estate con Radio Record.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
3: Info e prenotazioni 0541 91 61 45. Corpolò si prepara a 4 giorni di festa. Dal 3 al 6 settembre, in Piazza del Tituccio, torna la 24esima Sagra del Tituccio. Giovedì 3 alle 21.30, Filippo Malatesta in concerto da Caperdicchi. Venerdì 4 dalle 20.45, Bob Marley Tribute con Marley's Legend e RGB Afro Staff. Sabato 5 alle 21.30, la Show Band Area 80 con il format 80-90. E domenica 6 dalle 20 Mirko Gramellini e a seguire lo spettacolare show Acqua, Aria e Fuoco alla Fontana del Tituccio. 3, 4, 5 e 6 settembre. Vi aspettiamo a Corpolò alla Sagra del Tituccio.
4: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria d'alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle. Segna la data. L'outlet riaprirà lunedì 7 settembre.
5: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
6: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
5: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
6: Ma amore, anch'io!
5: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
6: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
5: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
7: Da Romagna Pneus è iniziata la promozione autunno caldo. Compri 4, paghi 2. 4 gomme invernali o 4 stagioni a partire da 250 euro, compreso montaggio e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Provare per credere. Chiamaci per un preventivo telefonico allo 0547 58 113. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70. 0547 58 113.
8: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
9: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
8: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
9: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
8: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
10: Quando la tua passione sono la montagna e la vita all'aria aperta, il punto di riferimento è Mountain Experience. Da noi trovi tutta l'attrezzatura di qualità per vivere l'avventura, il campeggio e il viaggio. Non perdere l'appuntamento con il risparmio. In questo periodo è in corso una vendita promozionale con sconti fino al 50% su abbigliamento e calzature. Mountain Experience, Savignano sul Rubicone, zona Via Emilia Est. Info 0541 94 35 63. Mountain Experience. La nostra esperienza per la tua voglia di montagna.
11: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
1: Dai visibilità alla tua azienda con Panta. Panta personalizza i tuoi gadget e l'abbigliamento con stile.
12: Scopri l'assortimento della nuova stagione con i prodotti Green ed Eco. Penne, USB, powerbank, borse, t-shirt, zaini, felpe, calendari e novità high-tech. Indumenti da lavoro e non dimenticare tutti i prodotti per lavorare in sicurezza.
1: Panta è Panta. Per saperne di più, pantapubblicità.it. Il gadget nasce qui.
13: Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
14: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia-Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di oggi, mercoledì 2 settembre. Avremo cielo generalmente nuvoloso sulle aree appenniniche e aree pedecollinari, poco nuvoloso sul resto del territorio. Attività temporalesca ad evoluzione diurna in formazione nelle ore centrali della giornata sui rilievi e impossibile successiva estensione anche alle aree di pianura del settore centro-orientale. Esaurimento dei fenomeni dalla serata con tendenza a schiarite. Temperature senza variazioni di rilievo con valori minimi che su pianura e costa si attesteranno attorno a 20-21 gradi, massime di circa 31-33 gradi sulla pianura e 29-32 gradi sulla costa. Venti inizialmente deboli e settentrionali nell'entroterra tendenti a divenire variabili in giornata, orientali sul settore costiero e sulla pianura orientale dal pomeriggio, raffiche associate ai fenomeni temporaleschi, mare poco mosso. Domani, giovedì 3, avremo cielo sereno poco nuvoloso salvo modesti addensamenti ad evoluzione diurna lungo i rilievi che non dovrebbero tuttavia dar luogo a precipitazioni. Temperature senza variazioni di rilievo nei valori minimi che su pianura e costa si attesteranno attorno a 19-22 gradi, massime generalmente stazionarie con valori attorno a 32-33 gradi della pianura e 29-31 gradi della costa. Venti inizialmente deboli o moderati settentrionali con tendenza a divenire ovunque deboli variabili. Mare poco mosso. Vediamo la tendenza del tempo da venerdì 4 a lunedì 7 settembre. Il periodo sarà caratterizzato da una risalita del campo barico con tempo stabile e rialzo termico. Temperature nuovamente abbondantemente al di sopra della media climatica del periodo a partire dalla giornata di venerdì. Per questo appuntamento è tutto, grazie per l'attenzione e buon ascolto.
15: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it

0: Radio Record. Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
1: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
0: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
2: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo, tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo, la piadina che piace a tutti.
3: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Show!
4: Hai sentito? Ma che cos'è?
5: È il nuovo distributore automatico di acqua!
4: Sai che novità?
5: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
4: Ah, però!
5: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi! Ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
4: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
3: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
6: Guarda che se ti prendo.
7: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
8: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
9: L'11, il 12 e il 13 settembre, nel favoloso borgo di Verucchio, torna la Fiera di Quatorg, l'antica fiera di Santa Croce. Venerdì 11, Live Revolution Band. Sabato 12, Orchestra La Storia di Romagna. Domenica 13, DJ Set. Le giornate saranno caratterizzate da buon cibo e divertimento, con giochi della tradizione e animali da cortile. Fiera di Quatorg 2026. Non mancare! Servizio navetta da Ponte e Villa Verucchio.
10: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
11: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
10: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
12: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
13: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
14: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
13: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
14: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
13: 0541 62 66 46, praticheautomoto.com.
15: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
10: Per la tua pubblicità.

0: Radio Record.
1: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
2: Da Gardini per arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
3: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
2: Gardini per arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
4: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, Centro Teorema, Sant'Arcangelo.
5: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
6: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
5: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
6: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
5: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
7: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
8: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
9: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
10: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
11: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
12: Incontro con le stelle. Radio Record presenta l'oroscopo.
13: Buon mercoledì 2 settembre a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno agli Elpidio e Zenone all'ascolto e non. Sono invece nati in data 2 settembre Giovanni Verga, l'attore Giuliano Gemma, Vanna Marchi, Pippo Franco e l'attrice Salma Hayek. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto l'undicesimo grado della Vergine, possiedi una personalità brillante e sei dotato di una grande forza di volontà. Il successo nella vita è assicurato e nell'età matura avrai onori, ricchezze, completa indipendenza. Sei sensitivo, impulsivo e tale caratteristiche le estrinsechi soprattutto nell'arte e nell'amore. Avendo il tuo temperamento una smisurata necessità di passione, non cercare di comprimere eccessivamente i tuoi impulsi. E chiediamo invece alle stelle come sarà questa giornata per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. Giove in Trigono aiuta a rendere concreti i pensieri e a trovare le parole giuste per spiegare ciò che vogliamo. Le aspettative crescono molto in fretta, ma ci conviene restare su quello che è alla nostra portata adesso. Toro, il sole in sintonia con la luna nel segno dona un momento sereno e produttivo. Organizziamo, progettiamo e concretizziamo con efficacia. La comunicazione è chiara e diretta, facciamo valere le nostre idee. Gemelli, oggi riusciamo a conciliare i doveri con qualche ora di svago e questa volta senza troppi sensi di colpa. Scriviamo quella mail che rimandiamo da giorni, ci vengono le parole giuste e il tono è quello appropriato, approfittiamone. Cancro, aleggia un'atmosfera dolce e distesa, perfetta per coltivare i legami che contano davvero nella nostra vita. Coccoliamo le persone care con piccoli gesti, una telefonata, un messaggio affettuoso fanno la differenza. Leone, Giove è alleato, mentre la luna quadrata sfida l'orgoglio. Qualcuno mette in discussione le nostre capacità, ma sappiamo esattamente quanto valiamo. Non sprechiamo le parole in battibecchi inutili. Vergine, oggi trasmettiamo una fiducia che spalanca le porte blindate e conquista anche i cuori più ostinati. Proponiamo un cambio di rotta o una miglioria tecnica nel lavoro, la nostra lungimiranza sarà premiata. Bilancia, il nostro senso della giustizia porta equilibrio dove gli altri vedono solo scontro. Fase stabile, buona per costruire qualcosa di duraturo. In amore andiamo al massimo, non aspettiamo, prendiamo l'iniziativa e proponiamo qualcosa di insolito. Scorpione, l'opposizione della luna in toro non ci spaventa. Siamo fatti per stare dentro le tensioni e trasformarle in forza. Sul fronte economico qualcosa chiede una verifica. Solo un numero che non torna, troviamolo e sistemiamolo. Sagittario, il sole frena e la luna non ci favorisce. Ma Giove è un grande punto fermo. Costruiamo su quello pur sapendo che condizioni migliori non arriveranno ora. Chi ci è vicino oggi sente la differenza tra chi c'è davvero e chi fa finta. Scegliamo da che parte stare. Capricorno, una situazione ci mette al centro di uno scambio o di una decisione. Se restiamo lineari, la nostra posizione verrà compresa senza lungaggini. Qualcuno controlla come ci muoviamo e ciò che diciamo, un'occasione per mostrare competenza nei fatti. Acquario, collaboriamo con chi ha una visione diversa dalla nostra. Il confronto non è una perdita di tempo, ma un modo per ottimizzare le risorse. Un'idea nata quasi per caso riesce a risolvere un intoppo meccanico o logistico piuttosto complesso. Pesci, la luna in sestile dal toro ci sorride oggi e porta stabilità dove ieri non c'era. Appoggiamoci senza vergogna. Una questione economica che pareva complicata mostra invece una via d'uscita pratica. Seguiamola. E per chiudere, come sempre, una citazione, quell'odierna è la seguente. Ciò che non si può trasformare in qualcosa di meraviglioso, bisogna lasciarlo andare. Anais Nin.
0: L'oroscopo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni, Rimini. Meteorviaggi.it.
14: Radio Record ha presentato l'oroscopo.

0: Ora esatta. Sono le 8:59. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Un'esplosione è avvenuta questa mattina intorno alle 5 alla stazione centrale di Augusta in Germania, dove è in corso un intervento della polizia. Lo riporta la Bild, secondo cui un oggetto finora non identificato è esploso in un passaggio interno di un edificio. Due persone hanno riportato lievi ferite da shock acustico.
3: Non si ferma il fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran, dopo che Washington ha reso noto di aver colpito obiettivi iraniani nei pressi dello stretto di Hormuz. È arrivata la risposta di Teheran. La notte, infatti, i Pasdaran hanno affermato di aver preso di mira basi militari statunitensi a Erbil in Iraq. Sui siti sono stati lanciati missili e droni.
4: Berlino accusa Mosca di essere responsabile del tentato attacco con un drone bomba all'aeroporto di Lipsia il 4 agosto e chiude il consolato russo a Bonn. Replica il presidente Putin in una conferenza stampa notturna. Le accuse della Germania e la Russia di guerra ibrida in relazione ai droni all'aeroporto di Lipsia, dichiara il capo del Cremlino, sono dovute alla situazione politica interna che vede il cancelliere Merz in difficoltà a causa del malcontento della popolazione.
3: Ha coltellato più volte al petto l'ex moglie davanti al figlio adolescente, per poi accompagnarla in ospedale e darsi alla fuga in una località sul litorale romano portando con sé il ragazzo. L'uomo, un 47enne romano, è stato fermato dalla polizia dopo 7 ore di ricerche ed è ora accusato di tentato femminicidio. A dare l'allarme su quanto accaduto sono stati i medici del pronto soccorso, secondo i quali 4 fendenti ricevuti dalla donna non sono stati mortali, solo per caso.
4: Una frana di vaste proporzioni si è staccata nella serata di lunedì dal Monviso, interessando l'area nei pressi del rifugio Quintino Sella e una parte del sentiero che conduce verso Pian del Re, dove sorge il fiume Po. È stato segnalato il mancato rientro di un escursionista di nazionalità straniera. Sono in corso accertamenti per verificare la sua posizione e l'eventuale collegamento con la frana.
3: Il tennis con gli US Open, nulla da fare per Lorenzo Sonego. L'azzurro è stato sconfitto da Alexander Zverev per 6-4, 3-6, 6-7, 7-5, 6-4 in quasi 5 ore di sfida. Flavio Cobolli invece batte in rimonta Francisco Comezana dopo una lotta durata ben 4 ore. Avanza anche Lorenzo Musetti che vince contro il britannico Arthur Ferri. Buona la prima per Mattia Bellucci che supera nettamente l'ungherese Piros. La pioggia ferma invece le partite di Francesco Passaro e Andrea Guerrieri. Questa sera in campo vedremo anche Matteo Berrettini contro l'argentino Mariano Navone.
4: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Radio Record.
6: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi. Festa del miele nel borgo di Montebello a Toriana. Sabato 5 settembre dalle ore 16:30 lungo le vie del borgo, mercatino di miele, smielatura, laboratori, passeggiata al tramonto e spettacolo musicale serale. Domenica 6 settembre alle ore 10, camminata. Nel pomeriggio, preparazione e consumazione del torrone, assaggi di mieli e smielatura. Pranzo e cena negli stand gastronomici. Festa del miele, 5 e 6 settembre, nel borgo di Montebello di Toriana.
7: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
8: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
7: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
8: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
7: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
8: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
7: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
6: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del Maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria d'alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del Maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle. Segna la data, l'outlet riaprirà lunedì 7 settembre.
9: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
10: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. ElectroStar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
11: Alla Pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
12: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
13: E qui?
12: Alle terme!
13: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
12: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62. Su internet meteorviaggi.it.
14: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
15: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
14: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
16: Dai visibilità alla tua azienda con Panta. Panta personalizza i tuoi gadget e l'abbigliamento con stile.
17: Scopri l'assortimento della nuova stagione con i prodotti Green ed Eco. Penne, USB, powerbank, borse, t-shirt, zaini, felpe, calendari e novità high-tech. Indumenti da lavoro e non dimenticare tutti i prodotti per lavorare in sicurezza.
16: Panta è Panta. Per saperne di più, pantapubblicità.it. Il gadget nasce qui.
18: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
19: Radio Record propone la musica che non ti aspetti. Radio Record accende le emozioni.

0: Le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
3: Da oggi La Cappa è un locale Sky, dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
4: L'11, il 12 e il 13 settembre, nel favoloso borgo di Verucchio, torna la Fiera di Quatorge, l'antica fiera di Santa Croce. Venerdì 11, Live Revolution Band. Sabato 12, Orchestra La Storia di Romagna. Domenica 13, DJ Set. Le giornate saranno caratterizzate da buon cibo e divertimento, con giochi della tradizione e animali da cortile. Fiera di Quatorge 2026. Non mancare! Servizio navetta da Ponte e Villa Verucchio.
5: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti. Dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, Centro Teorema, Sant'Arcangelo.
6: Da Romagna Pneus è iniziata la promozione autunno caldo. Compri 4, paghi 2. 4 gomme invernali o 4 stagioni a partire da 250 euro, compreso montaggio e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Provare per credere. Chiamaci per un preventivo telefonico allo 0547 58 113. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58 113.
7: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Show!
8: Hai sentito? Ma che cos'è?
9: È il nuovo distributore automatico di acqua.
8: Sai che novità?
9: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
8: Però...
9: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34, vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
8: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
7: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
10: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
11: Guarda che se ti prendo!
12: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
13: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano. A Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
14: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
15: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, info 0544 61 81 80.
16: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto i size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com. Chiuso il giovedì e la domenica.
3: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
1: Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
17: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di oggi, mercoledì 2 settembre. Avremo cielo generalmente nuvoloso sulle aree appenniniche e aree pedecollinari, poco nuvoloso sul resto del territorio. Attività temporalesca ad evoluzione diurna in formazione nelle ore centrali della giornata sui rilievi e impossibile successiva estensione anche alle aree di pianura del settore centro-orientale. Esaurimento dei fenomeni dalla serata con tendenza a schiarite. Temperature senza variazioni di rilievo con valori minimi che su pianura e costa si attesteranno attorno a 20-21 gradi, massime di circa 31-33 gradi sulla pianura e 29-32 gradi sulla costa. Venti inizialmente deboli e settentrionali nell'entroterra tendenti a divenire variabili in giornata, orientali sul settore costiero e sulla pianura orientale dal pomeriggio, raffiche associate ai fenomeni temporaleschi, mare poco mosso. Domani, giovedì 3, avremo cielo sereno poco nuvoloso salvo modeste addensamenti ad evoluzione diurna lungo i rilievi che non dovrebbero tuttavia dar luogo a precipitazioni. Temperature senza variazioni di rilievo nei valori minimi che su pianura e costa si attesteranno attorno a 19-22 gradi. Massime generalmente stazionarie con valori attorno a 32-33 gradi della pianura e 29-31 gradi della costa. Venti inizialmente deboli o moderati settentrionali con tendenza a divenire ovunque deboli variabili. Mare poco mosso. Vediamo la tendenza del tempo da venerdì 4 a lunedì 7 settembre. Il periodo sarà caratterizzato da una risalita del campo barico con tempo stabile e rialzo termico. Temperature nuovamente abbondantemente al di sopra della media climatica del periodo a partire dalla giornata di venerdì. Per questo appuntamento è tutto, grazie per l'attenzione e buon ascolto.
1: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.

0: specialità tipiche.
1: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
0: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
1: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
2: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
3: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente, con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
4: L'isola del tesoro, la forza dei dettagli. Su abiti e camicie pastello, un coprispalle in seta cangiante, una spila in corallo marino azzurro, un bottone gioiello di madreperla. Le proposte caratterizzate da armonie metropolitane. La vetrina del vestirsi. L'isola del tesoro, Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa.
5: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
6: Fatti stupire da Popi.
7: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo

0: dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, Centro Teorema, Sant'Arcangelo.
1: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
2: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
1: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
2: Ma amore, anch'io!
3: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
4: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
5: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
6: Sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
7: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
8: Back to Summers. Su Radio Record, ora una canzone delle tue estati da ricordare.

0: Radio Record.
1: Buona estate con Radio Record.

0: Tra poco GR Sport.
1: Radio Record.
2: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
3: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa. ElectroStar.com. ElectroStar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
4: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
5: Da Gardini per arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
6: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
5: Gardini per arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
7: Corpolò si prepara a 4 giorni di festa. Dal 3 al 6 settembre, in Piazza del Tituccio, torna la 24esima Sagra del Tituccio. Giovedì 3 alle 21.30, Filippo Malatesta in concerto da Caperdicchi. Venerdì 4 dalle 20.45, Bob Marley Tribute, con Marley's Legend e RGB Afro Staff. Sabato 5 alle 21.30, la Show Band Area 80 con il format 80-90. E domenica 6 dalle 20, Mirko Gramellini. E a seguire lo spettacolare show Acqua, Aria e Fuoco alla Fontana del Tituccio. 3, 4, 5 e 6 settembre. Vi aspettiamo a Corpolò, alla Sagra del Tituccio.
8: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria d'alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle. Segna la data. L'outlet riaprirà lunedì 7 settembre.
9: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
10: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
11: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
10: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
11: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
10: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
12: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
13: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
12: Da provare e gustare! Griglia d'Oro! E chi lo dimentica più?
14: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni.
1: Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia-Romagna. In auto, scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record, in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà.
0: Radio Record Sport.
14: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo settimane che sembravano interminabili, si chiude il calciomercato ma senza particolari colpi finali. La Juventus ha ufficializzato gli acquisti di Sarre e Wallmade, la cessione di David all'Atletico Madrid. Il Milan cede Fofana a Siviglia e reintegra Tomori, mentre la Fiorentina, dopo Beto e Gnonto, aggiunge anche il portoghese Pedro Gonçalves, reparto offensivo. Allo stesso tempo cede Gudmundsson alla Lazio e Ken al Como. Al Cagliari arriva Nzola, mentre il Lecce aggiunge Joel Monteiro alle sue ali. Ieri intanto si sono giocate due gare di Coppa Italia, terminate con altrettante sorprese. Il Parma perde al Tardini contro la Cremonese, saluta la Coppa. La vittoria non salva comunque dall'esonero Marco Giampaolo, che non è più l'allenatore dei grigiorossi. Al suo posto arriverà Fabio Pecchia. Nell'altra gara giocata ieri, il Monza ha battuto il Torino in trasferta grazie a un gol di Dani Mota. Oggi in campo Sassuolo, Frosinone, Udinese, Venezia. A New York proseguono gli US Open, ultimo slam della stagione tennistica, con Flavio Cobolli che ha battuto in 5-7 l'argentino Francisco Comezana, numero 119 del ranking. Bene anche Mattia Bellucci, che ha sconfitto l'ungherese Piros in 3-7, così come Musetti, che centra il successo contro Ferri. Sospesa per pioggia la gara di Francesco Passaro. Saluta il torneo Lorenzo Sonego, eliminato in 5-7 dal tedesco Zverev, numero 1 del seeding. Gianmarco Tamberi completa il suo palmarès con l'oro nel salto in alto ai giochi del Mediterraneo di Taranto. L'azzurro si impone con 2,25 m la prima prova, misura sufficiente per precedere il greco Antonios Merlos, argento a 2,19, e l'altro italiano Christian Falocchi, bronzo a 2,15. Mi mancava questa medaglia, ma sono venuto per tutti coloro che mi hanno scritto, ha spiegato Jimbo, sottolineando il valore emotivo di un successo costruito davanti al pubblico tarantino. La Svezia, per entrare tra le migliori di quattro d'Europa e continuare a sognare dopo 6 vittorie in altrettanti match, le azzurre della pallavolo tornano in campo a Brno per andare a caccia della semifinale del torneo continentale. L'Italia di Velasco ritrova la squadra scandinava 10 giorni dal confronto disputato nella fase a gironi a Göteborg, ma questa volta la sfida è da dentro o fuori. Chi vince proseguirà il proprio cammino verso Istanbul, chi perde saluterà gli europei. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
15: La pagina sportiva vi è stata offerta dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni, Rimini. Meteorviaggi.it.

0: Ora esatta. Sono le 10:00. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Non si ferma il fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran dopo che Washington ha reso noto di avere colpito obiettivi iraniani nei pressi dello stretto di Hormuz. È arrivata la risposta di Teheran. Nella notte, infatti, i Pasdaran hanno affermato di aver preso di mira basi militari statunitensi a Erbil in Iraq. Sui siti sono stati lanciati missili e droni.
2: Un'esplosione è venuta questa mattina attorno alle 5 vicino la stazione centrale di Augusta nel sud della Germania. Due persone, una ragazza di 17 anni e un ragazzo di 18, hanno riportato lievi ferite da shock acustico. La Bild ha riportato successivamente che esplodere sia stata una granata a mano e che l'obiettivo non fosse la stazione ferroviaria ma una gioielleria turca. Per questo la polizia starebbe indagando su un possibile collegamento tra la detonazione e la criminalità organizzata.
3: Berlino accusa Mosca di essere responsabile del tentato attacco con un drone bomba all'aeroporto di Lipsia avvenuto il 4 agosto scorso e chiude il consolato russo a Bonn. Intanto l'alto rappresentante europeo Kaja Kallas, a proposito delle nuove sanzioni in arrivo sulla Russia, afferma: se vogliamo porre fine a questa guerra dobbiamo tutti concentrare i nostri sforzi e portarli a un nuovo livello.
2: Walter Lavito l'ha arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dell'ottobre scorso al conduttore di Report Sigfrido Ranucci. È stato aggredito nel carcere di Rebibbia. È successo, secondo quello che riportano diverse testate, nel pomeriggio di ieri. Subito soccorso e visitato, non è in pericolo, secondo quanto hanno riferito fonti della polizia penitenziaria. L'episodio è ora oggetto di un'indagine.
3: Un ragazzo italiano di 16 anni è stato collocato in comunità al termine di un'indagine della Digos, della Questura di Monza e della Brianza. Il minore è indagato per autoaddestramento con finalità di terrorismo, istigazione a delinquere e apologia al fascismo. Come emerso dalle indagini, per il 16enne c'è un processo di radicalizzazione digitale con la ricerca e la conservazione di materiale neonazista, suprematista e accelerazionista insieme a contenuti di propaganda riconducibili all'ISIS.
2: Il calcio, il 16esimo di finale di Coppa Italia tra Torino e Monza, vede il successo per 1-0 dei brianzoli che staccano così il pass per gli ottavi, dove torneranno in campo in un derby lombardo contro il Milan. A decidere la sfida dell'Olimpico Grande Torino è un gol di Dani Mota. La Cremonese vince contro il Parma 2-0 al Tardini, dove a decidere l'incontro sono i gol di Lottici e Licina. Esonerato comunque, nonostante la vittoria, il tecnico dei Grigio Rossi Marco Giampaolo, che paga un inizio di stagione in Serie B con due sconfitte. Oggi in campo alle 15 Sassuolo Frosinone, mentre alle 18 Udinese Venezia.
3: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
0: Radio Record.
4: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
5: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
6: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna
7: e qui
6: alle terme.
7: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
6: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
8: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato AcquaShop!
9: Hai sentito? Ma che cos'è?
10: È il nuovo distributore automatico di acqua.
9: Sai che novità?
10: Certo che è una novità! AcquaShop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
9: Ah, però...
10: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
9: Sali, andiamo subito da AcquaShop.
8: AcquaShop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
11: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
12: L'11, il 12 e il 13 settembre nel favoloso borgo di Verucchio torna la Fiera di Quatorge, l'antica fiera di Santa Croce. Venerdì 11, Live Revolution Band. Sabato 12, Orchestra La Storia di Romagna. Domenica 13, DJ set. Le giornate saranno caratterizzate da buon cibo e divertimento con giochi della tradizione e animali da cortile. Fiera di Quatorge 2026. Non mancare! Servizio navetta da Ponte e Villa Verucchio.
13: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
14: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
13: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
15: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
16: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
17: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
16: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
17: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
16: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
18: Alla Pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
19: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
20: Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi.
21: Radio Record estate. Un mare di ricordi.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Festa del miele nel borgo di Montebello a Toriana. Sabato 5 settembre dalle ore 16.30 lungo le vie del borgo, mercatino di miele, smielatura, laboratori, passeggiata al tramonto e spettacolo musicale serale. Domenica 6 settembre alle ore 10, camminata. Nel pomeriggio, preparazione e consumazione del torrone, assaggi di mieli e smielatura. Pranzo e cena negli stand gastronomici. Festa del miele, 5 e 6 settembre, nel borgo di Montebello di Toriana.
3: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
4: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
3: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
4: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
3: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel Grottino.
4: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
3: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
5: Quando la tua passione sono la montagna e la vita all'aria aperta, il punto di riferimento è Mountain Experience. Da noi trovi tutta l'attrezzatura di qualità per vivere l'avventura, il campeggio e il viaggio. Non perdere l'appuntamento con il risparmio. In questo periodo è in corso una vendita promozionale con sconti fino al 50% su abbigliamento e calzature. Mountain Experience, Savignano sul Rubicone, zona Via Emilia Est. Info 0541 94 35 63. Mountain Experience. La nostra esperienza per la tua voglia di montagna.
6: Da Romagna Pneus è iniziata la promozione autunno caldo. Compri 4, paghi 2. 4 gomme invernali o 4 stagioni a partire da 250 euro, compreso montaggio e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Provare per credere. Chiamaci per un preventivo telefonico allo 0547 58 113. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70. 0547 58 113.
7: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
8: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, info 0541 68 81 80.
9: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
10: Guarda che se ti prendo!
11: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
12: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17. Telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
13: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio inglesina, System 4, oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto Eye Size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
14: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
15: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire, Alexa, apri Radio Record.
16: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nubi sparse ed ampie schiarite, con aumento della nuvolosità diurna su Alpi orientali ed Appennino emiliano, con il rischio di qualche rovescio isolato. Temperature massime in lieve calo, comprese tra i 28 e i 32 gradi. Al centro, tempo stabile e prevalentemente soleggiato, salvo locali e isolati rovesci pomeridiani lungo la dorsale appenninica. Temperature stazionarie con punte massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, in prevalenza stabile e soleggiato con transito di velature alte e locali addensamenti pomeridiani in Appennino. Temperature stabili e calde con massime tra 32 e 36 gradi.
1: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
17: Radio Record.
18: Radio Record.

0: Ora esatta.
1: Sono le 10 e 31 minuti.
0: L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Rimini, una spensierata giornata di relax estivo lungo il corso del fiume si è improvvisamente trasformata in un dramma. Un uomo di 35 anni ha perso la vita nel primo pomeriggio di ieri nelle acque della nota cascata della Brusia nel territorio comunale di Portico e San Benedetto. La vittima è Marco Chiu, classe 1991 e residente a Rimini. La tragedia si è consumata in una manciata di secondi attorno alle 14.45. Il giovane si trovava in acqua insieme alla compagna, anche lei del riminese, per cercare un po' di refrigerio. All'improvviso, mentre stazionavano facendo il bagno, il 35enne ha accusato un probabile malore, per poi sparire rapidamente davanti agli occhi della ragazza e senza più riuscire a risalire a galla, inghiottito dalla profondità dello specchio d'acqua. Terrorizzata nel non vederlo riemergere, la fidanzata ha iniziato a urlare disperatamente chiedendo aiuto. Alcuni bagnanti presenti lungo le sponde del bacino si sono immediatamente mobilitati per cercare di prestarle soccorso e provare a trarre in salvo il giovane. Purtroppo la scarsa visibilità del fondale e la profondità dell'acqua hanno reso vano ogni tentativo di avvistamento diretto, costringendo i presenti a chiamare soccorsi. Sul posto è giunto un ingente dispiegamento di forze, i vigili del fuoco con una squadra dal distaccamento di Rocca San Casciano e un team del nucleo soccorso acquatico giunto da Forlì. Per accelerare le ricerche in profondità è stato fatto decollare da Bologna anche l'elicottero del 115 con a bordo gli specialisti del nucleo sommozzatori che si sono calati direttamente nello specchio d'acqua. Parallelamente sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza, automedica e l'elisoccorso. I sommozzatori hanno individuato il corpo di Marco Chiu in profondità e hanno effettuato il recupero. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso per annegamento. Riccione spacca la seranda a pugni, entra nel ristorante per rubare e poi si nasconde nel bagno del personale. Pensava forse di aver trovato così il nascondiglio perfetto, ma pochi minuti dopo si è ritrovato davanti ai carabinieri. È finita con un arresto accusato di furto e danneggiamento. La notte di un 45enne barese sorpreso all'interno di un locale lungo la passeggiata Shakespeare all'altezza dello stabilimento 121. L'allarme è scattato intorno alle 3.30 di ieri, quando è scattato l'allarme anti-intrusione del ristorante. Un testimone aveva infatti visto un uomo colpire la serranda del locale, riuscire a entrare e poi non uscire più. Quando i militari sono arrivati, il gestore ha raggiunto il ristorante e insieme a uno dei militari ha iniziato a controllare i locali. Un secondo carabiniere invece è rimasto all'esterno a presidiare la serranda danneggiata. La ricerca però è durata poco. Nel bagno ripostiglio riservato al personale è stato trovato il 45enne rannicchiato nel tentativo di non farsi scoprire. Durante la perquisizione aveva in tasca circa 78 euro in monete appena sottratte dal fondo cassa e prontamente restituite al legittimo proprietario.
3: Lo sport.
4: Cesena, la cifra tonda festeggiata a Chiavari che gli ha permesso di salire sul podio dei marcatori all time del Cesena con 50 gol, potrà essere aggiornata a partire da domenica contro il Mantova, quando Christian Spendi sarà regolarmente in campo al Manuzzi. Il numero 9 continuerà a guidare l'attacco del Cavalluccio per la sesta stagione consecutiva e di conseguenza non indosserà la maglia della Cremonese, che ieri mattina era tornata

0: una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
1: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo, la piadina che piace a tutti.
2: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
3: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
4: Da Gardini per arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
5: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
4: Gardini per arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
6: L'11, il 12 e il 13 settembre, nel favoloso borgo di Verucchio, torna la Fiera di Quatorge, l'antica fiera di Santa Croce. Venerdì 11, Live Revolution Band. Sabato 12, Orchestra La Storia di Romagna. Domenica 13, DJ Set. Le giornate saranno caratterizzate da buon cibo e divertimento, con giochi della tradizione e animali da cortile. Fiera di Quatorge 2026. Non mancare! Servizio navetta da Ponte e Villa Verucchio.
7: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
8: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema Sant'Arcangelo.
9: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
10: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
11: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
12: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
13: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
14: Back to Summers. Su Radio Record, ora una canzone delle tue estati da ricordare.

0: Radio Record accende le emozioni.
1: L'estate di Radio Record accende le emozioni.
2: Salita del volo con destino alla

0: Radio Record.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
3: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
4: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. ElectroStar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
5: Voglia di un break in ufficio?
6: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
7: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
8: E qui?
7: Alle terme.
8: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
7: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
9: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato AcquaShow!
10: Hai sentito? Ma che cos'è?
11: È il nuovo distributore automatico di acqua.
10: Sai che novità?
11: Certo che è una novità! AcquaShop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
10: Ah, però...
11: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
10: Sali, andiamo subito da AcquaShop.
9: AcquaShop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
12: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
13: Corpolò si prepara a 4 giorni di festa. Dal 3 al 6 settembre in Piazza del Tituccio torna la 24esima Sagra del Tituccio. Giovedì 3 alle 21.30 Filippo Malatesta in concerto da Caperdicchi. Venerdì 4 dalle 20.45 Bob Marley Tribute con Marley's Legend e RGB Afro Staff. Sabato 5 alle 21.30 la Show Band Area 80 con il format 80-90. E domenica 6 dalle 20 Mirko Gramellini e a seguire lo spettacolare show Acqua, Aria e Fuoco alla Fontana del Tituccio. 3, 4, 5 e 6 settembre. Vi aspettiamo a Corpolò alla Sagra del Tituccio.
14: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
15: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
16: Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.

0: Ora esatta. Sono le 10:59. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Un secondo allarme bomba è scattato nella stazione ferroviaria di Augusta in Germania. La prima deflagrazione si è verificata intorno alle 4:15 del mattino nel passaggio interno all'edificio davanti ad una gioielleria turca. Due persone sono rimaste ferite, una 17enne e un 18enne. Il servizio ferroviario è stato completamente sospeso.
2: Tensione tra Berlino e Mosca dopo che la Germania ha accusato i russi per gli attacchi con i droni bomba di Lipsia. Il governo di Merkel ha annunciato una serie di misure di rappresaglia, la chiusura del consulato generale a Bonn dal 18 settembre, la risoluzione del contratto con la controversa Casa Rossa di Berlino e l'aumento della pressione sulla flotta ombra. A stretto giro è arrivata la replica di Mosca: reagiremo a tutte le decisioni antirusse della Germania e saranno risposte devastanti.
3: Walter Lavitola è stato aggredito ieri nel carcere di Rebibbia a Roma. L'imprenditore è arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dello scorso ottobre contro il giornalista Sigfrido Ranucci. Secondo alcuni media sarebbe stato picchiato da alcuni detenuti. Immediatamente soccorso e visitato, stando a quanto riportano fonti della polizia penitenziaria, non corre pericolo. Sull'aggressione indaga la procura.
2: Nessuna persona coinvolta nella frana che si è staccata dal Monviso, lo ha comunicato il soccorso alpino al termine delle verifiche condotte questa mattina nell'area interessata dal distacco nei pressi del rifugio Quintino Sella sul versante piemontese. Gli accertamenti hanno permesso di escludere che qualcuno sia rimasto travolto dall'evento.
3: Al via oggi l'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Fino al 12 settembre tante le star in arrivo al Lido e si inizia subito in grande con George Clooney, che riceverà il Leone d'Oro alla carriera nella serata inaugurale condotta da Greta Scarano e Nicolas Meupas. Il film d'apertura in concorso è Ink di Danny Boyle, che racconta la scalata editoriale di Rupert Murdoch.
2: Lo sport: oggi alle 19 si gioca Italia Svezia, incontro valido per i quarti di finale degli europei di volley femminile. Dopo aver primeggiato a punteggio pieno in tutte le partite andate in scena a Göteborg e dopo aver travolto la Bulgaria, le azzurre scenderanno in campo a Brno nella Repubblica Ceca per affrontare le sempre temibili scandinave. In palio c'è l'accesso alla semifinale di Istanbul.
3: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
4: Radio Record.
5: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
6: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
5: Da provare e gustare! Griglia d'Oro! E chi lo dimentica più?
7: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
8: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
9: L'11, il 12 e il 13 settembre nel favoloso borgo di Verucchio torna la Fiera di Quatorg, l'antica fiera di Santa Croce. Venerdì 11, Live Revolution Band. Sabato 12, Orchestra La Storia di Romagna. Domenica 13, DJ Set. Le giornate saranno caratterizzate da buon cibo e divertimento con giochi della tradizione e animali da cortile. Fiera di Quatorg 2026. Non mancare! Servizio navetta da Ponte e Villa Verucchio.
10: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
11: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
10: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
12: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria d'alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle. Segna la data, l'outlet riaprirà lunedì 7 settembre.
13: Quando la tua passione sono la montagna e la vita all'aria aperta, il punto di riferimento è Mountain Experience. Da noi trovi tutta l'attrezzatura di qualità per vivere l'avventura, il campeggio e il viaggio. Non perdere l'appuntamento con il risparmio. In questo periodo è in corso una vendita promozionale con sconti fino al 50% su abbigliamento e calzature. Mountain Experience, Savignano sul Rubicone, zona via Emilia Est. Info 0541 94 35 63. mountainexperience.it, la nostra esperienza per la tua voglia di montagna.
14: Alla Pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri, e se vuoi qualcosa di pronto nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
15: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
16: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
15: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
16: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
15: Non Solo Casa Service di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
17: Dai visibilità alla tua azienda con Panta. Panta personalizza i tuoi gadget e l'abbigliamento con stile.
18: Scopri l'assortimento della nuova stagione con i prodotti Green ed Eco. Penne, USB, powerbank, borse, t-shirt, zaini, felpe, calendari e novità high-tech. Indumenti da lavoro e non dimenticare tutti i prodotti per lavorare in sicurezza.
17: Panta è Panta. Per saperne di più, pantapubblicità.it. Il gadget nasce qui.
10: Per la tua pubblicità su Radio Record, 0541 62 07 70.
19: Oggi a tavola si cambia musica. Musica in cucina, il tuo personal radio chef con una ricetta semplice e veloce, direttamente nella tua cucina, solo su Radio
20: Benvenuti all'appuntamento con Musica in Cucina. Oggi vi proponiamo la ricetta della cheesecake con salsa di kaki. Questi gli ingredienti. Per la base 250 g di biscotti secchi con gocce di cioccolato, 125 g di burro fuso. Per il ripieno 200 g di robiola, 200 g di yogurt intero, 200 g di panna fresca più 3 cucchiai, 4 cucchiai di zucchero a velo, mezza bacca di vaniglia, 10 g di gelatina alimentare in fogli. Per la salsa di kaki, 4 kaki maturi, 10 g di gelatina in fogli, 2 cucchiai di zucchero semolato. Passiamo al procedimento, polverizziamo nel mixer i biscotti, li mescoliamo con il burro fuso a temperatura ambiente. Stendiamo il composto all'interno di uno stampo con cerchio apribile da 22 cm di diametro. Poniamo in frigorifero per 30 minuti, nel frattempo prepariamo il ripieno. Mettiamo in ammollo la gelatina in acqua fredda per 10 minuti. Con una frusta elettrica o a mano mescoliamo in una ciotola lo yogurt con la roviola, lo zucchero e i semi di vaniglia estratti dalla bacca. Montiamo la panna ben fredda da frigorifero e la incorporiamo con una spatola al composto di formaggio. In un pentolino scaldiamo i 3 cucchiai di panna rimasta, aggiungiamo la gelatina ben strizzata e mescoliamo fino a quando si sarà completamente sciolta. La uniamo al composto di yogurt e amalgamiamo. Versiamo il tutto nello stampo sulla base di biscotto, livelliamo bene la superficie e poniamo in frigorifero a solidificare per almeno un'ora. Nel frattempo ci dedichiamo alla salsa di cachi. Mettiamo in ammollo la gelatina in acqua fredda. Spegliamo i cachi e raccogliamo la polpa in un contenitore dai bordi alti insieme allo zucchero. Frulliamo fino a ottenere una salsa liscia. Strizziamo la gelatina e la facciamo sciogliere in un pentolino con 2 cucchiai di acqua. La uniamo ai cachi frullati e mescoliamo bene. Versiamo la salsa così preparata sulla cheesecake ormai raffreddata. Facciamo nuovamente riposare il dolce in frigorifero per almeno 3 ore prima di sformarlo con molta delicatezza su un piatto da portata. E ricordiamo gli ingredienti che abbiamo utilizzato per questa ricetta. Per la base 250 g di biscotti secchi con gocce di cioccolato, 125 g di burro fuso, per il ripieno 200 g di robiola, 200 g di yogurt intero, 200 g di panna fresca più 3 cucchiai, 4 cucchiai di zucchero a velo, mezza bacca di vaniglia, 10 g di gelatina alimentare in fogli. Per la salsa di cachi, 4 cachi maturi, 10 g di gelatina in fogli, 2 cucchiai di zucchero semolato. E siamo arrivati al termine del nostro appuntamento, non mi rimane altro da fare che ringraziarvi per l'attenzione e augurarvi buon proseguimento di ascolto, ma soprattutto buona cucina.
0: Radio Record ha presentato Musica in Cucina. Il tuo personal radio chef ti aspetta domani con la prossima ricetta. Sempre su Radio Record.
21: Buona estate con Radio Record.

0: talk about.
1: Radio Record.
2: Da Gardini per Arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
3: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
2: Gardini per Arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
4: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, Centro Teorema, Sant'Arcangelo.
5: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
6: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
7: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
6: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
7: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
6: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
8: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
9: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
8: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
9: Ma amore, anch'io!
8: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
10: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
8: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
11: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
12: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
13: Ci sono sguardi che parlano senza dire una parola. Ci sono dettagli che rendono un momento davvero speciale. E poi ci sono attimi che se non li vedi bene, semplicemente li perdi. Da anni Ottica Fantini si prende cura della tua vista con attenzione, competenza e passione. Ogni istante merita di essere visto davvero. Ottica Fantini, Cesena e Cesenatico. Perché vedere bene cambia tutto.
14: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Roma.

0: Radio Record. Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
1: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
0: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
2: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. ElectroStar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
3: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
4: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
5: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
6: Hai sentito? Ma che cos'è?
7: È il nuovo distributore automatico di acqua.
6: Sai che novità?
7: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
6: Ah, però...
7: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
6: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
5: Acqua Shop!

0: specialità tipiche.
1: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
0: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
1: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
2: Da Gardini per Arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
3: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
2: Gardini per Arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
4: Corpolò si prepara a 4 giorni di festa. Dal 3 al 6 settembre in piazza del Tituccio torna la 24esima Sagra del Tituccio. Giovedì 3 alle 21.30 Filippo Malatesta in concerto da Caperdicchi. Venerdì 4 dalle 20.45 Bob Marley Tribute con Marley's Legend e RGB Afro Staff. Sabato 5 alle 21.30 la Show Band Area 80 con il format 80-90. E domenica 6 dalle 20 Mirko Gramellini e a seguire lo spettacolare show Acqua, Aria e Fuoco alla Fontana del Tituccio. 3, 4, 5 e 6 settembre. Vi aspettiamo a Corpolò alla Sagra del Tituccio.
5: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
6: Da Romagna Pneus è iniziata la promozione autunno caldo. Compri 4, paghi 2. 4 gomme invernali o 4 stagioni a partire da 250 euro, compreso montaggio e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Provare per credere. Chiamaci per un preventivo telefonico allo 0547 58 113. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58 113.
7: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
8: Un brano, un ricordo, tante emozioni con Radio Record.

0: Radio Record.
1: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
2: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
3: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
2: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
3: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
2: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
4: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
5: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
6: E qui?
5: Alle terme.
6: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
5: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati. Mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
7: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
8: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
9: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
10: Fatti stupire da Popi.
11: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
12: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
11: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
12: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
11: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
12: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
11: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
13: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria d'alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle.
0: Segna la data. L'outlet riaprirà lunedì 7 settembre.
10: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
14: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia-Romagna. In auto, scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà.

ogni mercoledì mattina su Radio Record rivivono gli anni Ottanta, come eravamo. Fino alle 12, i successi della musica italiana degli anni Ottanta.

0: Ora esatta. Sono le 12:00. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Per il settimo giorno di fila la capitale Kiev viene attaccata dai russi. All'alba un massiccio invio di droni esplosivi è stato in buona parte intercettato dalla contraerea ucraina. Morti e feriti a Kherson e Odessa. Il presidente russo Putin dice: le nostre forze stanno accelerando la loro offensiva nella zona di operazioni militari speciali. Berlino intanto accusa Mosca di essere responsabile del tentato attacco con un drone bomba all'aeroporto di Lipsia avvenuto il 4 agosto scorso e chiude il consolato russo a Bonn.
2: Un ordigno esploso all'alba di oggi in un corridoio della stazione centrale di Augusta in Baviera. Nella deflagrazione sono rimasti feriti in modo lieve due giovani. In mattinata la situazione è tornata critica. Un nuovo allarme bomba ha portato alla chiusura dello scalo e alla sospensione totale del traffico ferroviario. La polizia sta seguendo la pista della criminalità organizzata.
3: Walter Lavitola è stato aggredito ieri nel carcere di Rebibbia a Roma. L'imprenditore arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dello scorso ottobre contro il giornalista Siegfried Ranucci, secondo alcuni media, sarebbe stato picchiato da alcuni detenuti. Immediatamente soccorso e visitato, stando a quanto riportano fonti della polizia penitenziaria, non corre pericolo. Sull'aggressione indaga la procura.
2: Nel 2025 la spesa sanitaria pubblica pro capite piazza l'Italia al 15° posto tra i 27 paesi europei dell'area OCSE, in ultima posizione tra quelli del G7. Sono le conclusioni a cui giunge un'analisi realizzata da Fondazione Gimbe in vista dell'avvio del confronto sulla legge di bilancio 2027. L'Italia viaggia ormai stabilmente nelle retrovie, il prezzo più alto lo pagano i cittadini, dice Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione, aggiungendo che il sottofinanziamento pubblico della sanità non è più una questione per addetti ai lavori, ma una criticità strutturale che ha indebolito il servizio sanitario nazionale.
3: Il gran caldo continua a non dare tregua all'Italia, visto che secondo le previsioni sta per arrivare la sesta ondata di calore. In particolare, le date da segnare sul calendario saranno quelle che vanno da venerdì 4 a mercoledì 9 settembre, quando le temperature raggiungeranno i 37-38 gradi.
2: Lo sport: l'Italia conquista 4 medaglie nelle ultime finali del canottaggio ai giochi del Mediterraneo. A Taranto salgono sul gradino più alto del podio i doppi pesi leggeri azzurri, vittoriosi sia tra gli uomini che tra le donne, mentre d'argento il doppio maschile ed infine c'entra il bronzo il doppio femminile.
3: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Record. Quando la tua passione sono la montagna e la vita all'aria aperta, il punto di riferimento è Mountain Experience. Da noi trovi tutta l'attrezzatura di qualità per vivere l'avventura, il campeggio e il viaggio. Non perdere l'appuntamento con il risparmio. In questo periodo è in corso una vendita promozionale con sconti fino al 50% su abbigliamento e calzature. Mountain Experience, Savignano sul Rubicone, zona Via Emilia Est. Info 0541 94 35 63. Mountain Experience. La nostra esperienza per la tua voglia di montagna.
4: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
5: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
4: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
5: Ma amore, anch'io!
4: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
6: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
4: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
7: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
8: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
9: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante pizzeria Ranch, un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. RanchRistorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
10: Guarda che se ti prendo!
11: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
12: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
13: Festa del miele nel borgo di Montebello a Toriana. Sabato 5 settembre dalle ore 16.30 lungo le vie del borgo, mercatino di miele, smielatura, laboratori, passeggiata al tramonto e spettacolo musicale serale. Domenica 6 settembre alle ore 10, camminata. Nel pomeriggio, preparazione e consumazione del torrone, assaggi di mieli e smielatura. Pranzo e cena negli stand gastronomici. Festa del miele, 5 e 6 settembre, nel borgo di Montebello di Toriana.
14: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
15: Da oggi La Cappa è un locale Sky, dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
16: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio inglesina, System 4, oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto iSize R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
15: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
17: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
18: Radio Record, dove vuoi, quando vuoi.
19: Su Radio Record c'è sempre una bella canzone, come questa.

0: wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now.
1: Radio Record.
2: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
3: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, info 0541 68 81 80.
4: Voglia di un break in ufficio?
5: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita 0541 68 66 04, a Poggio Torriana e su fastcoffee.eu.
6: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato AcquaShop!
7: Hai sentito? Ma che cos'è?
8: È il nuovo distributore automatico di acqua!
7: Sai che novità?
8: Certo che è una novità! AcquaShop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
7: Ah, però!
8: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi! Ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
7: Sali, andiamo subito da AcquaShop.
6: AcquaShop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
9: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
10: Da Gardini per arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
11: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
10: Gardini per arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
12: Corpolò si prepara a 4 giorni di festa. Dal 3 al 6 settembre in Piazza del Tituccio torna la 24esima Sagra del Tituccio. Giovedì 3 alle 21.30 Filippo Malatesta in concerto da Caperdicchi. Venerdì 4 dalle 20.45 Bob Marley Tribute con Marley's Legend e RGB Afro Staff. Sabato 5 alle 21.30 la Show Band Area 80 con il format 80-90. E domenica 6 dalle 20 Mirko Gramellini e a seguire lo spettacolare show Acqua, Aria e Fuoco alla Fontana del Tituccio. 3, 4, 5 e 6 settembre. Vi aspettiamo a Corpolò alla Sagra del Tituccio.
13: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
14: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
15: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
16: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
15: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
17: Per la tua pubblicità su Radio Record, 0541 62 07 70.

0: Ora esatta. Sono le 12:32. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Rimini, una spensierata giornata di relax estivo lungo il corso del fiume si è improvvisamente trasformata in un dramma. Un uomo di 35 anni ha perso la vita nel primo pomeriggio di ieri nelle acque della nota cascata della Brusia nel territorio comunale di Portico e San Benedetto. La vittima è Marco Chiu, classe 1991 e residente a Rimini. La tragedia si è consumata in una manciata di secondi attorno alle 14:45. Il giovane si trovava in acqua insieme alla compagna, anche lei del riminese, per cercare un po' di refrigerio. All'improvviso, mentre stazionavano facendo il bagno, il 35enne ha accusato un probabile malore, per poi sparire rapidamente davanti agli occhi della ragazza e senza più riuscire a risalire a galla, inghiottito dalla profondità dello specchio d'acqua. Terrorizzata nel non vederlo riemergere, la fidanzata ha iniziato a urlare disperatamente chiedendo aiuto. Alcuni bagnanti presenti lungo le sponde del bacino si sono immediatamente mobilitati per cercare di prestarle soccorso e provare a trarre in salvo il giovane. Purtroppo la scarsa visibilità del fondale e la profondità dell'acqua hanno reso vano ogni tentativo di avvistamento diretto, costringendo i presenti a chiamare soccorsi. Sul posto è giunto un ingente dispiegamento di forze, i vigili del fuoco con una squadra del distaccamento di Rocca San Casciano e un team del nucleo soccorso acquatico giunto da Forlì. Per accelerare le ricerche in profondità è stato fatto decollare da Bologna anche l'elicottero del 115 con a bordo gli specialisti del nucleo sommozzatori che si sono calati direttamente nello specchio d'acqua. Parallelamente sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza, automedica e l'elisoccorso. I sommozzatori hanno individuato il corpo di Marco Chiu in profondità e hanno effettuato il recupero. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso per annegamento. Riccione spacca la seranda a pugni, entra nel ristorante per rubare e poi si nasconde nel bagno del personale. Pensava forse di aver trovato così il nascondiglio perfetto, ma pochi minuti dopo si è ritrovato davanti ai carabinieri. È finita con un arresto accusato di furto e danneggiamento. La notte di un 45enne barese sorpreso all'interno di un locale lungo la passeggiata Shakespeare all'altezza dello stabilimento 121. L'allarme è scattato intorno alle 3:30 di ieri, quando è scattato l'allarme anti-intrusione del ristorante. Un testimone aveva infatti visto un uomo colpire la serranda del locale, riuscire a entrare e poi non uscire più. Quando i militari sono arrivati, il gestore ha raggiunto il ristorante e insieme a uno dei militari ha iniziato a controllare i locali. Un secondo carabiniere invece è rimasto all'esterno a presidiare la serranda danneggiata. La ricerca però è durata poco. Nel bagno ripostiglio riservato al personale è stato trovato il 45enne rannicchiato nel tentativo di non farsi scoprire. Durante la perquisizione aveva in tasca circa 78 euro in moneta, appena sottratte dal fondo cassa e prontamente restituite al legittimo proprietario.
1: Lo sport.
2: Cesena, la cifra tonda festeggiata a Chiavari che gli ha permesso di salire sul podio dei marcatori all time del Cesena con 50 gol, potrà essere aggiornata a partire da domenica contro il Mantova, quando Christian Spendi sarà regolarmente in campo al Manuzzi. Il numero 9 continuerà a guidare l'attacco del Cavalluccio per la sesta stagione consecutiva e di conseguenza non indosserà la maglia della Cremonese, che ieri mattina era tornata alla carica con

0: Autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
1: L'isola del tesoro, lo scrigno dei desideri. Ci sono sere romantiche, momenti allegri e informali, incontri brillanti, occasioni speciali. C'è sempre l'isola del tesoro. L'isola del tesoro, bottega di abiti, uomo, donna.
2: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
3: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
4: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
5: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
4: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
5: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
4: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
5: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
4: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
6: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
7: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
6: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
8: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
9: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
10: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Antichemacine.it.
9: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
11: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
12: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti,
11: passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
12: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
11: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
13: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
14: Dai visibilità alla tua azienda con Panta. Panta personalizza i tuoi gadget e l'abbigliamento con stile.
15: Scopri l'assortimento della nuova stagione con i prodotti green ed eco. Penne, USB, powerbank, borse, t-shirt, zaini, felpe, calendari e novità high-tech. Indumenti da lavoro. E non dimenticare tutti i prodotti per lavorare in sicurezza.
14: Panta è Panta. Per saperne di più, pantapubblicità.it. Il gadget nasce qui.
16: L'Osteria del Gallo di Savigliano sul Rubicone vi augura buon appetito.
17: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
18: Back to Summers! Su Radio Record, ora una canzone delle tue estati da ricordare.

0: Tra poco GR Sport.
1: Radio Record.
2: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 3 155 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
3: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna
4: e qui
3: alle terme.
4: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
3: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
5: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
6: L'11, il 12 e il 13 settembre nel favoloso borgo di Verucchio torna la Fiera di Quatorge, l'antica fiera di Santa Croce. Venerdì 11, Live Revolution Band. Sabato 12, Orchestra La Storia di Romagna. Domenica 13, DJ set. Le giornate saranno caratterizzate da buon cibo e divertimento con giochi della tradizione e animali da cortile. Fiera di Quatorge 2026. Non mancare! Servizio navetta da Ponte e Villa Verucchio.
7: Alla Pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
8: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria d'alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle. Segna la data, l'outlet riaprirà lunedì 7 settembre.
9: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
10: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, Centro Teorema, Sant'Arcangelo.
11: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
12: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
11: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
12: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno chiama il 3451 22 48 48. 48.
1: Non solo Casa Service di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
13: L'Osteria del Gallo di Savignano sul Rubicone vi augura buon appetito.
14: Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
0: Radio Record Sport.
15: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il calciomercato si è chiuso ieri, ma senza particolari colpi finali. La Juventus ha ufficializzato gli acquisti di Sarre, Worldmade, la cessione di David all'Atletico Madrid. Il Milan cede Fofana al Siviglia e reintegra Tomori, mentre la Fiorentina, dopo Beto e Gnonto, aggiunge anche il portoghese Pedro Gonçalves al reparto offensivo. Allo stesso tempo cede Gudmundsson alla Lazio e Ken al Como. Al Cagliari arriva Nzola, mentre il Lecce acquista Joel Monteiro. Per il Parma, dopo l'addio di Circati, arriva l'ex Como Diego Carlos. In Serie B arriva il cambio in panchina per la Cremonese. Dopo l'esonero di Marco Giampaolo, arrivato nonostante il 2-0 sul Parma e il passaggio del turno in Coppa Italia, il club grigio-rosso ha scelto Fabio Pecchia per ripartire. Per l'ex allenatore del Parma si tratta di un ritorno a Cremona, dove aveva già conquistato la promozione in Serie A nella stagione 2021-2022. Il tennis: Lorenzo Sonego gioca una partita stupenda, ma alla fine è costretto ad arrendersi. A trionfare nella sfida del primo turno agli US Open è Alexander Zverev, numero uno del seeding, dopo 4 ore e 52 minuti di gioco. Nonostante la sconfitta, l'azzurro saluta Flushing Meadows a testa alta dopo essere andato nel quarto parziale a 2 punti del match. La Svezia, per entrare tra le migliori 4 d'Europa e continuare a sognare dopo 6 vittorie in altrettanti match, le azzurre della pallavolo tornano in campo a Brno per andare a caccia della semifinale del torneo continentale. L'Italia di Velasco ritrova la squadra scandinava 10 giorni dal confronto disputato nella fase a gironi a Göteborg, ma questa volta la sfida è da dentro o fuori. Chi vince proseguirà il proprio cammino verso Istanbul, chi perde saluterà gli europei. L'Italia conquista 4 medaglie nelle ultime finali del canottaggio ai giochi del Mediterraneo. A Taranto salgono sul gradino più alto del podio i doppi pesi leggeri azzurri, vittoriosi sia tra gli uomini che tra le donne, mentre d'argento il doppio maschile, infine c'entra il bronzo il doppio femminile. Dalla redazione sportiva è tutto.
2: La pagina sportiva vi è stata offerta dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni, Rimini. Meteorviaggi.it.
16: Radio Record accende le emozioni.
17: Crema solare, mare e bella musica. Radio Record, la tua estate.

0: Ora esatta. Sono le 12:59. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Due petroliere hanno preso fuoco dopo aver urtato delle mine nello stretto di Hormuz. Lo hanno annunciato i Pasdaran, specificando che gli equipaggi hanno abbandonato le imbarcazioni su suggerimento dei militari statunitensi, lasciandole sotto il controllo di personale americano che cercava di farle navigare lungo una rotta non autorizzata. I Pasdaran hanno poi affermato di aver preso di mira basi statunitensi a Erbil, in Iraq.
3: Un ordigno esploso all'alba di oggi in un corridoio della stazione centrale di Augusta in Baviera. Nella deflagrazione sono rimasti feriti in modo lieve due giovani. In mattinata la situazione è tornata critica. Un nuovo allarme bomba ha portato alla chiusura dello scalo e alla sospensione totale del traffico ferroviario. La polizia sta seguendo la pista della criminalità organizzata.
4: Paura a Padova. Alcuni cittadini hanno notato un uomo mentre girovagava nel piazzale della stazione ferroviaria con un grosso coltello da cucina in mano e hanno lanciato l'allarme. Quando la polizia lo ha fermato, il 27enne ha reagito brandendo l'arma e urlando all'Akbar. Gli agenti gli hanno intimato di gettare a terra la lunga lama. Il giovane, un cittadino gambiano richiedente asilo, ha invece cercato di divincolarsi. Un poliziotto è rimasto ferito e l'uomo è stato arrestato.
3: Ci sono due indagati per la morte di Pietro Maria Fiori, il 35enne volontario che ha perso la vita in una baita di pastori all'Alpe Buscagna in Valle Devero. Si tratterebbe del titolare dell'azienda agricola Francesco Biondo e la persona che aveva installato il boiler scaldabagno da cui, secondo l'ipotesi investigativa, sarebbero partite le esalazioni mortali di monossido di carbonio.
4: Secondo un nuovo rapporto del programma dell'ONU per l'ambiente, nei prossimi anni il riscaldamento globale è destinato a superare la soglia di 1,5 gradi dai livelli preindustriali. Nello scenario più ottimistico, l'aumento della temperatura sarà appunto di 1,5 gradi, ma la maggior parte degli scenari prevede picchi più elevati. Tuttavia, secondo il rapporto, è possibile limitare la durata dello sforamento e rientrare in breve tempo nei limiti dell'accordo di Parigi.
3: Avvia oggi l'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Fino al 12 settembre tante le star in arrivo al Lido e si inizia subito in grande con George Clooney, che riceverà il Leone d'Oro alla carriera nella serata inaugurale condotta da Greta Scarano e Nicolas Maupas. Il film d'apertura in concorso è Ink di Danny Boyle, che racconta la scalata editoriale di Rupert Murdoch.
4: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
5: Radio Record.
6: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
7: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
6: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
7: Ma amore, anch'io!
6: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
7: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
6: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
8: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
9: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano. Vivi naturale.
10: Corpolò si prepara a 4 giorni di festa. Dal 3 al 6 settembre, in Piazza del Tituccio, torna la 24esima Sagra del Tituccio. Giovedì 3 alle 21.30, Filippo Malatesta in concerto da Caperdicchi. Venerdì 4 dalle 20.45, Bob Marley Tribute, con Marley's Legend e RGB Afro Staff. Sabato 5 alle 21.30, la Show Band Area 80 con il format 80-90. E domenica 6 dalle 20, Mirko Gramellini. E a seguire lo spettacolare show Acqua, Aria e Fuoco alla Fontana del Tituccio. 3, 4, 5 e 6 settembre. Vi aspettiamo a Corpolò, alla Sagra del Tituccio.
11: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
12: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
11: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
13: Quando la tua passione sono la montagna e la vita all'aria aperta, il punto di riferimento è Mountain Experience. Da noi trovi tutta l'attrezzatura di qualità per vivere l'avventura, il campeggio e il viaggio. Non perdere l'appuntamento con il risparmio. In questo periodo è in corso una vendita promozionale con sconti fino al 50% su abbigliamento e calzature. Mountain Experience, Savignano sul Rubicone, zona via Emilia Est. Info 0541 94 35 63. Mountain Experience. .it, la nostra esperienza per la tua voglia di montagna.
14: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato AcquaShow!
15: Hai sentito? Ma che cos'è?
16: È il nuovo distributore automatico di acqua.
15: Sai che novità?
16: Certo che è una novità! AcquaShop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
15: Ah, però...
16: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34, vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
15: Sali, andiamo subito da AcquaShop.
14: AcquaShop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
17: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Airbasi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto I size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
18: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
19: L'Osteria del Gallo di Savignano sul Rubicone vi augura buon appetito.
11: Per la tua pubblicità su Radio Record, 0541 62 07 70.

0: Radio Record.
1: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
2: Festa del miele nel borgo di Montebello a Toriana. Sabato 5 settembre dalle ore 16.30 lungo le vie del borgo, mercatino di miele, smielatura, laboratori, passeggiata al tramonto e spettacolo musicale serale. Domenica 6 settembre alle ore 10, camminata. Nel pomeriggio, preparazione e consumazione del torrone, assaggi di mieli e smielatura. Pranzo e cena negli stand gastronomici. Festa del miele, 5 e 6 settembre, nel borgo di Montebello di Toriana.
3: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
4: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
3: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
4: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
3: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
5: Sceglie l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria d'alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle. Segna la data, l'outlet riaprirà lunedì 7 settembre.
6: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
7: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
8: Ma sciorbole, ma socme, ma ciò!
9: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese, Appoggio Berni. Info 0541 68 81 80.
10: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
11: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
12: Dai visibilità alla tua azienda con Panta. Panta personalizza i tuoi gadget e l'abbigliamento con stile.
13: Scopri l'assortimento della nuova stagione con i prodotti green ed eco. Penne, USB, powerbank, borse, t-shirt, zaini, felpe, calendari e novità e-tech. Indumenti da lavoro e non dimenticare tutti i prodotti per lavorare in sicurezza.
12: Panta è Panta. Per saperne di più, pantapubblicità.it. Il gadget nasce qui.
14: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia, 0547 666 101.
15: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
16: L'Osteria del Gallo di Savignano sul Rubicone vi augura buon appetito.
0: ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Ora esatta. Sono le 13 e 29 minuti. L'ora esatta vi è offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Buon pomeriggio e benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Imola, un dramma consumato fra le mura di casa, segnato dalla fragilità della malattia. Dopo una vita trascorsa insieme come marito e moglie e per un certo periodo anche sul lavoro, visto che insieme avevano gestito anche alcuni esercizi pubblici, tutto è finito nel sangue. La donna è stata trovata in stato confusionale e sporca di sangue al fianco del marito e le indagini dei carabinieri ora si concentrano su di lei per accertarne le responsabilità. Pare infatti che soffrisse da qualche tempo di una sindrome di demenza senile. La vittima è Francesco Mongardi, storico titolare, insieme al fratello Luciano, del ristorante Il Campanaccio sulla via Emilia. Il fratello Luciano è stato fra i primi ad accorrere sul posto, al civico 1 di via Bellini nel quartiere Pedagna, dopo che intorno alle 14.30 di ieri pomeriggio la badante che accudiva suo fratello e la moglie ha dato l'allarme. Sembra infatti che proprio nel breve lasso di tempo in cui la donna si era allontanata di casa per fare alcune commissioni, la moglie abbia preso un coltello dalla cucina e abbia colpito ripetutamente il marito immobilizzato a letto in seguito ad alcune patologie e a un ictus risalente a qualche mese fa. Quando la badante è arrivata si sarebbe trovata davanti la scena, la moglie in stato di shock e l'uomo in una posta di sangue sul letto. Immediatamente sono arrivati i soccorsi e mentre per lui non c'era più nulla da fare, la donna è stata trattenuta a lungo in casa in attesa che prendesse coscienza di quanto era successo, ma pare che avesse cancellato dalla mente tutto l'accaduto e solo dopo alcune ore, intorno alle 18.30, è stata allontanata da casa e trasferita all'ospedale di Imola per essere presa in carico dai medici e scortata dai militari. Rimini prende di mira le auto parcheggiate per ripulirle con lo stesso modus operandi, ma viene scoperto dalla Polizia di Stato. Così un 37enne residente a Pisa è stato arrestato con l'accusa di furto aggravato, danneggiamento, resistenza a oltraggio a pubblico ufficiale. Nella serata di lunedì, intorno alle 21.30, il personale del reparto prevenzione crimine Umbria Marche, aggregato presso la questura per i rinforzi estivi, durante un posto di controllo in zona Miramare, ha sentito forti rumori provenienti dal mare e ha notato un soggetto intento a colpire a calcio un veicolo, in particolare una Fiat Panda blu, nel tentativo di infrangerne il finestrino, nonché ad armeggiare nel tentativo di aprirlo. Gli agenti, vista la dinamica dei fatti, si sono avvicinati all'uomo, che però si è dato alla fuga a bordo di una bicicletta, abbandonando sul posto uno zaino e altri oggetti successivamente accertati appartenere ad altre vittime. Gli operatori, senza mai perderlo di vista, sono riusciti a raggiungerlo nei pressi della spiaggia, bloccandolo inizialmente. Lo stesso però è riuscito a divincolarsi e a darsi nuovamente alla fuga. Dopo pochi metri è stato nuovamente raggiunto e bloccato e nonostante tentasse ancora una volta di divincolarsi è stato immobilizzato e tratto in arresto.
2: Lo sport.
3: Daniele Casiraghi a Ravenna e Tommaso Gabellini al Forlì. Ieri le due romagnole hanno annunciato le operazioni chiuse lunedì. Prestito secco dal Torino al Forlì per l'attaccante classe 2006, prestito con obbligo di riscatto per Casiraghi, che ha firmato con il Ravenna un biennale con estensione al 2029 in caso di promozione. Ieri nessun acquisto per il Ravenna, con uscita di Rossetti alla Regina in Serie D, e sfumato invece l'arrivo in Romagna del centravanti Zilli dal Cosenza, che ha preferito lo Spezia al club giallo rosso. Casiraghi ha comunque chiuso un mercato di lusso per il Ravenna, in linea con le ambizioni della società. Vengo da una lunga e bellissima avventura al Sud Tirol, club che ringrazierò per sempre. Essendo cambiata la società ci sono anche prospettive diverse, quindi dopo 7 stagioni ho cambiato maglia. Sono a Ravenna perché c'è una proprietà ambiziosa, conosco già Fischnaller e Zaro, con i quali ho vinto un campionato, giocato anche con Lonardi e in tanti mi hanno parlato di una società importante in crescita. Ho visto le due partite giocate da Ravenna e sono stato favorevolmente impressionato. Voglio dare una mano dove lo deciderà l'allenatore. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione. Buon ascolto.
4: Radio Record.
5: Da Gardini per arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
6: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
5: Gardini per arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
7: Corpo Lo si prepara a 4 giorni di festa. festa! Dal 3 al 6 settembre, in Piazza del Tituccio, torna la 24esima Sagra del Tituccio. Giovedì 3 alle 21.30, Filippo Malatesta in concerto da Caperdicchi. Venerdì 4 dalle 20.45, Bob Marley Tribute, con Marley's Legend e RGB Afro Staff. Sabato 5 alle 21.30, la Show Band Area 80 con il format 80-90. E domenica 6 dalle 20, Mirko Gramellini. E a seguire lo spettacolare show Acqua, Aria e Fuoco alla Fontana del Tituccio. 3, 4, 5 e 6 settembre. Vi aspettiamo a Corpolò alla Sagra del Tituccio.
8: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
9: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
8: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul Borgo di San Leo.
9: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
8: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel Grottino.
9: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
8: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
10: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
11: Da Romagna Pneus è iniziata la promozione autunno caldo. Compri 4, paghi 2. 4 gomme invernali o 4 stagioni a partire da 250 euro, compreso montaggio e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Provare per credere. Chiamaci per un preventivo telefonico allo 0547 58 113. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70. 0547 58 113.
12: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991. Punto di riferimento.

0: tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati. Mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62. Su internet meteorviaggi.it.
1: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
2: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna. In auto, scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà.
3: Back to Summers. Su Radio Record, ora una canzone delle tue estati da ricordare.

0: Radio Record.
1: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
2: L'isola del tesoro, la forza dei dettagli. Su abiti e camicie pastello, un coprispalle in seta cangiante, una spilla in corallo marino azzurro, un bottone gioiello di madreperla. Le proposte caratterizzate da armonie metropolitane. La vetrina del vestirsi. L'isola del tesoro, Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa.
3: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
4: Da oggi La Cappa è un locale Sky dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito.
5: Quando la tua passione sono la montagna e la vita all'aria aperta, il punto di riferimento è Mountain Experience. Da noi trovi tutta l'attrezzatura di qualità per vivere l'avventura, il campeggio e il viaggio. Non perdere l'appuntamento con il risparmio. In questo periodo è in corso una vendita promozionale con sconti fino al 50% su abbigliamento e calzature. Mountain Experience, Savignano sul Rubicone, zona via Emilia Est. Info 0541 94 35 63. mountainexperience.it. La nostra esperienza per la tua voglia di montagna.
2: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
6: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
7: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
6: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
7: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
6: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
8: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
9: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540 Sant'Arcangelo di Romagna, antichemacine.it.
8: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
10: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome: Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
4: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
11: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che accende.

0: Ora esatta. Sono le 14 e un minuto. L'ora esatta vi è offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Incontro a Bruxelles tra la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e il Segretario Generale della NATO Mark Rutte all'indomani dell'accusa di Berlino a Mosca di essere responsabile dei droni esplosivi a Lipsia. Questa intimidazione non funzionerà. L'Unione Europea e la NATO sono uniti. Non solo manterremo alta la pressione sulla Russia, ma la alzeremo, ha detto von der Leyen in un punto stampa. Mosca non ci spaventa, le ha fatto eco Rutte. La nostra unità è incrollabile.
2: Non è escluso che la Russia provi a interferire anche nelle elezioni italiane. È quanto dichiara intanto il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, arrivando alla riunione informale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea in corso a Wicklow, in Irlanda. Sull'allarme lanciato dal leader di Forza Italia è arrivata però la replica dell'altro vice premier, Matteo Salvini, che ha ridimensionato il rischio parlando di un'ansia antirussa che lo preoccupa.
3: La cronaca: la Procura di Torino impugnerà al Tribunale del Riesame il provvedimento con il quale il GIP ha disposto l'obbligo di firma, senza neppure convalidare il fermo del 42enne che era stato arrestato dalla polizia per una molestia su una 13enne che era entrata nel negozio dove lavorava. Lo si è appreso in ambienti giudiziari. Il GIP aveva riconosciuto l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ma non aveva convalidato il fermo per la mancanza del pericolo di fuga. Quanto alle esigenze cautelari, a parere del giudice, potevano essere garantite dalla misura restrittiva dell'obbligo di firma.
2: Walter Lavitola sarebbe stato aggredito ieri nel carcere di Rebibbia, a Roma. L'imprenditore arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dello scorso ottobre contro l'ormai ex conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, sarebbe stato picchiato da alcuni detenuti. Immediatamente soccorso e visitato, secondo fonti della polizia penitenziaria, non corre pericolo. I legali di Lavitola fanno sapere: sta bene, non presenta segni di percosse. Sull'aggressione indaga la procura.
3: Uno scenario tutt'altro che rassicurante per il futuro del pianeta. A breve il riscaldamento globale supererà gli 1,5 gradi, il limite stabilito dall'accordo di Parigi. È l'allarme lanciato da un nuovo rapporto del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente. Secondo lo studio, nell'ipotesi più ottimistica, l'aumento della temperatura globale si attesterebbe a 1,8 gradi, mentre la maggior parte degli altri scenari analizzati prevede picchi ancora più elevati. Secondo il rapporto è ancora possibile limitare la durata dello sforamento, ma servono mitigazione e adattamento.
2: Il calcio. Piero Ausilio sta per lasciare l'Inter. Da capire tempi e modalità, ma l'addio sembra praticamente certo. Il direttore sportivo dei nerazzurri è in scadenza di contratto e le trattative di questi mesi non sono state soddisfacenti. Per questo motivo Ausilio nei giorni scorsi ha comunicato alla società che non ci sono le condizioni per proseguire. In caso di separazione anticipata, sarebbe in ogni caso consensuale.
3: È tutto, a più tardi.
0: Radio Record.
4: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
5: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
4: Da provare e gustare! Griglia d'Oro! E chi lo dimentica più?
6: Guarda che se ti prendo!
7: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
8: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
9: Festa del miele nel borgo di Montebello a Toriana. Sabato 5 settembre dalle ore 16.30 lungo le vie del borgo, mercatino di miele, smielatura, laboratori, passeggiata al tramonto e spettacolo musicale serale. Domenica 6 settembre alle ore 10, camminata. Nel pomeriggio, preparazione e consumazione del torrone, assaggi di mieli e smielatura. Pranzo e cena negli stand gastronomici. Festa del miele, 5 e 6 settembre, nel borgo di Montebello di Toriana.
10: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
11: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. offro la qualità al miglior prezzo.
10: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
12: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria ad alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle. Segna la data, l'outlet riaprirà lunedì 7 settembre.
13: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
14: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
15: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
14: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
15: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
14: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
16: Voglia di un break in ufficio?
17: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
18: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
19: Ma sciorbole, ma sociume, ma ciò!
20: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste. Anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul. Diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
10: Per la tua pubblicità su Radio Record 0541 62 07 70.
21: Su Radio Record c'è sempre una bella canzone. Come questa.

0: Radio Record.
1: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
2: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
3: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa. ElectroStar.com. ElectroStar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
4: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione di divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
5: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
6: Da Gardini per Arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
7: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
6: Gardini per Arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
8: L'11, il 12 e il 13 settembre, nel favoloso borgo di Verucchio, torna la Fiera di Quatorge, l'antica fiera di Santa Croce. Venerdì 11, Live Revolution Band. Sabato 12, Orchestra La Storia di Romagna. Domenica 13, DJ Set. Le giornate saranno caratterizzate da buon cibo e divertimento, con giochi della tradizione e animali da cortile. Fiera di Quatorge 2026. Non mancare! Servizio navetta da Ponte e Villa Verucchio.
9: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
10: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema Sant'Arcangelo.
11: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
12: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
0: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna. Radio Record accende le emozioni.

0: Radio Record. Quando la tua passione sono la montagna e la vita all'aria aperta, il punto di riferimento è Mountain Experience. Da noi trovi tutta l'attrezzatura di qualità per vivere l'avventura, il campeggio e il viaggio. Non perdere l'appuntamento con il risparmio. In questo periodo è in corso una vendita promozionale con sconti fino al 50% su abbigliamento e calzature. Mountain Experience, Savignano sul Rubicone, zona Via Emilia Est. Info 0541 94 35 63. Mountain Experience. .it, la nostra esperienza per la tua voglia di montagna.
1: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
2: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
3: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
4: Fatti stupire da Popi.
5: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
6: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
5: Altro che pesce lesso, sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
6: Ma amore, anch'io!
5: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
7: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
8: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
9: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
10: E qui?
9: Alle terme!
10: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
9: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati. Mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62. Su internet meteorviaggi.it.
11: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
12: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto i-size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
13: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
14: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna. In auto scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà.
15: Back to Summers! Su Radio Record, ora una canzone delle tue estati da ricordare.

0: Radio Record.
1: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
2: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
1: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
3: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
4: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini.
3: Ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
4: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
3: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
4: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
3: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
5: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
6: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
7: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
8: Da Romagna Pneus è iniziata la promozione autunno caldo. Compri 4, paghi 2. 4 gomme invernali o 4 stagioni a partire da 250 euro, compreso montaggio e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Provare per credere. Chiamaci per un preventivo telefonico allo 0547 58 113. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70. 0547 58 113.
9: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
10: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
9: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
10: Ma amore, anch'io!
11: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
12: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
13: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
14: Ci sono sguardi che parlano senza dire una parola. Ci sono dettagli che rendono un momento davvero speciale. E poi ci sono attimi che se non li vedi bene, semplicemente li perdi. Da anni Ottica Fantini si prende cura della tua vista con attenzione, competenza e passione. Ogni istante merita di essere visto davvero. Ottica Fantini, Cesena e Cesenatico. Perché vedere bene cambia tutto.
15: L'11, il 12 e il 13 settembre nel favoloso borgo di Verucchio torna la Fiera di Quatorge, l'antica fiera di Santa Croce. Venerdì 11, Live Revolution Band. Sabato 12, Orchestra La Storia di Romagna. Domenica 13, DJ Set. Le giornate saranno caratterizzate da buon cibo e divertimento con giochi della tradizione e animali da cortile. Fiera di Quatorge 2026. Non mancare! Servizio navetta da Ponte e Villa Verucchio.
16: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
17: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità.
0: offro la qualità al miglior prezzo.
16: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
17: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che accende

0: Ora esatta.
1: Sono le 15 e un minuto.
0: L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri. L'Unione Europea e la NATO aumenteranno la pressione sulla Russia in seguito al tentato attacco mediante drone carico di esplosivi all'aeroporto di Lipsia, che la Germania ieri ha attribuito alla Russia. Lo dichiara la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen nel corso di una conferenza stampa congiunta con il segretario generale della NATO Mark Rutte. Non ci fermeremo finché la Russia non smetterà di bombardare e uccidere bambini, uomini e donne innocenti in Ucraina, aggiunge la leader dell'esecutivo europeo.
4: Nuova escalation Stati Uniti-Iran. Le forze americane hanno colpito circa 100 obiettivi in Iran, tra cui due petroliere di Teheran, almeno 11 vittime, secondo fonti iraniane. La risposta, missili e droni contro il Kuwait, che ha attivato le difese aeree, e un attacco dei Pasdaran contro basi americane a Erbil, in Iraq. L'Iran ha accusato gli Stati Uniti di essere Satana dopo l'attacco su una festa di matrimonio che ha provocato la morte di almeno 5 persone e decine di feriti, tra cui molti bambini.
5: La cronaca ha difficoltà a contenere gli impulsi, ma l'obbligo di firma è sufficiente. È quanto scrive il GIP di Torino nell'ordinanza di non convalida del fermo del 42enne bengalese, indagato per violenza sessuale ai danni di una 13enne. Caso finito ieri al centro delle polemiche politiche. Una decisione contro cui la procura del capoluogo piemontese ha deciso di ricorrere in appello.
4: C'è più di un dubbio sulla presunta aggressione che avrebbe subito nel carcere di Rebibbia Walter Lavitola, indagato perché ritenuto mandante dell'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci. Il pestaggio, riferito in prima battuta dai legali dell'imprenditore Sergio e Arturo Cola, è stato fortemente negato da fonti del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Non risultano relazioni di servizio e quindi non c'è stata alcuna aggressione.
5: Un giovane di 24 anni è stato trovato morto nel suo appartamento a Vigevano, Pavia. Il ragazzo, originario di El Salvador, lo scorso 21 agosto era stato vittima di un'aggressione omofoba. A trovare il corpo nelle ultime ore è stato un giovane che abita nello stesso immobile. Al momento l'ipotesi che prevale è quella di un decesso per cause naturali, anche se gli investigatori non escludono altre possibilità.
4: Uno scenario tutt'altro che rassicurante per il futuro del pianeta. A breve il riscaldamento globale supererà gli 1,5 gradi, il limite stabilito dall'Accordo di Parigi. È l'allarme lanciato da un nuovo rapporto del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, l'UNEP. Secondo lo studio, nell'ipotesi più ottimistica, l'aumento della temperatura globale si attesterebbe a 1,8 gradi centigradi, mentre la maggior parte degli altri scenari analizzati prevede picchi ancora più elevati. Secondo il rapporto è ancora possibile limitare la durata dello sforamento, ma servono mitigazione e adattamento.
5: È tutto, a più tardi.
0: Radio Record.
6: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
7: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
8: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
7: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
8: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
7: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
9: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. RanchRistorante.it. Seguici sui social.
10: Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
11: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
12: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
13: Corpolò si prepara a 4 giorni di festa. Dal 3 al 6 settembre, in piazza del Tituccio, torna la 24esima sagra del Tituccio. Giovedì 3 alle 21.30 Filippo Malatesta in concerto da Caperdicchi. Venerdì 4 dalle 20.45 Bob Marley Tribute con Marley's Legend e RGB Afro Staff. Sabato 5 alle 21.30 la show band Area 80 con il format 80-90. E domenica 6 dalle 20 Mirko Gramellini e a seguire lo spettacolare show Acqua, Aria e Fuoco alla Fontana del Tituccio. 3, 4, 5 e 6 settembre. Vi aspettiamo a Corpolò alla Sagra del Tituccio.
14: Sceglie l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria d'alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle. Segna la data. L'outlet riaprirà lunedì 7 settembre.
15: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
16: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
17: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
18: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
19: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
18: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
19: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
18: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
3: Per la tua pubblicità su Radio Record, 0541 62 07 70.
20: Oggi a tavola si cambia musica. Musica in cucina, il tuo personal radio chef con una ricetta semplice e veloce, direttamente nella tua cucina, solo su Radio
21: Record. Benvenuti all'appuntamento con Musica in cucina. Oggi vi proponiamo la ricetta della cheesecake con salsa di kaki. Questi gli ingredienti. Per la base 250 g di biscotti secchi con gocce di cioccolato, 125 g di burro fuso. Per il ripieno 200 g di robiola, 200 g di yogurt intero, 200 g di panna fresca più 3 cucchiai, 4 cucchiai di zucchero a velo, mezza bacca di vaniglia, 10 g di gelatina alimentare in fogli. Per la salsa di kaki, 4 kaki maturi, 10 g di gelatina in fogli, 2 cucchiai di zucchero semolato. Passiamo al procedimento, polverizziamo nel mixer i biscotti e li mescoliamo con il burro fuso a temperatura ambiente. Stendiamo il composto all'interno di uno stampo con cerchio apribile da 22 cm di diametro. Poniamo in frigorifero per 30 minuti, nel frattempo prepariamo il ripieno. Mettiamo in ammollo la gelatina in acqua fredda per 10 minuti. Con una frusta elettrica o a mano mescoliamo in una ciotola lo yogurt con la robiola, lo zucchero e i semi di vaniglia estratti dalla bacca. Montiamo la panna ben fredda da frigorifero e la incorporiamo con una spatola al composto di formaggio. In un pentolino scaldiamo i 3 cucchiai di panna rimasta, aggiungiamo la gelatina ben strizzata e mescoliamo fino a quando si sarà completamente sciolta. La uniamo al composto di yogurt e amalgamiamo. Versiamo il tutto nello stampo sulla base di biscotto, livelliamo bene la superficie e poniamo in frigorifero a solidificare per almeno un'ora. Nel frattempo ci dedichiamo alla salsa di cachi. Mettiamo in ammollo la gelatina in acqua fredda. Spegliamo i cachi e raccogliamo la polpa in un contenitore dai bordi alti insieme allo zucchero. Frulliamo fino a ottenere una salsa liscia. Strizziamo la gelatina e la facciamo sciogliere in un pentolino con 2 cucchiai di acqua. La uniamo ai cachi frullati e mescoliamo bene. Versiamo la salsa così preparata sulla cheesecake ormai raffreddata. Facciamo nuovamente riposare il dolce in frigorifero per almeno 3 ore prima di sformarlo con molta delicatezza su un piatto da portata. E ricordiamo gli ingredienti che abbiamo utilizzato per questa ricetta. Per la base 250 g di biscotti secchi con gocce di cioccolato, 125 g di burro fuso, per il ripieno 200 g di robiola, 200 g di yogurt intero, 200 g di panna fresca più 3 cucchiai, 4 cucchiai di zucchero a velo, mezza bacca di vaniglia, 10 g di gelatina alimentare in fogli. Per la salsa di cachi, 4 cachi maturi, 10 g di gelatina in fogli, 2 cucchiai di zucchero semolato. E siamo arrivati al termine del nostro appuntamento, non mi rimane altro da fare che ringraziarvi per l'attenzione e augurarvi buon proseguimento di ascolto, ma soprattutto buona cucina.
20: Radio Record ha presentato Musica in Cucina. Il tuo personal radio chef ti aspetta domani con la prossima ricetta.

0: Radio Record. Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
1: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shock!
2: Hai sentito? Ma che cos'è?
3: È il nuovo distributore automatico di acqua!
2: Sai che novità?
3: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
2: Ah, però!
3: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi! Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
2: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
1: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
0: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
4: Da Gardini per Arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
5: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
4: Gardini per Arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
6: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, Centro Teorema, Sant'Arcangelo.
7: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
8: E qui?
7: Alle terme.
8: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
7: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire. Officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
9: Dai visibilità alla tua azienda con Panta. Panta personalizza i tuoi gadget e l'abbigliamento con stile.
10: Scopri l'assortimento della nuova stagione con i prodotti green ed eco. Penne, USB, powerbank, borse, t-shirt, zaini, felpe, calendari e novità high-tech. Indumenti da lavoro e non dimenticare tutti i prodotti per lavorare in sicurezza.
9: Panta è Panta. Per saperne di più, pantapubblicità.it. Il gadget nasce qui.
11: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonta. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante Pizzeria La Tramonteria. Via Montilgallo 53, Longiano. 0547 66 5959.
12: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
0: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna. Radio Record.
13: Un brano, un ricordo, tante emozioni con Radio Record.

0: Radio Record. Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
1: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
0: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
2: Quando la tua passione sono la montagna e la vita all'aria aperta, il punto di riferimento è Mountain Experience. Da noi trovi tutta l'attrezzatura di qualità per vivere l'avventura, il campeggio e il viaggio. Non perdere l'appuntamento con il risparmio. In questo periodo è in corso una vendita promozionale con sconti fino al 50% su abbigliamento e calzature. Mountain Experience, Savignano sul Rubicone, zona via Emilia Est. Info 0541 94 35 63. Mountainexperience.it. La nostra esperienza per la tua voglia di montagna.
3: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
4: Guarda che se ti prendo.
5: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
6: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
7: Da Gardini per arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
8: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
7: Gardini per arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
9: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
10: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
9: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
10: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
9: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
10: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
9: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
11: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
12: Da oggi La Cappa è un locale Sky dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito.
13: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
14: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
15: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
14: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali. Rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
15: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
14: 0541 62 66 46. Praticheautomoto.com.
16: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
17: Back to Summers! Su Radio Record, ora una canzone delle tue estati da ricordare.

0: Radio Record accende le emozioni.
1: Passato, presente, futuro. La musica di tutti i tempi passa su Radio Record.

0: Tra poco GR Sport.
1: Radio Record.
0: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
0: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
3: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
4: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
5: Da Romagna Pneus è iniziata la promozione autunno caldo. Compri 4, paghi 2. 4 gomme invernali o 4 stagioni a partire da 250 euro, compreso montaggio e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Provare per credere. Chiamaci per un preventivo telefonico allo 0547 58 113. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70. 0547 58 113.
6: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
7: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
6: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
7: Ma amore, anch'io!
8: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
9: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
10: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
11: Sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
12: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
13: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
14: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
13: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
14: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
13: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
15: L'isola del tesoro, lo scrigno dei desideri. Ci sono sere romantiche, momenti allegri e informali, incontri brillanti, occasioni speciali. C'è sempre l'isola del tesoro. L'isola del tesoro, bottega di abiti, uomo, donna.
16: Corpolò si prepara a 4 giorni di festa. Dal 3 al 6 settembre, in Piazza del Tituccio, torna la 24esima Sagra del Tituccio. Giovedì 3 alle 21.30, Filippo Malatesta in concerto da Caperdicchi. Venerdì 4 dalle 20.45, Bob Marley Tribute, con Marley's Legend e RGB Afro Staff. Sabato 5 alle 21.30, la Show Band Area 80 con il format 80-90. E domenica 6 dalle 20, Mirko Gramellini. E a seguire lo spettacolare show Acqua, Aria e Fuoco alla Fontana del Tituccio. 3, 4, 5 e 6 settembre. Vi aspettiamo a Corpolò, alla Sagra del Tituccio.
17: Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
0: Radio Record Sport.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il calcio. Piero Ausilio sta per lasciare l'Inter. Da capire tempi e modalità, ma l'addio sembra praticamente certo. Il direttore sportivo dei Nerazzurri è in scadenza di contratto e le trattative di questi mesi non sono state soddisfacenti. Per questo motivo Ausilio nei giorni scorsi ha comunicato alla società che non ci sono le condizioni per proseguire. In caso di separazione anticipata sarebbe in ogni caso consensuale. La telenovela iniziata nel mercato invernale sta finalmente per concludersi. Stavolta non ci dovrebbero essere intoppi. Alessio Romagnoli sarà un calciatore dell'Al Saad. Il difensore è pronto a salutare la Lazio e a trasferirsi in Qatar, lì dove sarebbe dovuto andare già a gennaio, prima che problemi burocratici fermassero l'accordo proprio a un passo dalla fumata bianca. In queste ore invece scambio di documenti in corso tra l'Al Saad e il club biancoceleste, con le visite mediche già prenotate e il difensore pronto a firmare un contratto quadriennale fino al 2030. Con l'argento e il bronzo conquistati nella ginnastica artistica corpo libero maschile rispettivamente da Ivan Brunello e Niccolò Vannucchi, l'Italia tocca quota 194 medaglie conquistate ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Si tratta del record assoluto nella manifestazione. Il precedente, di 193 medaglie, era legato alla partecipazione azzurra ai Giochi di Bari 1997. Chiudiamo con il tennis. Quarto giorno a Flash Imidos con l'inizio del secondo turno. Tornano in campo Berrettini e Alcaraz, rispettivamente contro Navone e Faria. Guerrieri de Minaur si affrontano dopo la cancellazione del match per pioggia, mentre Passaro De Jong ripartiranno dal quarto set. Nel torneo femminile, derby azzurro tra Paolini e Stefanini. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
17: La pagina sportiva vi è stata offerta dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni Rimini, meteorviaggi.it.
18: Radio Record Estate, un'ondata di musica.

0: Ora esatta. Sono le 16:00. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. L'Europa non tollererà un attacco russo in territorio europeo, lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, il giorno dopo l'accusa di Berlino a Mosca di essere responsabile dei droni esplosivi a Lipsia. Questa intimidazione non funzionerà. L'Unione europea e la NATO sono uniti. Non solo manterremo alta la pressione sulla Russia, ma la alzeremo, ha aggiunto in una dichiarazione alla stampa con il segretario generale della NATO, Mark Rutte, prima del loro incontro a Bruxelles. La Russia, ha detto Rutte, ha aumentato la sua spregiudicatezza, ma non ci spaventa. Le forze armate stanno lavorando senza sosta per garantire la prontezza operativa e tutelare la sicurezza pubblica.
2: C'è un'ansia antirussa che mi preoccupa, lo dice Matteo Salvini dopo l'allarme lanciato questa mattina dal ministro degli esteri di possibili tentativi di influenze russe sul voto in Italia. La Russia ha invaso e ha scatenato una guerra e non c'era necessità, ma ho come l'idea che qualche cancelleria europea non voglia mettere fine a questa guerra e cerchi qualche pretesto magari per vendere altre armi. Non ho l'ansia che i russi invadano Torre Maura o Torbella Monaca, precisa Salvini.
3: La cronaca, la Vitola sta bene, dice di non presentare segni di percosse, lo riferiscono gli avvocati di Walter La Vitola, indagato perché ritenuto mandante dell'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci. I legali hanno chiesto alla Procura della Repubblica una richiesta per ottenere contezza dell'esistenza e del contenuto della nota della polizia penitenziaria presso il carcere di Rabibbia relativa alla presunta aggressione. Aggressione che, secondo fonti del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, non ci sarebbe stata.
2: È stato trovato questa mattina nell'appartamento in cui viveva a Vigevano il 24enne originario di El Salvador, che il 21 agosto era stato vittima di un'aggressione omofoba a Vigevano, durante la quale era stato insultato e spinto nel naviglio da due persone. A trovare il corpo è stato un ragazzo che abita nello stesso immobile.
3: Il riscaldamento globale è destinato a superare la soglia di più 1,5 gradi centigradi dai livelli preindustriali, il limite più ambizioso dell'accordo di Parigi, probabilmente entro i prossimi anni. L'allarme viene da un nuovo rapporto del programma dell'ONU per l'ambiente, l'UNEP. Tuttavia, secondo il rapporto, è possibile limitare la durata dello sforamento e rientrare in breve tempo nei limiti dell'accordo.
2: Il mondo arriva a Venezia e Venezia lo guarda attraverso il cinema. Si apre l'83esima mostra. Da oggi e fino al 12 settembre, 10 giorni di grandi autori, divi, opere attese e sguardi capaci di raccontare le fratture del presente. George Clooney, che stasera riceverà il Leone d'Oro alla carriera in occasione della serata inaugurale della mostra, parla al Lido della sua America senza mai citare Trump. Non è facile vivere in un paese che è guidato dalle persone meno capaci di farlo, dice. A novembre ci sono le elezioni di midterm, che saranno sicuramente un momento per tirare le somme e, se va tutto bene, torneremo ad una situazione di maggiore normalità.
3: È tutto, a più tardi.
0: Radio Record.
4: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355 recristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
5: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
6: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
7: Ci sono sguardi che parlano senza dire una parola. Ci sono dettagli che rendono un momento davvero speciale. E poi ci sono attimi che se non li vedi bene, semplicemente li perdi. Da anni, Ottica Fantini si prende cura della tua vista con attenzione, competenza e passione. Ogni istante merita di essere visto davvero. Ottica Fantini, Cesena e Cesenatico. Perché vedere bene cambia tutto.
8: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
9: Fatti stupire da Popi.
10: L'11, il 12 e il 13 settembre, nel favoloso borgo di Verucchio, torna la Fiera di Quatorge, l'antica fiera di Santa Croce. Venerdì 11, Live Revolution Band. Sabato 12, Orchestra La Storia di Romagna. Domenica 13, DJ Set. Le giornate saranno caratterizzate da buon cibo e divertimento, con giochi della tradizione e animali da cortile. Fiera di Quatorge 2026. Non mancare! Servizio navetta da Ponte e Villa Verucchio.
11: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, Centro Teorema, Sant'Arcangelo.
12: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
13: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
12: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
13: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
12: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
14: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
15: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
16: Radio Record, Music Summer.

0: Radio Record.
1: Festa del miele nel borgo di Montebello a Toriana. Sabato 5 settembre dalle ore 16.30 lungo le vie del borgo, mercatino di miele, smielatura, laboratori, passeggiata al tramonto e spettacolo musicale serale. Domenica 6 settembre alle ore 10, camminata. Nel pomeriggio, preparazione e consumazione del torrone, assaggi di mieli e smielatura. Pranzo e cena negli stand gastronomici. Festa del miele, 5 e 6 settembre, nel borgo di Montebello di Toriana.
2: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti? E gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente.
3: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
2: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
4: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
5: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
4: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
5: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
4: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
5: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
4: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
6: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
7: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
8: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
9: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna. E nel modo più genuino, prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
10: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Show!
11: Hai sentito? Ma che cos'è?
12: È il nuovo distributore automatico di acqua.
11: Sai che novità?
12: Certo che è una novità! AquaShop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
11: Ah, però...
12: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
11: Sali, andiamo subito da AquaShop!
10: AquaShop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo!
13: Dai visibilità alla tua azienda con Panta. Panta personalizza i tuoi gadget e l'abbigliamento con stile.
14: Scopri l'assortimento della nuova stagione con i prodotti green ed eco. Penne, USB, powerbank, borse, t-shirt, zaini, felpe, calendari e novità high-tech. Indumenti da lavoro e non dimenticare tutti i prodotti per lavorare in sicurezza.
13: Panta è Panta. Per saperne di più, pantapubblicità.it. Il gadget nasce qui.
15: C'era una volta una capannina. Un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
16: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
17: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire: Alexa, apri Radio Record.

0: Ora esatta.
1: Sono le 16:31.
0: L'ora esatta vi è offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Buon pomeriggio e benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Imola, un dramma consumato fra le mura di casa, segnato dalla fragilità della malattia. Dopo una vita trascorsa insieme come marito e moglie e per un certo periodo anche sul lavoro, visto che insieme avevano gestito anche alcuni esercizi pubblici, tutto è finito nel sangue. La donna è stata trovata in stato confusionale e sporca di sangue al fianco del marito e le indagini dei carabinieri ora si concentrano su di lei per accertarne le responsabilità. Pare infatti che soffrisse da qualche tempo di una sindrome di demenza senile. La vittima è Francesco Mongardi, storico titolare, insieme al fratello Luciano, del ristorante Il Campanaccio sulla via Emilia. Il fratello Luciano è stato fra i primi ad accorrere sul posto, al civico 1 di via Bellini nel quartiere Pedagna, dopo che intorno alle 14:30 di ieri pomeriggio la badante che accudiva suo fratello e la moglie ha dato l'allarme. Sembra infatti che proprio nel breve lasso di tempo in cui la donna si era allontanata di casa per fare alcune commissioni, la moglie abbia preso un coltello dalla cucina e abbia colpito ripetutamente il marito immobilizzato a letto in seguito ad alcune patologie e a un ictus risalente a qualche mese fa. Quando la badante è arrivata si sarebbe trovata davanti la scena, la moglie in stato di shock e l'uomo in una posta di sangue sul letto. Immediatamente sono arrivati i soccorsi e mentre per lui non c'era più nulla da fare, la donna è stata trattenuta a lungo in casa in attesa che prendesse coscienza di quant'era successo, ma pare che avesse cancellato dalla mente tutto l'accaduto e solo dopo alcune ore, intorno alle 18:30, è stata allontanata da casa e trasferita all'ospedale di Imola per essere presa in carico dai medici e scortata dai militari. Rimini prende di mira le auto parcheggiate per ripulirle con lo stesso modus operandi, ma viene scoperto dalla Polizia di Stato. Così un 37enne residente a Pisa è stato arrestato con l'accusa di furto aggravato, danneggiamento, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Nella serata di lunedì, intorno alle 21:30, il personale del reparto prevenzione crimine Umbria Marche, aggregato presso la questura per i rinforzi estivi, durante un posto di controllo in zona Miramare, ha sentito forti rumori provenienti dal mare e ha notato un soggetto intento a colpire a calcio un veicolo, in particolare una Fiat Panda blu, nel tentativo di infrangerne il finestrino, nonché ad armeggiare nel tentativo di aprirlo. Gli agenti, vista la dinamica dei fatti, si sono avvicinati all'uomo, che però si è dato alla fuga a bordo di una bicicletta, abbandonando sul posto uno zaino e altri oggetti successivamente accertati appartenere ad altre vittime. Gli operatori, senza mai perderlo di vista, sono riusciti a raggiungerlo nei pressi della spiaggia, bloccandolo inizialmente. Lo stesso però è riuscito a divincolarsi e a darsi nuovamente alla fuga. Dopo pochi metri è stato nuovamente raggiunto e bloccato e nonostante tentasse ancora una volta di divincolarsi è stato immobilizzato e tratto in arresto.
3: Lo sport.
4: Daniele Casiraghi a Ravenna e Tommaso Gabellini al Forlì. Ieri le due romagnoli hanno annunciato le operazioni chiuse lunedì. Prestito secco dal Torino al Forlì per l'attaccante classe 2006, prestito con obbligo di riscatto per Casiraghi, che ha firmato con il Ravenna un biennale con estensione al 2029 in caso di promozione. Ieri nessun acquisto per il Ravenna, con uscita di Rossetti alla Regina in Serie D, e sfumato invece l'arrivo in Romagna del centravanti Zilli dal Cosenza, che ha preferito lo Spezia al club giallo rosso. Casiraghi ha comunque chiuso un mercato di lusso per il Ravenna, in linea con le ambizioni della società. Vengo da una lunga e bellissima avventura al Sud Tirol, club che ringrazierò per sempre. Essendo cambiata la società ci sono anche prospettive diverse, quindi dopo 7 stagioni ho cambiato maglia. Sono a Ravenna perché c'è una proprietà ambiziosa, conosco già Fischnaller e Zaro, con i quali ho vinto un campionato, giocato anche con Lonardi e in tanti mi hanno parlato di una società importante in crescita. Ho visto le due partite giocate da Ravenna e sono stato favorevolmente impressionato. Voglio dare una mano dove lo deciderà l'allenatore. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione. Buon ascolto.
0: Radio Record.
5: Guarda che se ti prendo.
6: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco.
5: Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
6: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
7: Corpolò si prepara a 4 giorni di festa. Dal 3 al 6 settembre, in Piazza del Tituccio, torna la 24esima Sagra del Tituccio. Giovedì 3 alle 21.30, Filippo Malatesta in concerto da Caperdicchi. Venerdì 4 dalle 20.45, Bob Marley Tribute, con Marley's Legend e RGB Afro Staff. Sabato 5 alle 21.30, la Show Band Area 80 con il format 80-90. E domenica 6 dalle 20, Mirko Gramellini. E a seguire lo spettacolare show Acqua, Aria e Fuoco alla Fontana del Tituccio. 3, 4, 5 e 6 settembre. Vi aspettiamo a Corpolò, alla Sagra del Tituccio.
8: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
9: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
8: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
10: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglierie ad alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle. Segna la data. L'outlet riaprirà lunedì 7 settembre.
11: Quando la tua passione sono la montagna e la vita all'aria aperta, il punto di riferimento è Mountain Experience. Da noi trovi tutta l'attrezzatura di qualità per vivere l'avventura, il campeggio e il

0: Indimenticabili, a pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna, antichemacine.it.
1: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
2: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo, tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
3: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
4: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
5: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto i size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
4: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
6: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
7: Back to Summers! Su Radio Record, ora una canzone delle tue estati da ricordare.

0: Radio Record. Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
1: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
0: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
1: Ma amore, anch'io!
0: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
2: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
0: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
3: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
4: E qui?
3: Alle terme!
4: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
3: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino, 62. Su internet meteorviaggi.it.
5: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
6: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
7: Da Gardini per Arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
8: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
7: Gardini per Arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
9: L'11, il 12 e il 13 settembre, nel favoloso borgo di Verucchio, torna la Fiera di Quatorge, l'antica fiera di Santa Croce. Venerdì 11, Live Revolution Band. Sabato 12, Orchestra La Storia di Romagna. Domenica 13, DJ Set. Le giornate saranno caratterizzate da buon cibo e divertimento, con giochi della tradizione e animali da cortile. Fiera di Quatorge 2026. Non mancare! Servizio navetta da Ponte e Villa Verucchio.
10: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80%. Su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, Centro Teorema, Sant'Arcangelo.
11: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
12: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
11: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
12: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
11: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
13: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
14: Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.

0: Ora esatta. Sono le 16:59 minuti. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
4: Secondo quanto riporta la Bild, il bielorusso con passaporto russo sospettato per l'attacco all'aeroporto di Lipsia sarebbe entrato nello spazio Schengen con un visto italiano. Il secondo sospettato, un uomo di origine russa con passaporto lettone, avrebbe svolto un ruolo chiave nella preparazione dell'attentato e, secondo le informazioni della RD, avrebbe legami con un servizio segreto russo. Faremo accertamenti, ha commentato il ministro degli esteri Antonio Tajani.
3: L'Europa non tollererà un attacco russo in territorio europeo, intanto ha dichiarato la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, il giorno dopo l'accusa di Berlino a Mosca di essere responsabile dei droni esplosivi a Lipsia. Questa intimidazione non funzionerà, l'Unione Europea e la NATO sono uniti. Non solo manterremo alta la pressione sulla Russia, ma la alzeremo, ha aggiunto in una dichiarazione alla stampa con il segretario generale della NATO, Mark Rutte, prima del loro incontro a Bruxelles. La Russia ha aumentato la sua spregiudicatezza, ma non ci spaventa. Le forze armate stanno lavorando senza sosta per garantire la prontezza operativa e tutelare la sicurezza pubblica, ha detto Rutte.
4: Il cittadino svizzero di 43 anni arrestato nelle prime ore di lunedì 31 agosto è l'autore della sparatoria al rave party ad Aarau in Svizzera, in cui ha perso la vita l'italiana Maria Spinelli e in cui sono rimaste ferite altre 6 persone, alcune delle quali in modo grave. Lo ha comunicato in una conferenza stampa la polizia cantonale d'Argovia. Secondo le forze dell'ordine, l'uomo ha agito da solo per follia omicida.
3: Il caso della 13enne molestata in un mini market di Torino continua ad alimentare il confronto politico e giudiziario. Al centro della discussione c'è la decisione del GIP del capoluogo piemontese che, dopo la richiesta della procura di applicare la custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo accusato della violenza sessuale, ha disposto invece una misura meno afflittiva, l'obbligo di firma. Una scelta che ha provocato forti reazioni pubbliche e istituzionali, fino alla decisione del Ministero della Giustizia di inviare gli ispettori negli uffici giudiziari torinesi. Ora sul caso interviene l'Associazione Nazionale Magistrati, che difende l'operato del giudice, parla di attacchi scomposti e giudica non ortodosso l'invio degli ispettori, perché, specifica, non spetta a loro valutare i provvedimenti.
4: Il rialzo del gas ad agosto sfiora il 7%, a comunicarlo è ARERA. Il valore della materia prima riguarda il servizio di tutela della vulnerabilità per agosto rispetto a luglio. Per il mese di agosto 2026 le quotazioni all'ingrosso hanno subito un deciso rialzo e la spesa totale dell'utente tipo aumenta del 6,9% rispetto al mese precedente. Per i 2,3 milioni circa di clienti ancora nel servizio di tutela della vulnerabilità, il prezzo della sola materia prima gas è pari a 64,15 euro al megawattora.
3: Il tennis. Derby azzurro in scena nel torneo femminile degli US Open. Jasmine Paolini, testa di serie numero 19, se la vede contro la qualificata Lucrezia Stefanini. Volley tutto pronto per Italia-Svezia. Paola Egonu e Isabelle Huck, le due stelle della pallavolo mondiale, alle 19 a Brno, si sfidano per conquistare un posto tra le migliori quattro nazionali dell'europeo. Il secondo atto di una rivalità che con le nazionali è già andato in scena nel girone D del torneo giocato a Göteborg, con il netto successo azzurro per 3-0.
4: È tutto, a più tardi.
0: Radio Record.
5: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
6: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
7: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
6: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
7: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
6: Non Solo Casa Service di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
8: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
9: L'isola del tesoro, la forza dei dettagli. Su abiti e camicie pastello, un coprispalle in seta cangiante, una spila in corallo marino azzurro, un bottone gioiello di madreperla. Le proposte caratterizzate da armonie metropolitane. La vetrina del vestirsi. L'isola del tesoro, Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa.
10: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
11: Fatti stupire da Popi.
12: L'11, il 12 e il 13 settembre, nel favoloso borgo di Verucchio, torna la Fiera di Quatorge, l'antica fiera di Santa Croce. Venerdì 11, Live Revolution Band. Sabato 12, Orchestra La Storia di Romagna. Domenica 13, DJ Set. Le giornate saranno caratterizzate da buon cibo e divertimento, con giochi della tradizione e animali da cortile. Fiera di Quatorge 2026. Non mancare! Servizio navetta da Ponte e Villa Verucchio.
13: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
14: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
15: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
2: Per la tua pubblicità su Radio Record, 0541 62 07 70.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
3: Da oggi La Cappa è un locale Sky dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito.
4: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
5: Da Romagna Pneus è iniziata la promozione autunno caldo. Compri 4, paghi 2. 4 gomme invernali o 4 stagioni a partire da 250 euro, compreso montaggio e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Provare per credere. Chiamaci per un preventivo telefonico allo 0547 58 113. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58 113.
6: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
7: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
6: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
7: Ma amore, anch'io!
8: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
9: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
10: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
11: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
12: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
13: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
7: Hai sentito? Ma che cos'è?
14: È il nuovo distributore automatico di acqua.
7: Sai che novità?
14: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
7: Però...
14: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
7: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
13: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
15: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
16: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
15: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
17: Guarda che se ti prendo!
18: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
19: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
0: Villa Labor. Quest'estate ti cambia la vita.
1: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
0: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
1: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
0: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel Grottino.
1: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
0: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
20: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
21: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato per l'intera giornata e su tutti i settori, anche sulle zone montuose nel pomeriggio. Temperature in aumento, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato su tutti i settori, poche nubi in Appennino nelle ore pomeridiane. Temperature in aumento, massime tra 32 e 36 gradi. Al sud locale variabilità sul basso Tirreno e al pomeriggio in Appennino con isolati piovaschi. Più soleggiato altrove, temperature stabili con massime tra 32 e 36 gradi.
22: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
23: Un brano, un ricordo, tante emozioni con Radio Record.

0: Radio Record.
1: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
2: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
3: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
4: Festa del miele nel borgo di Montebello a Toriana. Sabato 5 settembre dalle ore 16.30 lungo le vie del borgo, mercatino di miele, smielatura, laboratori, passeggiata al tramonto e spettacolo musicale serale. Domenica 6 settembre alle ore 10, camminata. Nel pomeriggio, preparazione e consumazione del torrone, assaggi di mieli e smielatura. Pranzo e cena negli stand gastronomici. Festa del miele, 5 e 6 settembre, nel borgo di Montebello di Toriana.
5: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglierie ad alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle. Segna la data. L'outlet riaprirà lunedì 7 settembre.
6: Quando la tua passione sono la montagna e la vita all'aria aperta, il punto di riferimento è Mountain Experience. Da noi trovi tutta l'attrezzatura di qualità per vivere l'avventura, il campeggio e il viaggio. Non perdere l'appuntamento con il risparmio. In questo periodo è in corso una vendita promozionale con sconti fino al 50% su abbigliamento e calzature. Mountain Experience. Savignano sul Rubicone, zona Via Emilia Est. Info 0541 94 35 63. mountainexperience.it. La nostra esperienza per la tua voglia di montagna.
7: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
8: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul. Diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
9: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema Sant'Arcangelo.
10: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto I size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
11: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
12: Dai visibilità alla tua azienda con Panta. Panta personalizza i tuoi gadget e l'abbigliamento con stile.
13: Scopri l'assortimento della nuova stagione con i prodotti Green ed Eco. Penne, USB, powerbank, borse, t-shirt, zaini, felpe, calendari e novità high-tech. Indumenti da lavoro e non dimenticare tutti i prodotti per lavorare in sicurezza.
12: Panta è Panta. Per saperne di più, pantapubblicità.it. Il gadget nasce qui.
14: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria. Via Montilgallo 53, Longiano. 0547 66 5959.
15: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
0: Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
16: Back to Summers. Su Radio Record, ora una canzone delle tue estati da ricordare.

0: Radio Record.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
3: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
4: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
5: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
6: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
5: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
6: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
5: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
7: Voglia di un break in ufficio?
8: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
9: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
10: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
11: E qui?
10: Alle terme!
11: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
10: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
12: L'11, il 12 e il 13 settembre nel favoloso borgo di Verucchio torna la Fiera di Quatorge, l'antica fiera di Santa Croce. Venerdì 11, Live Revolution Band. Sabato 12, orchestra La Storia di Romagna. Domenica 13, DJ set. Le giornate saranno caratterizzate da buon cibo e divertimento con giochi della tradizione e animali da cortile. Fiera di Quatorge 2026. Non mancare! Servizio navetta da Ponte e Villa Verucchio.
13: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina. Sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
14: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
3: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp. 337-621-254. Radio Record mette in luce la tua attività.

0: Ora esatta. Sono le 18:00. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
3: Apriamo con la politica. Dopo due giorni di discussione è stata approvata dal Consiglio regionale del Veneto la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna è la quarta regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. Il provvedimento, che definisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito, è stato approvato con 32 voti favorevoli, 5 astenuti e 14 contrari. I temi etici siano una no-fly zona per la politica, commenta il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia.
2: Tensione tra Berlino e Mosca dopo che la Germania ha accusato i russi per gli attacchi con i droni bomba di Lipsia. Gli investigatori hanno identificato due sospettati, entrambi con legami con Mosca. Un uomo di origine russa con passaporto lettone e un uomo bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo, scrive la Bild, sarebbe entrato nello spazio Schengen con visto italiano. Cercheremo di capire cosa è successo, dice il ministro degli esteri italiani, mentre il COPASIR chiederà note informative su quanto avvenuto. L'alta rappresentante dell'Unione Europea, Kaya Kallas, parla invece della necessità di limitare il rilascio dei visti turistici per russi e bielorussi.
3: Il 43enne arrestato dalla polizia cantonale ergoviese e l'autore della sparatoria avvenuta nel weekend al termine di un rave ad Arau in Svizzera è quanto hanno confermato gli inquirenti in una conferenza stampa in cui sono stati forniti nuovi dettagli sull'inchiesta relativa al tragico bilancio. La morte della 22enne italiana Maria Spinelli e il ferimento di altre 6 persone. L'uomo, fermato nelle prime ore di lunedì come principale sospettato, avrebbe agito da solo in preda ad una follia omicida. Successivamente si è costituito alla polizia confessando il reato e dichiarando di soffrire da tempo di problemi di salute.
2: Tragedia in un'azienda agricola a Cimina, in provincia di Palermo. Un operaio di 30 anni è morto a causa di una ferita al collo dopo che il mezzo su cui era a bordo si è ribaltato. I sanitari del 118 arrivati sul posto hanno potuto solo constatare la morte di Camarà Dramanè, di origini gambiane. Sull'accaduto stanno indagando sia i carabinieri che i tecnici dello Spresal dell'ASP di Palermo.
3: È definitiva la condanna a 20 anni di reclusione per Abdesalem Mohamed, cittadino siriano ritenuto responsabile del naufragio del carico Summer Love, la strage di Steccato di Cutro del 26 febbraio 2023, nella quale morirono 94 migranti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa, confermando anche la multa di 3 milioni di euro già inflitta dalla Corte d'Appello di Catanzaro con la sentenza del 19 marzo 2025.
2: Il calcio. Sono iniziati i sedicesimi di Coppa Italia. Dopo le vittorie di Cremonese e Monza rispettivamente contro Parma e Torino, è la volta del Sassuolo. I neroverdi piegano il Frosinone ai rigori e strappano il pass per gli ottavi di finale, dove sfideranno la Juventus di Spalletti. La squadra di Aquilani passa in vantaggio con Dominguez e poi viene ripresa da Terzic. Dagli 11 metri decidono gli errori di Amei e Hasa. Dalle 18 in campo Udinese-Venezia.
3: È tutto, a più tardi.
0: Radio Record.
4: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
5: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Show!
6: Hai sentito? Ma che cos'è?
7: È il nuovo distributore automatico di acqua.
6: Sai che novità?
7: Certo che è una novità! AquaShop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
6: Ah, però!
7: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
6: Sali, andiamo subito da AquaShop!
5: AquaShop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo!
8: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
9: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Regione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
10: L'isola del tesoro, lo scrigno dei desideri. Ci sono sere romantiche, momenti allegri e informali, incontri brillanti, occasioni speciali. C'è sempre l'isola del tesoro. L'isola del tesoro, bottega di abiti, uomo, donna.
11: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
12: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
11: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
12: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
11: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
12: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
11: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
13: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema Sant'Arcangelo.
14: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
15: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
14: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
15: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
14: Non Solo Casa Service di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
16: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
17: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire Alexa, apri Radio Record.
18: Su Radio Record c'è sempre una bella canzone. Come questa.

0: mai più. Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Da Gardini per Arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
3: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
2: Gardini per Arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
4: Corpolò si prepara a 4 giorni di festa. Dal 3 al 6 settembre in Piazza del Tituccio torna la 24esima Sagra del Tituccio. Giovedì 3 alle 21.30 Filippo Malatesta in concerto da Capperdicchi. Venerdì 4 dalle 20.45 Bob Marley Tribute con Marley's Legend e RGB Afro Staff. Sabato 5 alle 21.30 la Show Band Area 80 con il format 80-90. E domenica 6 dalle 20 Mirko Gramellini e a seguire lo spettacolare show Acqua, Aria e Fuoco alla Fontana del Tituccio. 3, 4, 5 e 6 settembre. Vi aspettiamo a Corpolò alla Sagra del Tituccio.
5: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
6: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
5: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
6: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
5: 0541 62 66 46. praticheautomoto.com.
7: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
8: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
7: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
8: Ma amore, anch'io!
9: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
10: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
11: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
0: Quando la tua passione sono la montagna e la vita all'aria aperta, il punto di riferimento è Mountain Experience. Da noi trovi tutta l'attrezzatura di qualità per vivere l'avventura, il campeggio e il viaggio. Non perdere l'appuntamento con il risparmio. In questo periodo è in corso una vendita promozionale con sconti fino al 50% su abbigliamento e calzature. Mountain Experience, Savignano sul Rubicone, zona via Emilia Est. Info 0541 94 35 63. Mountain Experience. La nostra esperienza per la tua voglia di montagna.
12: Mmm, che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
13: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
12: Da provare e gustare! Mmm, Griglia d'Oro! E chi lo dimentica più?
14: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
15: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 3 155 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
16: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna. Scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà.
1: Buonasera e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di domani, giovedì 3 settembre. Avremo cielo sereno poco nuvoloso con qualche addensamento cumuliforme pomeridiano più consistente in prossimità dei rilievi. Temperature senza variazioni di rilievo, con valori minimi attorno a 19-21 gradi, massime di circa 32-33 gradi sulla pianura e sui 29-31 gradi della costa. Venti prevalentemente deboli o moderati settentrionali, orientali nelle ore centrali della giornata su costa e settore orientale, mare poco mosso. È tutto, grazie per l'attenzione, buon ascolto.
17: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini, meteorviaggi.it.
18: Radio Record On The Road, il drive time con la musica più bella.

0: Radio Record. Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
1: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
0: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
2: Da Gardini per Arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
3: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
2: Gardini per Arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
4: Scegli l'eleganza e lo stile in confronto dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria d'alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle. Segna la data. L'outlet riaprirà lunedì 7 settembre.
5: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
6: Da Romagna Pneus è iniziata la promozione autunno caldo. Compri 4, paghi 2. 4 gomme invernali o 4 stagioni a partire da 250 euro, compreso montaggio e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Provare per credere. Chiamaci per un preventivo telefonico allo 0547 58 113. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58 113.
7: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna
8: e qui
7: alle terme.
8: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
7: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
9: Guarda che se ti prendo!
10: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
11: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano. A Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17. Telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
12: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
13: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto iSize R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
14: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
15: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp. 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività.
16: Back to Summers su Radio Record, ora una canzone delle tue estati da ricordare.

Radio Record On The Road, il drive time con la musica più bella.

0: Record.
1: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
2: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
3: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di video.

0: Sicurezza. Elettrostar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa. Elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
1: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
2: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
3: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel Banco Freezer.
4: Gentili

0: Tante specialità tipiche.
1: La coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
0: La coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
1: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
2: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
3: Hai sentito? Ma che cos'è?
4: È il nuovo distributore automatico di acqua!
3: Sai che novità?
4: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
3: Ah, però!
4: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare e paghi come vuoi! Ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
3: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
2: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
5: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
6: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
5: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
6: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
5: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel Grottino.
6: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
5: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
7: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
8: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
9: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
5: Radio Record Sport.
10: Buonasera, bentrovati dalla redazione sportiva. Il volley, tutto pronto per Italia-Svezia. Paola Gono e Isabel Hack, le due stelle della pallavolo mondiale, dalle 19 a Brno si sfidano per conquistare un posto tra le migliori quattro nazionali dell'europeo. Il secondo atto di una rivalità che con le nazionali è già andato in scena nel girone D del torneo giocato a Göteborg, con il netto successo azzurro per 3-0. Il calcio, sono iniziati i sedicesimi di Coppa Italia. Dopo le vittorie di Cremonese e Monza rispettivamente contro Parma e Torino, è la volta del Sassuolo. I neroverdi piegano il Frosinone ai rigori e strappano il pass per gli ottavi di finale, dove sfideranno la Juventus di Spalletti. La squadra di Aquilani passa in vantaggio con Dominguez e poi viene ripresa da Terzic. Dagli 11 metri decidono gli errori di Amei e Asa. Dalle 18 in campo Udinese-Venezia. Formula 1. In attesa di valutare lo step evolutivo compiuto da Ferrari con il nuovo motore, nel Gran Premio di Monza la Mercedes dovrebbe presentarsi con una power unit nuova ma non aggiornata. Kimi Antonelli sconterà la penalità per l'utilizzo della quinta unità stagionale, ma per il debutto della versione concessa dall'Aduo bisognerà attendere ancora qualche settimana. Doppietta azzurra nella vela con Leonardo Tomasini oro e Federico Allan Pilloni argento ai giochi del Mediterraneo di Taranto. Intanto rinuncia di Filippo Tortu nella finale dei 200 metri per problemi fisici. Tortu aveva faticato ieri finendo quarto nella sua batteria, guadagnando la finale solo dopo il ripescaggio. Il velocista ha fatto il proprio ritorno in gara proprio a Taranto dopo l'infortunio che lo aveva costretto a saltare prima gli assoluti e poi gli europei del 2026. L'Italia è a oltre quota 200 medaglie nella manifestazione. Ciclismo in chiusura e Vuelta di Spagna. Dopo l'amaro quarto posto nella decima tappa, il team Bism Lisa Bike si rifà con gli interessi. Sul traguardo dell'undicesima frazione a Lorca, Matthew Brennan raccoglie la terza vittoria in questa edizione della Vuelta e il decimo successo stagionale. Fondamentale per il britannico il lavoro da pesce pilota di Wout van Aert. È tutto dalla redazione sportiva. L'augurio di una buona serata.
1: La pagina sportiva vi è stata offerta dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni, Rimini. Meteorviaggi.it.
11: Radio Record on the road. Il drive time con la musica più bella.

0: Ora esatta.
1: Sono le 18 e 59 minuti.
0: L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
5: Il Veneto ha finalmente una legge sul suicidio medicalmente assistito, approvata nel pomeriggio con una votazione veloce, seppure tra molte tensioni durante il voto di molti emendamenti e subemendamenti e alcune intemperanze in extremis da parte di chi non voleva assolutamente questo importante passaggio. Il Veneto è la quarta regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. Una legge di civiltà l'aveva definita il presidente del Consiglio regionale Luca Zaia, che fin da subito, e allora era governatore del Veneto, ha appoggiato questa battaglia. Lo stesso Zaia oggi dice i temi etici siano una no-fly zone per la politica.
4: Il caso della tredicenne molestata in un minimarket di Torino continua ad alimentare il confronto politico e giudiziario. Al centro della discussione la decisione del GIP del capoluogo piemontese, che dopo la richiesta della procura di applicare la custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo accusato della violenza sessuale, ha disposto invece una misura meno afflittiva, l'obbligo di firma. Una scelta che ha provocato forti reazioni pubbliche e istituzionali, fino alla decisione del Ministero della Giustizia di inviare gli ispettori negli uffici giudiziari torinesi. Ora sul caso interviene l'Associazione Nazionale Magistrati, che difende l'operato del giudice, parla di attacchi scomposti da parte di autorevoli esponenti del governo e giudica non ortodosso l'invio degli ispettori.
5: Tensione tra Berlino e Mosca dopo che la Germania ha accusato i russi per gli attacchi con i droni bomba di Lipsia. Gli investigatori hanno identificato due sospettati, entrambi con legami con Mosca. Un uomo di origine russa con passaporto lettone e un uomo bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo, scrive la Bild, sarebbe entrato nello spazio Schengen con visto italiano. Cercheremo di capire cos'è successo, dice il ministro degli esteri italiani, mentre il COPASI richiederà nota informativa su quanto avvenuto. L'alta rappresentante europea Kaya Kallas parla invece della necessità di limitare il rilascio dei visti turistici per russi e bielorussi.
4: Medio Oriente. Israele non si ritira dal territorio controllato nella striscia di Gaza e continuerà a perseguire il disarmo di Hamas. Lo afferma il primo ministro Benjamin Netanyahu. Intanto nuova provocazione di Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti propone di ribattezzare lo stretto di Hormuz stretto di Trump. Lo ha dichiarato lo stesso leader della Casa Bianca dopo aver affermato che il passaggio marittimo è ormai sotto il controllo degli Stati Uniti.
5: Si è aperto un canale di comunicazione tra il direttore dell'approfondimento Paolo Corsini e i membri della squadra di report sul futuro del programma. È quanto riferiscono i partecipanti alla riunione che si è da poco conclusa nella sede della RAI di Via Teulada. Gli inviati hanno ribadito la volontà delle dimissioni in blocco nel caso in cui l'azienda confermasse Giulia Presutti e Daniele Pier Vincenzi alla conduzione al posto di Ranucci. L'obiettivo, spiegano, è andare in onda l'8 novembre.
4: Formula 1. Bellissimo momento nel cuore di Milano con l'evento Drive to Monza. I piloti della Ferrari hanno ricevuto l'abbraccio dei tifosi alla vigilia del Gran Premio d'Italia. Non ci si abitua mai a questo. Faremo di tutto per rendervi felici in questo fine settimana, ha detto Charles Leclerc. Daremo ogni energia per provarci, gli ha fatto eco Lewis Hamilton. Tifosi della Rossa in delirio. Domenica, la gara alle 15.
5: È tutto, buon proseguimento di serata.
0: Radio Record.
6: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
7: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
6: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
7: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
6: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
8: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
9: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro.
10: L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
11: Festa del miele nel borgo di Montebello a Toriana. Sabato 5 settembre dalle ore 16.30 lungo le vie del borgo, mercatino di miele, smielatura, laboratori, passeggiata al tramonto e spettacolo musicale serale. Domenica 6 settembre alle ore 10, camminata. Nel pomeriggio, preparazione e consumazione del torrone, assaggi di mieli e smielatura. Pranzo e cena negli stand gastronomici. Festa del miele, 5 e 6 settembre, nel borgo di Montebello di Toriana.
12: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
13: Fatti stupire da Popi.
14: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
15: Da oggi La Cappa è un locale Sky, dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito.
16: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
17: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
18: Quando la tua passione sono la montagna e la vita all'aria aperta, il punto di riferimento è Mountain Experience. Da noi trovi tutta l'attrezzatura di qualità per vivere l'avventura, il campeggio e il viaggio. Non perdere l'appuntamento con il risparmio. In questo periodo è in corso una vendita promozionale con sconti fino al 50% su abbigliamento e calzature. Mountain Experience, Savignano sul Rubicone, zona Via Emilia Est. Info 0541 94 35 63. Mountain Experience. La nostra esperienza per la tua voglia di montagna.
19: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record. Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
2: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
1: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
2: Ma amore, anch'io!
1: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
3: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
1: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
4: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
5: Da Romagna Pneus è iniziata la promozione autunno caldo. Compri 4, paghi 2. 4 gomme invernali o 4 stagioni a partire da 250 euro, compreso montaggio e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Provare per credere. Chiamaci per un preventivo telefonico allo 0547 58 113. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70. 0547 58 113.
6: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
7: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
8: E qui?
7: Alle terme!
8: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
7: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati. Mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
9: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
10: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
11: Ci sono sguardi che parlano senza dire una parola. Ci sono dettagli che rendono un momento davvero speciale. E poi ci sono attimi che se non li vedi bene, semplicemente li perdi. Da anni, Ottica Fantini si prende cura della tua vista con attenzione, competenza e passione. Ogni istante merita di essere visto davvero. Ottica Fantini, Cesena e Cesenatico. Perché vedere bene cambia tutto.
12: Corpolò si prepara a 4 giorni di festa. Dal 3 al 6 settembre, in Piazza del Tituccio, torna la 24esima Sagra del Tituccio. Giovedì 3 alle 21.30, Filippo Malatesta in concerto da Caperdicchi. Venerdì 4 dalle 20.45, Bob Marley Tribute, con Marley's Legend e RGB Afro Staff. Sabato 5 alle 21.30, la Show Band Area 80, con il format 80-90. E domenica 6 dalle 20, Mirko Gramellini. E a seguire lo spettacolare show a aria e fuoco alla Fontana del Tituccio. 3, 4, 5 e 6 settembre. Vi aspettiamo a Corpolò, alla Sagra del Tituccio.
0: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
13: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
0: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
14: L'Osteria del Gallo di Savigliano sul Rubicone vi augura buon appetito.
15: viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
16: Buonasera e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di domani, giovedì 3 settembre. Avremo cielo sereno poco nuvoloso con qualche addensamento cumuliforme pomeridiano più consistente in prossimità dei rilievi. Temperature senza variazioni di rilievo, con valori minimi attorno a 19-21 gradi, massime di circa 32-33 gradi sulla pianura e sui 29-31 gradi della costa. Venti prevalentemente deboli o moderati settentrionali, orientali nelle ore centrali della giornata su costa e settore orientale, mare poco mosso. È tutto, grazie per l'attenzione, buon ascolto.
17: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
18: On the road, il viaggio continua.
19: Salita del vuelo con destino alla felicità.

0: UK. Ora esatta. Sono le 19 e 29 minuti. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Rimini, una spensierata giornata di relax estivo lungo il corso del fiume si è improvvisamente trasformata in un dramma. Un uomo di 35 anni ha perso la vita nel primo pomeriggio di ieri nelle acque della nota cascata della Brusia nel territorio comunale di Portico e San Benedetto. La vittima è Marco Chiu, classe 1991 e residente a Rimini. La tragedia si è consumata in una manciata di secondi attorno alle 14.45. Il giovane si trovava in acqua insieme alla compagna, anche lei de riminese, per cercare un po' di refrigerio. All'improvviso, mentre stazionavano facendo il bagno, il 35enne ha accusato un probabile malore per poi sparire rapidamente davanti agli occhi della ragazza e senza più riuscire a risalire a galla, inghiottito dalla profondità dello specchio d'acqua. Terrorizzata nel non vederlo riemergere, la fidanzata ha iniziato a urlare disperatamente chiedendo aiuto. Alcuni bagnanti presenti lungo le sponde del bacino si sono immediatamente mobilitati per cercare di prestarle soccorso e provare a trarre in salvo il giovane. Purtroppo la scarsa visibilità del fondale e la profondità dell'acqua hanno reso vano ogni tentativo di avvistamento diretto, costringendo i presenti a chiamare soccorsi. Sul posto è giunto un ingente dispiegamento di forze, i vigili del fuoco con una squadra dal distaccamento di Rocca San Casciano e un team del nucleo soccorso acquatico giunto da Forlì. Per accelerare le ricerche in profondità è stato fatto decollare da Bologna anche l'elicottero del 115 con a bordo gli specialisti del nucleo sommozzatori che si sono calati direttamente nello specchio d'acqua. Parallelamente sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza automedica e l'elisoccorso. I sommozzatori hanno individuato il corpo di Marco Chiu in profondità e hanno effettuato il recupero. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso per annegamento. Riccione spacca la seranda pugni, entra nel ristorante per rubare e poi si nasconde nel bagno del personale. Pensava forse di aver trovato così il nascondiglio perfetto, ma pochi minuti dopo si è ritrovato davanti ai carabinieri. È finita con un arresto accusato di furto e danneggiamento. La notte di un 45enne barese sorpreso all'interno di un locale lungo la passeggiata Shakespeare all'altezza dello stabilimento 121. L'allarme è scattato intorno alle 3.30 di ieri, quando è scattato l'allarme anti-intrusione del ristorante. Un testimone aveva infatti visto un uomo colpire la seranda del locale, riuscire a entrare e poi non uscire più. Quando i militari sono arrivati, il gestore ha raggiunto il ristorante e insieme a uno dei militari ha iniziato a controllare i locali. Un secondo carabiniere invece è rimasto all'esterno a presidiare la seranda danneggiata. La ricerca però è durata poco. Nel bagno ripostiglio riservato al personale è stato trovato il 45enne rannicchiato nel tentativo di non farsi scoprire. Durante la perquisizione aveva in tasca circa 78 euro in moneta, appena sottratte dal fondo cassa e prontamente restituite al legittimo proprietario. Rimini, ci sono anche 5 strutture ricettive romagnole presenti lungo i principali percorsi escursionistici nelle province di Rimini e Forlì Cesena, tra quelle finite nei guai dopo l'ispezione dei carabinieri del NAS, il nucleo antisofisticazioni di Bologna, nell'ambito della campagna straordinaria di controlli ad aziende agricole, bed and breakfast, affittacamere, ostelli, rifugi agriturismi, dedicata al cosiddetto turismo lento, finalizzata alla tutela della salute e della sicurezza di camminatori, ciclisti e pellegrini durante la stagione estiva. Tra le aree monitorate dai militari figurano alcuni fra i più famosi tracciati della nostra regione, come la Via degli Dei, il Cammino Mater Dei, il Cammino di San Francesco e la Via Romea Germanica. Numeri alla mano e pesante il bilancio complessivo delle ispezioni svolte dai carabinieri su 20 strutture. L'attività infatti ha portato alla sospensione di 5 attività di ristorazione e 6 esercizi ricettivi, agriturismi, bed and breakfast e rifugi, per un valore complessivo stimato in quasi 6 milioni di euro. Tra queste 3 sono in provincia di Forlì Cesena e 2 a Rimini, mentre le altre sono tutte nel territorio di Bologna. I controlli hanno portato anche al sequestro amministrativo di circa 400 kg di alimenti irregolari per un valore di circa 24.000 euro. Al sequestro di attrezzature ricreative e strutture abitative regolari prive di collaudo per un valore di circa 160.000 euro e all'erogazione di sanzioni amministrative per complessivi 41.500 euro. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione. Buon ascolto.
2: Radio Record.
4: Edizione extra. maniera straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato AcquaShop!
5: Hai sentito? Ma che cos'è?
6: È il nuovo distributore automatico di acqua!
5: Sai che novità?
6: Certo che è una novità! AcquaShop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
5: Ah, però...
6: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi! Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno! Ehi, ma dove vai adesso?
5: Sali! Andiamo subito da AcquaShop!
4: AcquaShop! La novità assoluta a Sant'Arcangelo!
7: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
8: Da Gardini per arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
9: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
8: Gardini per arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
10: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
11: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
10: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
11: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
10: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
11: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
10: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
12: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria d'alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle. Segna la data, l'outlet riaprirà lunedì 7 settembre.
13: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
14: Ma sciorbole, ma socme, ma ciò!
15: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna. E nel modo più genuino, prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa. La carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul. Diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
16: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
17: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
16: Passaggi e immatricolazioni. Rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
17: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
16: 0541 62 66 46, praticheautomoto.com.
18: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
19: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
18: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
20: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo, la piadina che piace a tutti.
2: Per la tua pubblicità su Radio Record 0541 62 07 70.
21: Back to Summers. Su Radio Record ora una canzone delle tue estati da ricordare.

0: Radio Record.
1: L'isola del tesoro, la forza dei dettagli. Su abiti e camicie pastello, un coprispalle in seta cangiante, una spilla in corallo marino azzurro, un bottone gioiello di madreperla. Le proposte caratterizzate da armonie metropolitane. La vetrina del vestirsi. L'isola del tesoro, Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa.
2: L'11, il 12 e il 13 settembre, nel favoloso borgo di Verucchio, torna la Fiera di Quatorge, l'antica fiera di Santa Croce. Venerdì 11, Live Revolution Band. Sabato 12, Orchestra La Storia di Romagna. Domenica 13, DJ Set. Le giornate saranno caratterizzate da buon cibo e divertimento, con giochi della tradizione e animali da cortile. Fiera di Quatorge 2026. Non mancare! Servizio navetta da Ponte e Villa Verucchio.
3: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti. Dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, Centro Teorema, Sant'Arcangelo.
4: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991.

0: Punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
1: Voglia di un break in ufficio?
2: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
3: Alla Pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
4: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
5: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
6: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
5: Da provare e gustare! Griglia d'Oro! E chi lo dimentica più?
7: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
8: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
9: L'Osteria del Gallo di Savigliano sul Rubicone vi augura buon appetito.
10: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Ora esatta. Sono le 20:00. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buonasera dalla redazione. Lo spettro della minaccia russa si allunga anche sull'Italia. Tajani lancia l'allarme sui possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto nel nostro paese come in altri paesi europei. Intanto il Financial Times scrive: Vannacci è un cavallo di Troia del Cremlino in Italia. Unione Europea e NATO in allerta per la guerra ibrida di Putin dopo i fatti di Lipsia. Von der Leyen parla di nuova normalità e assieme a Rutte diffida Mosca da altri attacchi. Identificati intanto due sospetti per il drone bomba nello scalo della città tedesca, un russo con passaporto lettone e un bielorusso con documenti russi. Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, la quarta regione italiana è la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. L'ex governatore Zaia esulta una risposta doverosa. In Veneto 31 domande dal 2019, 2 hanno avuto il via libera. I temi etici sono una no-fly zone per la politica, dice Zaia. Giornalisti di Report sul piede di guerra con la Rai per lo stop alla conduzione di Ranucci dopo il caso La Vitola. Lunga riunione con il direttore degli approfondimenti Corsini, ma senza i due nuovi co-conduttori Presutti e Pier Vincenzi, che avrebbero voluto partecipare. Confermata la volontà di andarsene in blocco senza la marcia indietro dell'azienda da parte dello staff di Report. Ranucci intanto attacca Presutti su una ricostruzione di domani per un servizio del 2023. Ancora polemiche sul rilascio del 42enne accusato di abusi sessuali su un 13enne a Torino. L'ANM critica Nordio, parla di attacchi scomposti da parte di autorevoli esponenti del governo e definisce non ortodosso l'invio degli ispettori disposto dal ministro della giustizia, perché la procura ricorre al riesame contro la scarcerazione decisa dal GIP. Sulle serrande dei minimarket dove l'indagato lavora come commesso, intanto appare la scritta pedofilo infame in mano al popolo. Salvini insiste, la soluzione la castrazione chimica. George Clooney attacca Donald Trump alla mostra del cinema di Venezia, dove questa sera riceverà il Leone d'Oro alla carriera in occasione della serata inaugurale dell'83esima edizione. Non nomina il presidente degli Stati Uniti, ma il riferimento è chiaro: non è facile vivere in un paese che è guidato dalle persone meno capaci a farlo, dice Clooney. Siamo al calcio con i 16esimi di Coppa Italia. Dopo le vittorie di Cremonese e Monza rispettivamente contro Parma e Torino, passa il turno anche il Sassuolo. I neroverdi piegano il Frosinone 5-4 ai calci di rigore e strappano dunque il pass per gli ottavi di finale, dove sfideranno la Juventus di Spalletti e dell'ex direttore Carnevali. È tutto, alla prossima edizione.
0: Radio Record. Corpolò si prepara a 4 giorni di festa. Dal 3 al 6 settembre, in Piazza del Tituccio, torna la 24esima Sagra del Tituccio. Giovedì 3 alle 21.30, Filippo Malatesta in concerto da Caperdicchi. Venerdì 4 dalle 20.45, Bob Marley Tribute, con Marley's Legend e RGB Afro Staff. Sabato 5 alle 21.30, la Show Band Area 80 con il format 80-90. E domenica 6 dalle 20, Mirko Gramellini. E a seguire lo spettacolare show Acqua, Aria e Fuoco alla Fontana del Tituccio. 3, 4, 5 e 6 settembre. Vi aspettiamo a Corpolò alla Sagra del Tituccio.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
4: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
5: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
6: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
5: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
6: Ma amore, anch'io!
7: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
8: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
9: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
10: Da Romagna Pneus è iniziata la promozione autunno caldo. Compri 4, paghi 2. 4 gomme invernali o 4 stagioni a partire da 250 euro, compreso montaggio e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Provare per credere. Chiamaci per un preventivo telefonico allo 0547 58 113. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58 113.
11: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
12: E qui?
11: Alle terme.
12: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
11: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
13: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
14: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
15: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto iSize R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
16: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
17: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna. Scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà.
18: En la noche en la playa tiene los sonidos de Radio Record.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
3: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport. Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
4: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
5: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano, 1540 Sant'Arcangelo di Romagna. Antichemacine.it.
4: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
6: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
7: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
8: Festa del miele nel borgo di Montebello a Toriana. Sabato 5 settembre dalle ore 16.30 lungo le vie del borgo, mercatino di miele, smielatura, laboratori, passeggiata al tramonto e spettacolo musicale serale. Domenica 6 settembre alle ore 10, camminata. Nel pomeriggio, preparazione e consumazione del torrone, assaggi di mieli e smielatura. Pranzo e cena negli stand gastronomici. Festa del miele, 5 e 6 settembre, nel borgo di Montebello di Toriana. A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
0: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
9: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
0: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
9: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
0: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
9: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
0: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
10: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 665959.
11: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
12: L'Osteria del Gallo di Savigliano sul Rubicone vi augura buon appetito.
13: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo chiama o invia un messaggio WhatsApp 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività.
14: Buonasera e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna.
1: Vediamo le previsioni per la giornata di domani, giovedì 3 settembre. Avremo cielo sereno poco nuvoloso con qualche addensamento cumuliforme pomeridiano più consistente in prossimità dei rilievi. Temperature senza variazioni di rilievo, con valori minimi attorno a 19-21 gradi, massime di circa 32-33 gradi sulla pianura e sui 29-31 gradi della costa. Venti prevalentemente deboli o moderati settentrionali, orientali nelle ore centrali della giornata su costa e settore orientale, mare poco mosso. È tutto, grazie per l'attenzione, buon ascolto.
14: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini, meteorviaggi.it.
15: Radio

0: Ora esatta. Sono le 20 e 33 minuti. L'ora esatta vi è offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Rimini, una spensierata giornata di relax estivo lungo il corso del fiume si è improvvisamente trasformata in un dramma. Un uomo di 35 anni ha perso la vita nel primo pomeriggio di ieri nelle acque della nota cascata della Brusia nel territorio comunale di Portico e San Benedetto. La vittima è Marco Chiu, classe 1991 e residente a Rimini. La tragedia si è consumata in una manciata di secondi attorno alle 14.45. Il giovane si trovava in acqua insieme alla compagna, anche lei del riminese, per cercare un po' di refrigerio. All'improvviso, mentre stazionavano facendo il bagno, il 35enne ha accusato un probabile malore per poi sparire rapidamente davanti agli occhi della ragazza e senza più riuscire a risalire a galla, inghiottito dalla profondità dello specchio d'acqua. Terrorizzata nel non vederlo riemergere, la fidanzata ha iniziato a urlare disperatamente chiedendo aiuto. Alcuni bagnanti presenti lungo le sponde del bacino si sono immediatamente mobilitati per cercare di prestarle soccorso e provare a trarre in salvo il giovane. Purtroppo la scarsa visibilità del fondale e la profondità dell'acqua hanno reso vano ogni tentativo di avvistamento diretto, costringendo i presenti a chiamare soccorsi. Sul posto è giunto un ingente dispiegamento di forze, i vigili del fuoco con una squadra del distaccamento di Rocca San Casciano e un team del nucleo soccorso acquatico giunto da Forlì. Per accelerare le ricerche in profondità è stato fatto decollare da Bologna anche l'elicottero del 115 con a bordo gli specialisti del nucleo sommozzatori che si sono calati direttamente nello specchio d'acqua. Parallelamente sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza, automedica e l'elisoccorso. I sommozzatori hanno individuato il corpo di Marco Chiu in profondità e hanno effettuato il recupero. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso per annegamento. Riccione spacca la seranda a pugni, entra nel ristorante per rubare e poi si nasconde nel bagno del personale. Pensava forse di aver trovato così il nascondiglio perfetto, ma pochi minuti dopo si è ritrovato davanti ai carabinieri. È finita con un arresto accusato di furto e danneggiamento. La notte di un 45enne barese sorpreso all'interno di un locale lungo la passeggiata Shakespeare all'altezza dello stabilimento 121. L'allarme è scattato intorno alle 3.30 di ieri, quando è scattato l'allarme anti-intrusione del ristorante. Un testimone aveva infatti visto un uomo colpire la serranda del locale, riuscire a entrare e poi non uscire più. Quando i militari sono arrivati, il gestore ha raggiunto il ristorante e insieme a uno dei militari ha iniziato a controllare i locali. Un secondo carabiniere invece è rimasto all'esterno a presidiare la serranda danneggiata. La ricerca però è durata poco. Nel bagno ripostiglio riservato al personale è stato trovato il 45enne rannicchiato nel tentativo di non farsi scoprire. Durante la perquisizione aveva in tasca circa 78 euro in monete appena sottratte dal fondo cassa e prontamente restituite al legittimo proprietario. Rimini, ci sono anche 5 strutture ricettive romagnole presenti lungo i principali percorsi escursionistici nelle province di Rimini e Forlì Cesena, tra quelle finite nei guai dopo l'ispezione dei carabinieri del NAS, il nucleo antisofisticazioni di Bologna, nell'ambito della campagna straordinaria di controlli ad aziende agricole, bed and breakfast, affittacamere, ostelli, rifugi agriturismi, dedicata al cosiddetto turismo lento, finalizzata alla tutela della salute e della sicurezza di camminatori, ciclisti e pellegrini durante la stagione estiva. Tra le aree monitorate dai militari figurano alcuni fra i più famosi tracciati della nostra regione, come la Via degli Dei, il Cammino Mater Dei, il Cammino di San Francesco e la Via Romea Germanica. Numeri alla mano e pesante il bilancio complessivo delle ispezioni svolte dai carabinieri su 20 strutture. L'attività infatti ha portato alla sospensione di 5 attività di ristorazione e 6 esercizi ricettivi, agriturismi, bed and breakfast e rifugi, per un valore complessivo stimato in quasi 6 milioni di euro. Tra queste 3 sono in provincia di Forlì Cesena e 2 a Rimini, mentre le altre sono tutte nel territorio di Bologna. I controlli hanno portato anche al sequestro amministrativo di circa 400 kg di alimenti irregolari per un valore di circa 24.000 euro, al sequestro di attrezzature ricreative e strutture abitative regolari prive di collaudo per un valore di circa 160.000 euro e all'irrogazione di sanzioni amministrative per complessivi 41.500 euro. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione. Buon ascolto.
3: Back to Summers. Su Radio Record, ora una canzone delle tue estati da ricordare.
4: Radio Record.
5: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
6: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
5: Da provare e gustare! Griglia d'Oro! E chi lo dimentica più?
7: Quando la tua passione sono la montagna e la vita all'aria aperta, il punto di riferimento è Mountain Experience. Da noi trovi tutta l'attrezzatura di qualità per vivere l'avventura, il campeggio e il viaggio. Non perdere l'appuntamento con il risparmio. In questo periodo è in corso una vendita promozionale con sconti fino al 50% su abbigliamento e calzature. Mountain Experience, Savignano sul Rubicone, zona Via Emilia Est. Info 0541 94 35 63. Mountain Experience. .it, la nostra esperienza per la tua voglia di montagna.
8: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria d'alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle. Segna la data. L'outlet riaprirà lunedì 7 settembre.
9: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
10: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul. Diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese, Appoggio Berni. Info 0541 68 81 80.
11: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, Centro Teorema, Sant'Arcangelo.
12: Alla Pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
13: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.

0: E sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
1: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
2: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
3: L'Osteria del Gallo di Savigliano sul Rubicone vi augura buon appetito.
4: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
5: Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi.

0: Radio Record.
1: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
2: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza

0: precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, Centro Teorema, Sant'Arcangelo.
1: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. ElectroStar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
2: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
3: Hai sentito? Ma che cos'è?
4: È il nuovo distributore automatico di acqua!
3: Sai che novità?
4: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
3: Ah, però!
4: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi! Ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
3: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
2: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
1: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
5: Da Gardini per Arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
6: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
5: Gardini per Arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
7: Corpolò si prepara a 4 giorni di festa. Dal 3 al 6 settembre in Piazza del Tituccio torna la 24esima Sagra del Tituccio. Giovedì 3 alle 21.30 Filippo Malatesta in concerto da Caperdicchi. Venerdì 4 dalle 20.45 Bob Marley Tribute con Marley's Legend e RGB Afro Staff. Sabato 5 alle 21.30 la Show Band Area 80 con il format 80-90. E domenica 6 dalle 20 Mirko Gramellini e a seguire lo spettacolare show Acqua, Aria e Fuoco alla Fontana del Tituccio. 3, 4, 5 e 6 settembre. Vi aspettiamo a Corpolò alla Sagra del Tituccio.
8: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglierie ad alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle. Segna la data. L'outlet riaprirà lunedì 7 settembre.
9: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina. Sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
10: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
11: Per la tua pubblicità su Radio Record, 0541 62 07 70.
12: Radio Record.

0: Ora esatta. Sono le 21 e 3 minuti. L'ora esatta vi è offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Buonasera dalla redazione. Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge d'iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, la quarta regione italiana, la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. L'ex governatore Zai esulta, una risposta doverosa. In Veneto 31 domande dal 2019, due hanno avuto il via libera, ricorda Zai. L'Europa non tollererà un attacco russo in territorio europeo, lo ha detto la presidente della Commissione europea von der Leyen il giorno dopo l'accusa di Berlino a Mosca di essere responsabile dei droni esplosivi a Lipsia. Questa intimidazione non funzionerà, l'Unione Europea e la NATO sono uniti, non solo manterremo alta la pressione sulla Russia, ma la alzeremo, ha aggiunto in una dichiarazione alla stampa con il segretario generale della NATO Mark Rutte prima del loro incontro a Bruxelles. E arriva anche l'allarme del ministro degli esteri vice premier Tajani sulla possibilità di tentativi di influenze russe sul voto in Italia. È una questione che riguarda tutta l'Unione Europea, ma non è da escludere che possano esserci tentativi di condizionare le elezioni dei paesi dove si vota, conclude il vice premier italiano. Volano i prezzi alla produzione dell'industria a luglio, più 2,4% su base mensile, più 7,8% su base annua, era del 5,8% a giugno. Lo comunica l'Istat, aggiungendo che le dinamiche sono spiegate principalmente dai marcati rialzi dei prezzi della componente energetica sul mercato interno. Siamo al tennis, impresa sfiorata per Lorenzo Sonego agli US Open contro il numero 2 del mondo e 1 del seeding Alexander Zverev. L'azzurro gioca una partita bellissima ma è costretto ad arrendersi al termine di una vera e propria maratona. A trionfare nella sfida di primo turno agli US Open, terminata intorno alle 2 di notte a New York, dunque il tedesco con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-7, 7-5, 6-4 in 4 ore e 52 minuti di gioco. Dunque Sonego saluta Fleshy Meadows a testa alta dopo essere andato nel quarto parziale a 2 punti dal match. È tutto, alla prossima edizione.
0: Radio Record.
4: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
5: E qui?
4: Alle terme!
5: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
4: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino, 62. Su internet meteorviaggi.it.
6: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
7: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
8: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
9: L'11, il 12 e il 13 settembre nel favoloso borgo di Verucchio torna la Fiera di Quatorge, l'antica fiera di Santa Croce. Venerdì 11, Live Revolution Band. Sabato 12, Orchestra La Storia di Romagna. Domenica 13, DJ Set. Le giornate saranno caratterizzate da buon cibo e divertimento con giochi della tradizione e animali da cortile. Fiera di Quatorge 2026. Non mancare! Servizio navetta da Ponte e Villa Verucchio.
10: Villa Labor. Quest'estate ti cambia la vita.
11: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
10: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
11: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
10: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel Grottino.
11: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
10: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
12: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
13: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
14: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
13: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
14: Ma amore, anch'io!
13: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
14: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
13: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
15: Da Romagna Pneus è iniziata la promozione autunno caldo. Compri 4, paghi 2. 4 gomme invernali o 4 stagioni a partire da 250 euro, compreso montaggio e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Provare per credere. Chiamaci per un preventivo telefonico allo 0547 58 113. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70. 0547 58 113.
16: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto iSize R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
17: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
18: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
3: Quando la tua passione sono la montagna e la vita all'aria aperta, il punto di riferimento è Mountain Experience. Da noi trovi tutta l'attrezzatura di qualità per vivere l'avventura, il campeggio e il viaggio. Non perdere l'appuntamento con il risparmio. In questo periodo è in corso una vendita promozionale con sconti fino al 50% su abbigliamento e calzature. Mountain Experience, Savignano sul Rubicone, zona Via Emilia Est. Info 0541 94 35 63. Mountain Experience. La nostra esperienza per la tua voglia di montagna.
4: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
5: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
4: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
5: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
4: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
6: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
7: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
8: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
9: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
10: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
9: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
10: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
9: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
11: Da Gardini per arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
12: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
11: Gardini per arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
13: Corpolò si prepara a 4 giorni di festa. Dal 3 al 6 settembre in Piazza del Tituccio torna la 24esima Sagra del Tituccio. Giovedì 3 alle 21.30 Filippo Malatesta in concerto da Caperdicchi. Venerdì 4 dalle 20.45 Bob Marley Tribute con Marley's Legend e RGB Afro Staff. Sabato 5 alle 21.30 la Show Band Area 80 con il format 80-90. E domenica 6 dalle 20 Mirko Gramellini e a seguire lo spettacolare show Acqua, Aria e Fuoco alla Fontana del Tituccio. 3, 4, 5 5 e 6 settembre. Vi aspettiamo a Corpolò alla Sagra del Tituccio.
1: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
14: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
15: Buonasera e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di domani, giovedì 3 settembre. Avremo cielo sereno, poco nuvoloso, con qualche addensamento cumuliforme pomeridiano più consistente in prossimità dei rilievi. Temperature senza variazioni di rilievo, con valori minimi attorno a 19-21 gradi, massime di circa 32-33 gradi sulla pianura e sui 29-31 gradi della costa. Venti prevalentemente deboli o moderati settentrionali, orientali nelle ore centrali della giornata su costa e settore orientale, mare poco mosso. È tutto, grazie per l'attenzione, buon ascolto.
16: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.

0: Radio Record.
1: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
2: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
1: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
2: Ma amore, anch'io!
1: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
3: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
1: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
4: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
5: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
6: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
5: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
6: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
5: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
7: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
8: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
2: Hai sentito? Ma che cos'è?
1: È il nuovo distributore automatico di acqua.
2: Sai che novità?
1: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
2: Ah, però...
1: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34, vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
2: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
8: Acqua Shop.

0: Fiera di Quatorge, l'antica fiera di Santa Croce. Venerdì 11, Live Revolution Band. Sabato 12, Orchestra La Storia di Romagna. Domenica 13, DJ Set. Le giornate saranno caratterizzate da buon cibo e divertimento, con giochi della tradizione e animali da cortile. Fiera di Quatorge 2026. Non mancare! Servizio navetta da Ponte e Villa Verucchio.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
3: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano. 0547 66 5959.
4: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
5: Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.

0: Radio Record. Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
1: Corpolò si prepara a 4 giorni di festa. Dal 3 al 6 settembre, in Piazza del Tituccio, torna la 24esima Sagra del Tituccio. Giovedì 3 alle 21.30, Filippo Malatesta in concerto da Caperdicchi. Venerdì 4 dalle 20.45, Bob Marley Tribute con Marley's Legend e RGB Afro Staff. Sabato 5 alle 21.30, la Show Band Area 80 con il format 80-90. E domenica 6 dalle 20, Mirko Gramellini. E a seguire lo spettacolare show Acqua, Aria e Fuoco alla Fontana del Tituccio. 3, 4, 5 e 6 settembre. Vi aspettiamo a Corpolò, alla Sagra del Tituccio.
2: Alla Pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A 2 passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
3: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
4: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
5: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
6: E qui?
5: Alle terme.
6: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio.
5: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
7: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch, un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
8: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto I size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
9: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
10: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp 337-621-254. Radio Record mette in luce la tua attività.

0: l'ora esatta. Sono le 22 e 2 minuti. L'ora esatta vi è offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buonasera dalla redazione. Lo spettro della minaccia russa si allunga anche sull'Italia. Il vice premier Tajani lancia l'allarme sui possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto nel nostro paese come in altri paesi europei. Intanto il Financial Times scrive di Vannacci definendolo cavallo di Troia del Cremlino in Italia. Unione Europea e NATO restano in allerta invece per la guerra ibrida di Putin dopo i fatti di Lipsia. Von der Leyen parla di nuova normalità e assieme a Rutte diffida Mosca da altri attacchi. La procura di Torino impugnerà al tribunale del riesame il provvedimento con il quale il GIP ha disposto l'obbligo di firma senza neppure convalidare il fermo del 42enne che era stato arrestato dalla polizia per una molestia su una 13enne che era entrata nel mini market dove lavorava. Il GIP aveva riconosciuto l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza ma non aveva convalidato il fermo per la mancanza del pericolo di fuga. Aveva infatti ritenuto che l'uomo fosse ormai pentito. Intanto sulla saracinesca del mini market di Borgo Vittoria e con comparsa la scritta pedofilo infame tracciata con vernice verde. È salito a 1204 il numero delle persone morte dalle inondazioni che hanno colpito il Nepal, mentre quelle disperse sono adesso 4216, lo afferma l'autorità nepalese per la gestione dei disastri. Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato oggi la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna è la quarta regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a darne il via libera. L'ex governatore Zai esulta, una risposta doverosa. Siamo allo sport, iniziamo dal calcio con la Coppa Italia, anche l'Udinese raggiunge gli ottavi di finale, i friulani piegano 2-1 e rimonta il Venezia e raggiungono l'Atalanta al turno successivo. Nel pomeriggio vince anche il Sassuolo, i neroverdi piegano il Frosinone 5-4 ma solo dopo i calci di rigore, strappando dunque il pass per gli ottavi di finale dove affronteranno la Juventus di Spalletti. Gli europei di pallavolo, l'Ital Volley femminile batte anche la Svezia e si assicura la semifinale, le ragazze di Velasco rimontano un set di svantaggio e vincono 3-1 con qualità ma soprattutto grazie ad un gruppo estremamente compatto e mentalizzato. Ora riposo e poi testa al penultimo atto del torneo contro la vincente tra Polonia e Olanda. È tutto, alla prossima edizione.
0: Radio Record.
3: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
4: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
5: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. Pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna, antichemacine.it.
4: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
6: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. ElectroStar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
7: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
8: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti. Quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
9: Da Gardini per arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
10: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
9: Gardini per arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
11: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
12: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
11: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
12: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
11: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel Grottino.
12: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
11: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
13: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria d'alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle. Segna la data. L'outlet riaprirà lunedì 7 settembre.
14: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
15: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
16: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia, 0547 666 101.
17: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
18: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Voglia di un break in ufficio?
3: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
4: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
5: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
4: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
5: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
4: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
6: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
7: E qui?
6: Alle terme!
7: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
6: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, Strada Consolare San Marino 62. Su internet meteorviaggi.it.
8: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
9: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
10: Sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
11: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
12: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
11: Da provare e gustare! Griglia d'Oro! E chi lo dimentica più?
13: L'isola del tesoro, lo scrigno dei desideri. Ci sono sere romantiche, momenti allegri e informali, incontri brillanti, occasioni speciali. C'è sempre l'isola del tesoro. L'isola del tesoro, bottega di abiti, uomo, donna.
14: Corpolò si prepara a 4 giorni di festa. Dal 3 al 6 settembre, in Piazza del Tituccio, torna la 24esima Sagra del Tituccio. Giovedì 3 alle 21.30, Filippo Malatesta in concerto da Caperdicchi. Venerdì 4 dalle 20.45, Bob Marley Tribute, con Marley's Legend e RGB Afro Staff. Sabato 5 alle 21.30, la Show Band Area 80 con il format 80-90. E domenica 6 dalle 20, Mirko Gramellini. E a seguire lo spettacolare show Acqua, Aria e Fuoco alla Fontana del Tituccio. 3, 4, 5 e 6 settembre. Vi aspettiamo a Corpolò alla Sagra del Tituccio.
15: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
16: Da oggi La Cappa è un locale Sky dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito.
17: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
18: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A 2 passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria
1: Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
19: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
20: Buonasera e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di domani, giovedì 3 settembre. Avremo cielo sereno poco nuvoloso con qualche addensamento cumuliforme pomeridiano più consistente in prossimità dei rilievi. Temperature senza variazioni di rilievo, con valori minimi attorno a 19-21 gradi, massime di circa 32-33 gradi sulla pianura e sui 29-31 gradi della costa. Venti prevalentemente deboli o moderati settentrionali, orientali nelle ore centrali della giornata su costa e settore orientale, mare poco mosso. È tutto, grazie per l'attenzione, buon ascolto.
21: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
22: Radio Record Estate. Un'ondata di musica.

0: Radio Record.
1: Festa del miele nel borgo di Montebello a Toriana. Sabato 5 settembre dalle ore 16.30 lungo le vie del borgo, mercatino di miele, smielatura, laboratori, passeggiata al tramonto e spettacolo musicale serale. Domenica 6 settembre alle ore 10, camminata. Nel pomeriggio, preparazione e consumazione del torrone, assaggi di mieli e smielatura. Pranzo e cena negli stand gastronomici. Festa del miele, 5 e 6 settembre, nel borgo di Montebello di Toriana.
2: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
3: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
4: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
3: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
4: Ma amore, anch'io!
5: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
6: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
7: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
8: Da Romagna Pneus è iniziata la promozione autunno caldo. Compri 4, paghi 2. 4 gomme invernali o 4 stagioni a partire da 250 euro, compreso montaggio e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Provare per credere. Chiamaci per un preventivo telefonico allo 0547 58 113. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70. 0547 58 113.
9: Quando la tua passione sono la montagna e la vita all'aria aperta, il punto di riferimento è Mountain Experience. Da noi trovi tutta l'attrezzatura di qualità per vivere l'avventura, il campeggio e il viaggio. Non perdere l'appuntamento con il risparmio. In questo periodo è in corso una vendita promozionale con sconti fino al 50% su abbigliamento e calzature. Mountain Experience, Savignano sul Rubicone, zona Via Emilia Est. Info 0541 94 35 63. Mountain Experience.it, la nostra esperienza per la tua voglia di montagna.
10: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
11: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
4: Hai sentito? Ma che cos'è?
12: È il nuovo distributore automatico di acqua.
4: Sai che novità?
12: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
4: Ah, però...
12: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34...

0: materasso e cuscino, seggiolino auto i size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
1: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
2: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna. In auto, scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà. Future.

0: Radio Record.
1: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
2: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
3: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
4: Sulle colline vicino al borgo di Salerno vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
5: Da Gardini per Arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
6: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
5: Gardini per Arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
7: L'11, il 12 e il 13 settembre, nel favoloso borgo di Verucchio, torna la Fiera di Quatorge, l'antica fiera di Santa Croce. Venerdì 11, Live Revolution Band. Sabato 12, Orchestra La Storia di Romagna. Domenica 13, DJ Set. Le giornate saranno caratterizzate da buon cibo e divertimento, con giochi della tradizione e animali da cortile. Fiera di Quatorge 2026. Non mancare! Servizio navetta da Ponte e Villa Verucchio.
8: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del Maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria d'alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del Maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle. Segna la data. L'outlet riaprirà lunedì 7 settembre.
9: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazione. Notazioni 0544 987 355 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
10: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
11: Ma sciorbole, ma socime, ma ciò!
12: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, info 0541 68 81 80.
0: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che è

0: Ora esatta. Sono le 23 e 2 minuti. L'ora esatta vi è offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buonasera dalla redazione. Lo spettro della minaccia russa si allunga anche sull'Italia. Tajani lancia l'allarme sui possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto nel nostro paese come in altri paesi europei. Intanto il Financial Times scrive: Vannacci è un cavallo di Troia del Cremlino in Italia. Unione Europea e NATO in allerta per la guerra ibrida di Putin dopo i fatti di Lipsia. Von der Leyen parla di nuova normalità e assieme a Rutte diffida Mosca da altri attacchi. Identificati intanto due sospetti per il drone bomba nello scalo della città tedesca, un russo con passaporto lettone e un bielorusso con documenti russi. Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge d'iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, la quarta regione italiana è la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. L'ex governatore Zaia esulta, una risposta doverosa. In Veneto 31 domande dal 2019, 2 hanno avuto il via libera. I temi etici sono una no-fly zone per la politica, dice Zaia. La Procura di Torino impugnerà al Tribunale del riesame il provvedimento con il quale il GIP ha disposto l'obbligo di firma senza neppure convalidare il fermo del 42enne che era stato arrestato dalla polizia per una molestia su una 13enne che era entrata nel mini market dove lavorava. Il GIP aveva riconosciuto l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza ma non aveva convalidato il fermo per la mancanza del pericolo di fuga. Aveva infatti ritenuto che l'uomo fosse ormai pentito. Intanto sulla saracinesca del mini market di Borgo Vittoria è comparsa la scritta pedofilo infame tracciata con vernice verde. Volano i prezzi alla produzione dell'industria a luglio, più 2,4% su base mensile, più 7,8% su base annua, era del 5,8% a giugno. Lo comunica l'Istat aggiungendo che le dinamiche sono spiegate principalmente dai marcati rialzi dei prezzi della componente energetica sul mercato interno. Gli europei di pallavolo, l'Ital Volley femminile batte anche la Svezia e si assicura la semifinale. Le ragazze di Velasco rimontano un set di svantaggio e vincono 3-1 con qualità, ma soprattutto grazie ad un gruppo estremamente compatto e mentalizzato. Ora riposo e poi testa al penultimo atto del torneo contro la vincente tra Polonia e Olanda. È tutto, alla prossima edizione.
0: Radio Record.
3: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
4: E qui?
3: Alle terme!
4: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
3: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino, 62. Su internet meteorviaggi.it.
5: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
6: Quando la tua passione sono la montagna e la vita all'aria aperta, il punto di riferimento è Mountain Experience. Da noi trovi tutta l'attrezzatura di qualità per vivere l'avventura, il campeggio e il viaggio. Non perdere l'appuntamento con il risparmio. In questo periodo è in corso una vendita promozionale con sconti fino al 50% su abbigliamento e calzature. Mountain Experience. Savignano sul Rubicone, zona Via Emilia Est, info 0541 94 35 63, mountainexperience.it. La nostra esperienza per la tua voglia di montagna.
7: Guarda che se ti prendo!
8: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
9: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
10: Corpo Lo si prepara a 4 giorni di festa, dal 3 al 6 settembre. settembre, in Piazza del Tituccio, torna la 24esima Sagra del Tituccio. Giovedì 3 alle 21.30, Filippo Malatesta in concerto da Caperdicchi. Venerdì 4 dalle 20.45, Bob Marley Tribute con Marley's Legend e RGB Afro Staff. Sabato 5 alle 21.30, la Show Band Area 80 con il format 80-90. E domenica 6 dalle 20, Mirko Gramellini. E a seguire lo spettacolare show Acqua, Aria e Fuoco alla Fontana del Tituccio. 3, 4, 5 e 6 settembre. Vi aspettiamo a Corpolò alla Sagra del Tituccio.
11: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
12: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
11: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul Borgo di San Leo.
12: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
11: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel Grottino.
12: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
11: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
13: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
14: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto iSize R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
15: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
16: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
15: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
17: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
18: Radio Record, dove vuoi, quando vuoi.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato AcquaShop!
3: Hai sentito? Ma che cos'è?
4: È il nuovo distributore automatico di acqua!
3: Sai che novità?
4: Certo che è una novità! AcquaShop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
3: Ah, però!
4: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi! Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno! Ehi, ma dove vai adesso?
3: Sali, andiamo subito da AcquaShop!
2: AcquaShop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo!
5: Da Gardini per arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
6: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
5: Gardini per arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
4: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
3: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
4: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
3: Ma amore, anch'io!
4: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
6: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
4: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
7: L'11, il 12 e il 13 settembre, nel favoloso borgo di Verucchio, torna la Fiera di Quatorge, l'antica fiera di Santa Croce. Venerdì 11, Live Revolution Band. Sabato 12, Orchestra La Storia di Romagna. Domenica 13, DJ Set. Le giornate saranno caratterizzate da buon cibo e divertimento, con giochi della tradizione e animali da cortile. Fiera di Quatorge 2026. Non mancare! Servizio navetta da Ponte e Villa Verucchio.
8: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
9: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, Centro Teorema, Sant'Arcangelo.
10: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. ElectroStar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
11: C'era una volta una capannina. Un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
12: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
13: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire: Alexa, apri Radio Record.
14: Buonasera e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di domani, giovedì 3 settembre. Avremo cielo sereno, poco nuvoloso, con qualche addensamento cumuliforme pomeridiano più consistente in prossimità dei rilievi. Temperature senza variazioni di rilievo, con valori minimi attorno a 19-21 gradi, massime di circa 32-33 gradi sulla pianura e sui 29-31 gradi della costa. Venti prevalentemente deboli o moderati settentrionali, orientali nelle ore centrali della giornata su costa e settore orientale. Mare poco mosso. È tutto, grazie per l'attenzione, buon ascolto.
13: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
1: Seventy Emotions, 180 minuti di forti emozioni.

0: Radio Record. Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
1: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
0: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
2: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
3: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
4: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti,
3: passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
4: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
3: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
0: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
5: Da Gardini per arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
6: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
5: Gardini per arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
7: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
8: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
7: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
8: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
7: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel Grottino.
8: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
7: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
9: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria d'alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle. Segna la data. L'outlet riaprirà lunedì 7 settembre.
10: Immagina una tavolata in festa

0: alla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
1: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
2: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Radio Record.
1: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
2: Quando la tua passione sono la montagna e la vita all'aria aperta, il punto di riferimento è Mountain Experience. Da noi trovi tutta l'attrezzatura di qualità per vivere l'avventura, il campeggio e il viaggio. Non perdere l'appuntamento con il risparmio. In questo periodo è in corso una vendita promozionale con sconti fino al 50% su abbigliamento e calzature. Mountain Experience, Savignano sul Rubicone, zona Via Emilia Est. Info 0541 94 35 63. Mountain Experience. La nostra esperienza per la tua voglia di montagna.
3: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
4: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
3: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
4: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
3: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
5: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
6: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti. Quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
7: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
8: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Show!
9: Hai sentito? Ma che cos'è?
10: È il nuovo distributore automatico di acqua.
9: Sai che novità?
10: Certo che è una novità! AquaShop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
9: Ah, però...
10: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
9: Sali, andiamo subito da AquaShop!
8: AquaShop! La novità assoluta a Sant'Arcangelo!
1: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 3 155 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
11: L'11, il 12 e il 13 settembre nel favoloso borgo di Verucchio torna la Fiera di Quatorge, l'antica fiera di Santa Croce. Venerdì 11, Live Revolution Band. Sabato 12, Orchestra La Storia di Romagna. Domenica 13, DJ Set. Le giornate saranno caratterizzate da buon cibo e divertimento con giochi della tradizione e animali da cortile. Fiera di Quatorge 2026. Non mancare! Servizio navetta da Ponte e Villa Verucchio.
12: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, Centro Teorema, Sant'Arcangelo.
13: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Ora esatta. È mezzanotte e un minuto. L'ora esatta vi è offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buonasera dalla redazione. Giulia Presutti rinuncia alla conduzione di Report. In una mail al direttore dell'approfondimento della Rai, Corsini auspica che il suo gesto aiuti il programma che l'ha formata, una trasmissione così amata che tanto ha dato al pubblico e alla nostra azienda. Non può impantanarsi in discussioni e scambi così piccoli, scrive la giornalista. La notizia arriva in serata dopo la riunione tra Corsini e la redazione, che ha riaperto il dialogo sul futuro della trasmissione. Lo spettro della minaccia russa si allunga anche sull'Italia. Tajani lancia l'allarme sui possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto del nostro paese, come in altri paesi europei. Unione Europea e NATO intanto sono in allerta per la guerra ibrida di Putin dopo i fatti di Lipsia. Von der Leyen parla di una nuova normalità e assieme a Rutte diffida Mosca da altri attacchi. Intanto sono stati identificati due sospetti per il drone bomba nello scalo della città tedesca. Si tratta di un russo con passaporto lettone e un bielorusso con documenti russi. Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, è la quarta regione italiana, prima amministrata dal centrodestra, a dare il via libera. L'ex governatore Zaia esulta, una risposta doverosa in Veneto, 31 domande dal 2019. Ancora polemiche sul rilascio del 42enne accusato di abusi sessuali su una 13enne a Torino. L'ANM critica il ministro Nordio, parla di attacchi scomposti da parte poi di autorevoli esponenti del governo e definisce non ortodosso l'invio degli ispettori disposto dal ministro della giustizia, mentre la procura ricorre al riesame contro la scarcerazione decisa dal GIP. George Clooney attacca Trump alla mostra del cinema a Venezia, dove questa sera ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera in occasione della serata inaugurale dell'83esima edizione. Non nomina il presidente degli Stati Uniti, ma il riferimento è chiaro: non è facile vivere in un paese che è guidato dalle persone meno capaci di farlo. A novembre ci sono le elezioni di midterm, sicuramente un momento per tirare le somme e, se va tutto bene, si tornerà ad una situazione di maggiore normalità, ha detto George Clooney. Lo sport: con il calcio alla Coppa Italia, anche l'Udinese raggiunge gli ottavi. I friulani piegano 2-1 in rimonte al Venezia e raggiungono l'Atalanta al turno successivo. Nel pomeriggio di oggi vince anche il Sassuolo. I neroverdi piegano il Frosinone 5-4 ai calci di rigore e strappano il pass per gli ottavi di finale, dove affronteranno la Juventus. È tutto, grazie per averci seguito.
3: Radio Record estate. Un mare di ricordi.

0: Radio Record News.
1: A tutti voi benvenuti all'edizione notturna dell'informazione locale. Imola, un dramma consumato fra le mura di casa, segnato dalla fragilità della malattia. Dopo una vita trascorsa insieme come marito e moglie e per un certo periodo anche sul lavoro, visto che insieme avevano gestito anche alcuni esercizi pubblici, tutto è finito nel sangue. La donna è stata trovata in stato confusionale e sporca di sangue al fianco del marito e le indagini dei carabinieri ora si concentrano su di lei per accertarne le responsabilità. Pare infatti che soffrisse da qualche tempo di una sindrome di demenza senile. La vittima è Francesco Mongardi, storico titolare, insieme al fratello Luciano, del ristorante Il Campanaccio sulla via Emilia. Il fratello Luciano è stato fra i primi ad accorrere sul posto, al civico 1 di via Bellini nel quartiere Pedagna, dopo che intorno alle 14.30 di ieri pomeriggio la badante che accudiva suo fratello e la moglie ha dato l'allarme. Sembra infatti che proprio nel breve lasso di tempo in cui la donna si era allontanata di casa per fare alcune commissioni, la moglie abbia preso un coltello dalla cucina e abbia colpito ripetutamente il marito immobilizzato a letto in seguito ad alcune patologie e a un ictus risalente a qualche mese fa. Quando la badante è arrivata si sarebbe trovata davanti la scena, la moglie in stato di shock e l'uomo in una posta di sangue sul letto. Immediatamente sono arrivati i soccorsi e mentre per lui non c'era più nulla da fare, la donna è stata trattenuta a lungo in casa in attesa che prendesse coscienza di quanto era successo, ma pare che avesse cancellato dalla mente tutto l'accaduto e solo dopo alcune ore, intorno alle 18.30, è stata allontanata da casa e trasferita all'ospedale di Imola per essere presa in carico dai medici e scortata dai militari. Rimini prende di mira le auto parcheggiate per ripulirle con lo stesso modus operandi, ma viene scoperto dalla Polizia di Stato. Così un 37enne residente a Pisa è stato arrestato con l'accusa di furto aggravato, danneggiamento, resistenza a oltraggio a pubblico ufficiale. Nella serata di lunedì, intorno alle 21.30, il personale del reparto prevenzione crimine Umbria Marche, aggregato presso la questura per i rinforzi estivi, durante un posto di controllo in zona Miramare, ha sentito forti rumori provenienti dal mare e ha notato un soggetto intento a colpire a calcio un veicolo, in particolare una Fiat Panda blu, nel tentativo di infrangerne il finestrino, nonché ad armeggiare nel tentativo di aprirlo. Gli agenti, vista la dinamica dei fatti, si sono avvicinati all'uomo, che però si è dato alla fuga a bordo di una bicicletta, abbandonando sul posto uno zaino e altri oggetti, successivamente accertati appartenere ad altre vittime. Gli operatori, senza mai perderlo di vista, sono riusciti a raggiungerlo nei pressi della spiaggia, bloccandolo inizialmente. Lo stesso però è riuscito a divincolarsi e a darsi nuovamente alla fuga. Dopo pochi metri è stato nuovamente raggiunto e bloccato e, nonostante tentasse ancora una volta di divincolarsi, è stato immobilizzato e tratto in arresto. Rimini, ci sono anche 5 strutture ricettive romagnole presenti lungo i principali percorsi escursionistici nelle province di Rimini e Forlì Cesena, tra quelle finite nei guai dopo l'ispezione dei carabinieri del NAS, il nucleo antisofisticazioni di Bologna, nell'ambito della campagna straordinaria di controlli ad aziende agricole, bed and breakfast, affittacamere, ostelli, rifugi agriturismi, dedicata al cosiddetto turismo lento, finalizzata alla tutela della salute e della sicurezza di camminatori, ciclisti e pellegrini durante la stagione estiva. Tra le aree monitorate dai militari figurano alcuni fra i più famosi tracciati della nostra regione, come la Via degli Dei, il Cammino Mater Dei, il Cammino di San Francesco e la Via Romea Germanica. Numeri alla mano e pesante il bilancio complessivo delle ispezioni svolte dai carabinieri su 20 strutture. L'attività infatti ha portato alla sospensione di 5 attività di ristorazione e 6 esercizi ricettivi, agriturismi, bed and breakfast e rifugi, per un valore complessivo stimato in quasi 6 milioni di euro. Tra queste 3 sono in provincia di Forlì Cesena e 2 a Rimini, mentre le altre sono tutte nel territorio di Bologna. I controlli hanno portato anche al sequestro amministrativo di circa 400 kg di alimenti irregolari per un valore di circa 24.000 euro, al sequestro di attrezzature ricreative e strutture abitative regolari prive di collaudo per un valore di circa 160.000 euro e all'erogazione di sanzioni amministrative per complessivi 41.500 euro. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione. Buon ascolto.
2: Back to Summers. Su Radio Record, ora una canzone delle tue estati da ricordare.

0: Radio Record News.
1: A tutti voi benvenuti all'edizione notturna dell'informazione locale. Imola, un dramma consumato fra le mura di casa, segnato dalla fragilità della malattia. Dopo una vita trascorsa insieme come marito e moglie e per un certo periodo anche sul lavoro, visto che insieme avevano gestito anche alcuni esercizi pubblici, tutto è finito nel sangue. La donna è stata trovata in stato confusionale e sporca di sangue al fianco del marito e le indagini dei carabinieri ora si concentrano su di lei per accertarne le responsabilità. Pare infatti che soffrisse da qualche tempo di una sindrome di demenza senile. La vittima è Francesco Mongardi, storico titolare, insieme al fratello Luciano, del ristorante Il Campanaccio sulla via Emilia. Il fratello Luciano è stato fra i primi ad accorrere sul posto, al civico 1 di via Bellini nel quartiere Pedagna, dopo che intorno alle 14:30 di ieri pomeriggio la badante che accudiva suo fratello e la moglie ha dato l'allarme. Sembra infatti che proprio nel breve lasso di tempo in cui la donna si era allontanata di casa per fare alcune commissioni, la moglie abbia preso un coltello dalla cucina e abbia colpito ripetutamente il marito immobilizzato a letto in seguito ad alcune patologie e a un ictus risalente a qualche mese fa. Quando la badante è arrivata si sarebbe trovata davanti la scena, la moglie in stato di shock e l'uomo in una posta di sangue sul letto. Immediatamente sono arrivati i soccorsi e mentre per lui non c'era più nulla da fare, la donna è stata trattenuta a lungo in casa in attesa che prendesse coscienza di quanto era successo, ma pare che avesse cancellato dalla mente tutto l'accaduto e solo dopo alcune ore, intorno alle 18:30, è stata allontanata da casa e trasferita all'ospedale di Imola per essere presa in carico dai medici e scortata dai militari. Rimini prende di mira le auto parcheggiate per ripulirle con lo stesso modus operandi, ma viene scoperto dalla Polizia di Stato. Così un 37enne residente a Pisa è stato arrestato con l'accusa di furto aggravato, danneggiamento, resistenza a oltraggio a pubblico ufficiale. Nella serata di lunedì, intorno alle 21:30, il personale del reparto prevenzione crimine Umbria Marche, aggregato presso la questura per i rinforzi estivi, durante un posto di controllo in zona Miramare, ha sentito forti rumori provenienti dal mare e ha notato un soggetto intento a colpire a calcio un veicolo, in particolare una Fiat Panda blu, nel tentativo di infrangerne il finestrino, nonché ad armeggiare nel tentativo di aprirlo. Gli agenti, vista la dinamica dei fatti, si sono avvicinati all'uomo, che però si è dato alla fuga a bordo di una bicicletta, abbandonando sul posto uno zaino e altri oggetti, successivamente accertati appartenere ad altre vittime. Gli operatori, senza mai perderlo di vista, sono riusciti a raggiungerlo nei pressi della spiaggia, bloccandolo inizialmente. Lo stesso però è riuscito a divincolarsi e a darsi nuovamente alla fuga. Dopo pochi metri è stato nuovamente raggiunto e bloccato e, nonostante tentasse ancora una volta di divincolarsi, è stato immobilizzato e tratto in arresto. Rimini, ci sono anche 5 strutture ricettive romagnole presenti lungo i principali percorsi escursionistici nelle province di Rimini e Forlì Cesena, tra quelle finite nei guai dopo l'ispezione dei carabinieri del NAS, il nucleo antisofisticazioni di Bologna, nell'ambito della campagna straordinaria di controlli ad aziende agricole, bed and breakfast, affittacamere, ostelli, rifugi agriturismi, dedicata al cosiddetto turismo lento, finalizzata alla tutela della salute e della sicurezza di camminatori, ciclisti e pellegrini durante la stagione estiva. Tra le aree monitorate dai militari figurano alcuni fra i più famosi tracciati della nostra regione, come la Via degli Dei, il Cammino Mater Dei, il Cammino di San Francesco e la Via Romia Germanica. Numeri alla mano e pesante il bilancio complessivo delle ispezioni svolte dai carabinieri su 20 strutture. L'attività infatti ha portato alla sospensione di 5 attività di ristorazione e 6 esercizi ricettivi, agriturismi, bed and breakfast e rifugi, per un valore complessivo stimato in quasi 6 milioni di euro. Tra queste 3 sono in provincia di Forlì Cesena e 2 a Rimini, mentre le altre sono tutte nel territorio di Bologna. I controlli hanno portato anche al sequestro amministrativo di circa 400 kg di alimenti irregolari per un valore di circa 24.000 euro, al sequestro di attrezzature ricreative e strutture abitative regolari prive di collaudo per un valore di circa 160.000 euro e all'erogazione di sanzioni amministrative per complessivi 41.500 euro. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione. Buon ascolto.
2: Back to Summers. Su Radio Record, ora una canzone delle tue estati da ricordare.